Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

like to thank y'all for coming. Good night.

Grazie.

0: Sting, everybody.
1: Thank you, Sting.

0: 120 posti letto, forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
1: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni, un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
2: All right, we're gonna do a bunch of old ones right now. This one's called Shake the Dope Out.

0: Di nuovo in diretta abbiamo un ospite qua, Giù delle Brande, Gippo Sassaroli, il rettore della scuola per ventriloqui Provolini & Co. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E lui è qua assieme al suo pupazzo Lulu, il granchio blu. Quindi c'è grande interesse sempre per i ventriloqui, quindi noi diamo spazio anche alla domanda del pubblico. Ad esempio ci scrive Marcello, che vi accusa, un'accusa abbastanza grave, anche se io fa riferimento a una categoria che non conosco. Vi dice di discriminare i rettiloqui. Secondo lui ha un'edizione migliore, più chiara, e si rammarica del boicottaggio che subiscono i rettiloqui. Immagino che siano una specie di ventriloqui, ma...
1: Sì, spieghiamo per chi spieghiamo. Ci ascolta. I rettiloqui non è che fanno parlare i rettili.
0: No.
1: E anche loro hanno un pupazzo parlante.
0: Sì, quindi è molto simile.
1: La cui voce però non parte dal ventre dell'umano.
0: Certo.
1: Ma più, bensì più in basso.
0: Dal retto.
1: Ovvero dal retto.
0: Esatto,
1: da qui
0: il rettiloqui.
1: Rettiloqui.
0: Ma sono pochi.
2: Dice Marcello che...
0: questo è Lulu,
2: ha, Non è che sono discriminati, sono diversi. E pensa a quei poveri pupazzi che quelli li devono tenere più bassi per farli parlare.
0: E vabbè...
2: Mo chiedo io a Marcello. Ma secondo te sti pupazzi... che si respirano.
0: Vabbè, il rettiloqui, è chiaro che da lì viene l'aria.
1: Per l'addizione nei toni bassi niente da fare. Sono quasi sempre perfetti, ma non c'è niente da dire. E sono negli alti che lasciano un po' a desiderare e non possono spingere più di tanto per
0: capisco,
1: gli ovvi rischi
0: capisco,
1: che corrono.
0: Capisco, sì, sì, sì.
2: E magari durante lo spettacolo si cacano sotto.
0: Vabbè, adesso...
1: Lulu! C'è modo e maniera, insomma!
0: Sì, lui è sempre un po'...
2: Dai, diciamolo che sono i parenti poveri!
1: Andiamo avanti, ecco. Passiamo a un'altra domanda.
0: Ci scrive
1: se
0: Marta.
1: C'è un'altra domanda. C'è un'altra domanda?
0: Sì, sì, sì. Marta ha sposato un ventriloquo, Mario, e ora però ho dei dubbi su di lui. Lei dice, chi ho sposato veramente? Mario o Percy, il suo piccione parlante? Perché è un piccione parlante come pupazzo.
1: Beh, diciamo che questi... sdoppiamenti che causano dubbi, questo sdoppiamento che causa dubbi sulla personalità dell'artista è una problematica comune nel
0: certo,
1: nostro mondo.
0: Immagino sarà frequente.
2: Ma quando stavi sull'altare, Marta, chi ha pronunciato la formula? Io prendo te, Marta, come mia sposa, eccetera, eccetera. L'uomo o piccione?
0: Però l'uomo.
2: Che magari sei maritato al volatile
0: no,
2: e
0: no.
2: Manco lo sai.
0: L'uomo sicuramente.
1: Vedi, Marta,
2: sei sposata a Percy Piccione.
0: No, non credo.
2: E te ne vai a letto con Mario. Sei portatrice e traditrice. Ehi, dammi con chi giaci e ti dirò chi sei.
0: Vabbè,
1: Lulu,
0: è un po' esagerata, Lulu.
1: Tu sempre a ste cose pensi, mi sembri un maniaco.
2: Ehi, se l'uomo non è di legno, manco il pupazzo lo è.
0: Anche il granchio.
2: È la voce degli ormoni, voglio!
0: Benissimo, grazie Lulu, grazie Gippo Sassaroli.
3: Reverende cacciatrici delle Alpi ti aspettano nel loro convento di Cogne per insegnarti le tecniche di cattura incruenta di camosci, stambecchi e tutto ciò che sull'Alpe si muove.
4: E alla sera ape rosario, una pizzetta e un'ave maria, un tramezzino e un gloria, preghiera e stuzzichini per salvarti anima e stomaco.
0: Di nuovo in diretta, è il momento dell'almanacco bolognese, Milo Gongoni che ci racconta la Bologna degli anni 60, andiamo a scoprirla assieme, queste vicende entusiasmanti, devo dire. Ricchi di bolognesità.
5: Buongiorno. Oh, è vero, mi fermo per strada.
0: Piace, sì, sì.
5: Piace.
0: I SUV si fermano e dicono, sì. Bello l'almanacco.
5: Grazie. È stata una mia idea. Ho dovuto lottare, ma ce l'ho fatta. Piace a tutti.
0: Sì,
5: grandi
0: sì.
5: E piccoli, giovani e vecchi, uomini e donne.
0: Va bene, ok.
5: Cani e gatti.
0: Che anno siamo?
5: 1963. Mattia Gennari, direttore dell'ufficio postale Saffi 32. Era conosciutissimo in città.
0: Sì.
5: Era un diacono nella parrocchia della Beata Inquisizione ed era sempre disponibile, per i bambini poveri. Sua era l'iniziativa un santino per ogni bambino. Faceva contenti,
0: Immagino. Ma... bambini poveri messi dagli dei giochi, portiamo un santino.
5: Ma uno per bambino,
0: non di più.
5: ma era anche attivo, oh, nel sociale. Ideatore della compagna, della campagna, oh, aiuta un vecchio ad attraversare la strada.
0: Bello, anche questo è utile.
5: Gennari era sposato con 6 figli, infatti era detto Matti il coniglio.
0: Vabbè, questo magari era un po' una presa in giro fra gli altri della parrocchia.
5: E aveva una vita integerrima, festività, sempre a messa, no alcol, no fumo, la sera a letto presto. E si capiva dal numero di figli.
0: Ma certo, 6 figli.
5: Qualcosa bisogna pur fare.
0: Ma certo.
5: Poi, durante un attraversamento stradale per aiutare un reduce del 15-18, conobbe Milva Bernardoni.
0: Chi è Milva Bernardoni?
5: In arte Susi Pannocchia.
0: Chi è Susi Pannocchia?
5: Appena eletta Miss Quaderna.
0: Mi fermo con le domande.
5: Poi spiegare il Quaderna, è un torrente. Una giovanissima attrice, ansiosa di sfondare nel mondo dello spettacolo.
0: Susi Pannocchia. Oh, hai sentito, non ha sfondato.
5: Gennari, riuscì a inserirla nel piccolo coro. Ma Susi però voleva di più. Allora riuscì a infilarla, una pausa ad effetto. Riuscì a infilarla.
0: Dove?
5: Nella famaia bugnaise. Ah. Ma Susi non sapeva il bolognese.
0: Cioè gli cercava un po' di trovare degli spazi, ma non...
5: Questa sua premura insospettì un po' i parrocchiani, che un sabato sera lo seguirono mentre andava a portare i calzini di lana ai bimbi freddoliti. Diceva lui, porta i calzini di lana ai bimbi freddoliti, oltre a Santino. Oh, si sboccia.
0: Finalmente.
5: E invece deviò all'Hotel Pamela con la bella Susi. All'Hotel Pamela. Conosci l'Hotel Pamela?
0: L'ho sentito parlare.
5: Sì. Sorpreso dai parrocchiani, mentre si toglieva i pantaloni.
0: In evidente stato
5: di eccitazione.
0: Non gli bastava per sapere che era andato lì con Susi Pannocchia, devono andare in camera a vedere anche.
5: E hanno trovato mentre si cavava i pantaloni.
0: Ho capito, ma
5: in evidente stato di eccitazione.
0: Ho capito, lasciamo un po' di glissiamo.
5: Mattia chiese perdono e promise che sarebbe tornato quello di una volta. Mentre il priapismo proseguiva, togliendo così credibilità alla promessa.
0: Vabbè.
5: Ma fra i presenti c'era anche un inviato del Gazzettino Parrocchiale. Ah, del Gazzettino Parrocchiale, che non poteva rinunciare allo scoop. E che non volle appunto rinunciare allo scoop.

0: Esce dalla storia alcuni santi.
1: Non c'entrano niente. Cioè, per, capisco. La, l...
0: E anche martiri della Chiesa.
1: Sì, ho capito. Cioè, ma qui togliamo tutto.
0: Ad hoc.
1: Cambiamo tutta la

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Buongiorno, buongiorno, sta rinfrescando, che bello, che bel tempo, che bella stagione. Tutta la settimana tempo da spiaggia, arriva il weekend, magari anche lungo per qualcuno, al quale auguro il meglio, ci mancherebbe, e vien giù uno sbanderno. Quindi ci vede benissimo, chi di dovere. Beh, meno male. Abbiamo una prima colazione in diretta, ottima e abbondante anche per quest'oggi. È vigilia di weekend, è venerdì 29 maggio, ultima puntata per il mese di maggio. Quindi abbiamo un ricco appuntamento che ci porterà in scena un last minute, un altri suoni. Ieri sera un incontro tra Mambo e Angelica, come vi ho detto, l'esposizione dedicata a Giuseppe Chiari, ieri con concerto in opening di mostra ufficialmente aperta, è stato veramente emozionante. Ne parleremo, daremo anche gli appuntamenti per il centro di ricerca musicale, il Teatro San Leonardo, per questa sera e per domani sera. Termina la 36esima edizione di Angelica, procediamo poi con l'incontro di questa sera con la curatela del CRAP di Radio Città Fujiko. Abbiamo diversi appuntamenti insomma quest'oggi, Coconino Fest a Ravenna, e a proposito di Romagna, restando in zona, parleremo anche della rassegna Ama Parco. Quante cose, un po' frastornato lo ammetto, questo tempo mi sconvolge un attimo, è arrivato in mio soccorso Dino, che ringrazio tantissimo per il brano del buongiorno, che sottolinea una parte del corpo molto misteriosa ma fondamentale, però no, non è quello che immaginate, è un po' più su, è l'ombelico del mondo, l'ombelico che viene riportato in note e soprattutto con tante emozioni da Amleto Carlo, non lo conosco, o Carlo Amleto, con il featuring di Eugenio Cesare. È il brano che aprirà la nostra playlist. Quanta musica che sto conoscendo grazie a Dino. Un buongiorno a tutte e a tutti voi, ricordando che 333-180-9494 è a vostra disposizione per comunicazione e co-conduzione in diretta, www.radiocittafusico.it per l'ascolto in streaming e nell'estensione di frequenza DAB. Non ci resta che iniziare con la playlist. I quotidiani oggi puntuali, quindi avremo lettura delle prime pagine per poi dar linea al GR di Popolare Network. Intanto grazie Dino, l'ombelico, un buon ascolto, una buona colazione, un buon venerdì e a tra poco.

0: scusate, no, non esiste proprio. Chi sono queste persone? Scusami, ho chiamato no, perché. Scusa, Bosse e Funghetti, Bosse e Funghetti! Fermi, scusami, ragazzi, chi siete? Ci deve essere stato un equivoco, dovete uscire perché c'è. Ah, pure!
1: Ale Balotta, l'ombelico, si dice anche in maniera negativa, non va oltre a guardare il suo ombelico, no? Invece questa sorta di piccolo bocchettone, di congiunzione, come se fossimo degli automi, però quanto mai umani, ci dà la possibilità di essere nutriti, quindi a volte così siamo quasi infastiditi, del resto siamo molto sensibili in quella zona, però è un fondamentale, così, è un fondamentale come la musica, come l'arte, la letteratura, la poesia, i consigli che arrivano da Dino dalla Bolognina per il brano del buongiorno in musica italiana. Per ora è il momento della lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, lettura delle prime pagine che anche per oggi, venerdì 29 maggio, vi è offerta da...
2: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
1: Nuvoloso, minaccioso il tempo odierno. Cominciamo lettura con Corriere della Sera e Repubblica dal Corsera, titolo principale. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea. Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa. La crisi, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. Sul PNRR, grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti, parla al ministro Foti, una legge sgradita, la Corte non fa sconti, Sabino Cassese nell'editoriale, caccia al tesoro del boss, Messina, denaro e il pizzo del 10% pagato da tutti. Medio Oriente, Iran USA, trovata l'intesa, ne abbiamo letto, ma manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. La procura di Milano, minacciano i dissidenti, indagati due iraniani, è un attacco all'Italia. E la conclusione per il Corsera, a fondo pagina, la cronaca, l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona. Ah, sotto la testata al ministro Valditara che dice un professore aggredito sbaglia a non denunciare. Lasciamo il Corsera, prendiamo la Repubblica, fondi Unione Europea per l'energia, le regioni dichiarano sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat. Retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Allora, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario di guerra. Sì, volontario di guerra, mercenario, chiamiamolo col suo nome. Tra l'altro, essere mercenari non è consentito dalla legge italiana, però la Costituzione oramai cosa conta? Diciamo le cose come stanno. Questo si è affiancato ai filonazisti di Bandera e al battaglione Azov, quindi ha scelto di andare a uccidere per queste figure. Chiaramente il rischio per chi è mercenario è tutto ciò. Non facciamone un eroe. Chiamiamo le cose con il loro nome e vediamo anche la situazione come si sta sviluppando. Ma tutto ciò, insomma, come ben sappiamo, soprattutto dai giornaloni, è riportata in maniera di propaganda. USA, Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua, è la riapertura dello stretto senza pedaggi. Su Hormuz un conflitto di logoramento. Nel fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez e la conclusione. Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatture. Solo false fatture? Beh, è come il limite di velocità che ho superato a Adria lo scorso weekend di 2 chilometri. Ho preso 48 euro di multa. Ecco, per un personaggio come le Brambilla fa false fatture a questa entità qui. Comunque direi che possiamo concludere con Repubblica questa prima parte di lettura. Ho preso il brano degli Azimuth che porta un titolo che è veramente odierno, è Tropical Rain. A tra poco ce lo ascoltiamo, poi torniamo con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. A tra poco.

già terminato, però molto, molto suggestivo. Azimuth molto bello, di grande gusto, questo Latin Soul che alle 7:15 minuti introduce il manifesto, a seguire il Fatto Quotidiano e il Domani. Pianeta Libano, le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran e USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Legame di interessi, il doppio filo alle origini dell'impunità. All'interno la grande guerra Iran-USA spunta un'altra intesa, ma nessuno firma. Approfondimento all'interno del manifesto. Fitto dirotta i fondi alto là delle regioni, il commissario dell'Unione Europea scrive ai governi: contro il caro energia usate i soldi per la coesione. Segnale all'Europa sulle sanzioni, Meloni riabilita il modello Orban. Chiudiamo a fondo pagina. Delenai Hall a Newark, l'ICE sfodera i taser contro i manifestanti. No all'ingresso in Unione Europea, il governo italiano abbandona Zelensky. Propaganda, la danza macabra sui caduti di Kiev. Chiudi così il manifesto. Il Fatto Quotidiano: avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, troppo impopolari i prestiti su aspettate che è tutta spiegazzata la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco, i prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia fitto per l'energia, così dichiara. I fondi di coesione però non bastano, il leader 5 Stelle ci porterebbe in guerra, Conte: per l'Ucraina nell'Unione Europea non ci sono le condizioni, la destra del PD va fuori di testa. Brambilla è indagato a 1 milione dell'ente cinofilo dell'Hollow Boy, evasione false fatture, e per l'ex Forza Italia conduttrice Mediaset. Missili avanzate EDF, intesa USA Iran, ma Bibi la sabota su Libano e Gaza. A che troviamo le due righe che portano in conclusione sopra la testata dal Fatto. Angelucci, RAS delle cliniche private, editore, deputato leghista, licenzia Secchi da Libero. Sì, quello che diceva, i bambini di Gaza non è che sono affamati, sono un po' dimagriti. Ecco, questo personaggio qui, qualunque sia la causa della mossa, è un triplo conflitto di interessi. Lasciamo il Fatto, concludiamo con il Domani. C'è l'accordo, ah sì, tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Le vendette della Casa Bianca, incriminata Carroll, accusò il tycoon di stupro. Il presidente si è preso 2 giorni per firmare l'intesa. Intanto proseguono i raid di Stati Uniti e Israele, attacchi dell'IDF su Beirut. Sì, Israele ci dà che ci dà. Tel Aviv nella blacklist degli stupri, scontro finale con le Nazioni Unite. Gli opposti interessi, la vera posta in gioco di una guerra asimmetrica. Il richiamo della foresta, ecco, Matteotti chi? La destra non cambia mai, anche ripetere stanche, eppure va fatto. Fratelli d'Italia è tuttora impegnato di nostalgia per il fascismo e il neofascismo, perché gran parte di coloro che militano in Fratelli d'Italia ha trovato le motivazioni ideali per aderire nella cultura politica del regime fascista. Ci sono dei rigurgiti veramente tremendi, prendendo aspetti e spunti anche parziali e contraddittori, ma tutti appartenenti in quel mondo. Per loro quante state fatte e dette in quel periodo, continua a fornire linfa vitale per le proprie coordinate politico-ideologiche. Altrimenti a quale mondo culturale farebbero riferimento? Esiste forse una componente conservatrice moderata che si ritrova in quella fila? Conclude così Piero Ignazzi, politologo, su questo articolo che troviamo in approfondimento sul Domani. Intanto il post di Lollo nel giorno del Duce, il messaggio social cancellato del 28 aprile 2015. A 70 anni dalla morte di Mussolini. Il ministro voleva celebrare il militante Sergio Ramelli, morto dopo una lunga agonia il 29 aprile, ma a differenza di altre volte, il meloniano ha anticipato 24 ore senza alcun riferimento al nome. La conclusione questa del Domani, quando sono le 7:19 minuti, con Beanfield facciamo uno stacco musicale e torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate, che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Close to You, Beanfield.

La destra ha lasciato il Parlamento vuoto per l'inaugurazione, la targa dedicata a Giacomo Matteotti, brutalmente ucciso dai criminali fascisti. Ricollegandomi all'articolo di cui ho letto l'incipit in prima pagina sul Domani, intanto concludo con il resto del Carlino, dove c'è un'immagine di sport che mi porta al mondo del lavoro. Sinner battuto da caldo e fatica, Yannick dice: non sono un robot. Allora, lavoratrici, lavoratori, quante morti troviamo sul lavoro? Guardate che da operaio ve lo dico, nessuno ci protegge, nessuno. Dobbiamo assolutamente tutelarci. Se un lavoro è troppo pericoloso, perché sicuramente i padroni non ci guardano a questo, anzi ci danno degli sfaticati, dobbiamo proteggerci noi. È l'unico appello che veramente, essendo così sensibile a tutto ciò, porto a squarciagola. Se la stanchezza al volante ci si ferma, non importa la consegna. Se non tieni gli occhi aperti, ti fermi. Se è troppo pericoloso salire su un ponteggio, non ci vai. Se non hai mezzi di sicurezza per entrare dove stanno e c'è possibilità di caduta pesi, beh, non ci si entra, punto, fine del discorso. Perché se andiamo avanti così, purtroppo le conseguenze sono irreparabili e non si torna indietro, basta una volta sola e morire di lavoro, veramente. Energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Il vicepresidente Fitto scrive ai 27 ministri: sostenere famiglie e imprese, no dalle regioni, USA, Iran, bozza d'intesa su Hormuz nucleare, ma Trump vuole altri due giorni prima della firma. De Luca, Quinto, il principe di Salerno, come una serie TV, sindaco per la quinta volta, al che dal resto del Carlino cosa aggiungiamo? Rapina con i coltelli in centro, arrestati 5 ventenni, la questura non è una banda, succede a Bologna. Dopodiché non vi è altro da aggiungere dal resto del Carlino. Concludiamo allora con il Giornale. La pace nelle mani di Trump, siamo a posto, c'è l'accordo tra USA e Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo, i dubbi di Donald che adesso vuole l'intesa storica. Qui Israele, striscia di Gaza, armi e Libano, la corsa di Bibi, va avanti a sterminare. Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione. L'allarme della Premier. Stamattina ho fatto il pieno con un marocchino con, non dico abiti tradizionali perché sono abiti riconoscibili di quella zona del Maghreb, copricapo e quant'altro. È stato veramente un incontro di cordialità.

0: almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi. Sugli obiettivi di Tel Aviv in Libano e a Gaza, ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
1: Israele sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare quel che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza, non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti per ricostruire una vita non si sa bene dove.
0: In Europa intanto Francia e Italia premono per applicare sanzioni contro il ministro israeliano di ultradestra Ben Gvir. Si tratterebbe del primo provvedimento di Bruxelles contro un esponente del governo Netanyahu, ma anche in questo caso un accordo tra i 27 paesi membri non è affatto scontato. Il servizio da Bruxelles.
2: Si fa strada a Bruxelles la proposta congiunta di Roma e Parigi di sanzionare a livello europeo il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir come conseguenza diretta del trattamento riservato ai membri della flottiglia. Dopo l'annuncio della richiesta da parte del ministro Tajani, un primo confronto è arrivato ieri durante il Consiglio Affari Esteri informale a Cipro. La proposta è stata accolta dall'alta rappresentante UE Callas, ha annunciato lo stesso ministro italiano, precisando inoltre di aver trovato molto consenso tra gli altri stati membri nel voler punire un atto indegno nei confronti di persone che non avevano commesso alcun reato. Molto consenso però non sarà sufficiente quando si arriverà al tavolo delle decisioni formali fra poco più di 2 settimane, perché il Consiglio Affari Esteri del 15 giugno, quando dovrebbe arrivare la questione delle sanzioni a Ben Gvir, servirà l'unanimità tra tutti i 27 ministri. La Germania si è chiusa nel silenzio, la Repubblica Ceca ha spesso fatto muro e l'Ungheria, anche con il nuovo governo Magyar, è difficile che rivoluzioni la propria posizione filo-israeliana. Tajani promette comunque di convincere tutti i colleghi a fare un passo avanti. Nel frattempo sono state adottate ufficialmente le sanzioni contro i coloni israeliani estremisti. Questa prima lista comprende 4 entità e 3 individui che si sono macchiati di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, compresa l'integrità fisica e mentale, il diritto di proprietà e di vita privata, la libertà di religione e il diritto all'istruzione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, nella città di Galati, provocando un incendio. Lo ha confermato il Ministero della Difesa di Bucarest, che ha parlato di grave escalation. Al momento non si hanno notizie di vittime. Il drone potrebbe essere stato colpito dalla contraerea ucraina e poi precipitato in Romania, poiché in quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa, che si trova non lontano dalla città romena di confine Galati. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta che è arrivata dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra, soprattutto nell'ambito energetico. Una indicazione che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai propri cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra ora intenzionato a non attivare. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Meloni ieri mattina: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Crosetto ieri pomeriggio: non c'è nessuna lite nel governo, quello che scrivono i giornali non è vero. Tajani ieri sera: su SAFE chiederemo i soldi che servono solo per onorare i contratti esistenti. Mettendo insieme tutto si può provare a capire dove vogliono andare a parare. Questo non è un governo pacifista che vuole rinunciare al riarmo, ma non sa come spiegare agli italiani che i soldi per fare fronte alle conseguenze della crisi non ci sono, e allora farsi dare 15 miliardi in prestito per le armi diventa politicamente pericoloso. L'altra cosa che si capisce è il gioco che Roma sta facendo con Bruxelles: tirare la corda sul safe, prima dicendo no, poi dicendo sì ma solo un po', per raggiungere il vero obiettivo: potere sforare i vincoli di bilancio. La Commissione è rigida, non vuole concedere all'Italia quello che concede ad altri paesi che non hanno il debito pubblico italiano, ossia

Così è stato essere avvolti dalle note nel contesto dell'esposizione, un pubblico attento, fra l'altro rapito da tutto ciò, una bellissima proposta, una proposta culturale che grazie a Lorenzo Balbi del Mambo e Massimo Simonini di Angelica, una produzione e un ciclo di concerti con la musica di Giuseppe Chiari che per l'opening hanno visto protagonista Rainer von Hudet con l'esecuzione di Intervalli, al che ci saranno altri due concerti verso la conclusione dell'esposizione che terrà compagnia e sarà presente oltre che la compagnia al Mambo per tutta l'estate 2026. Termina a fine settembre circa, una mostra, un'esposizione da non perdere.

Questa sera alle ore 20:30 l'ensemble Nistna tra Australia, Francia, Colombia e Italia. Le musiche di Will Guthrie, Sven Michael e Marco Luparia. La curatela è di Thanos Papa Nicolaou ed è una formazione, un insieme fondato nel 2019 dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Il protagonista del concerto di venerdì 29 maggio, appunto. La musica dell'ensemble è nata dai viaggi di Guthrie in Indonesia e arricchisce oggi il suo spettro sonoro dal gamelan, che spazia tra free jazz, musica elettroacustica e sperimentazione. Questo ensemble, che è veramente un ibrido di gamelan e percussioni miste, guidata dal batterista e percussionista australiano da molti anni residente a Nantes, Will Guthrie. La musica dell'ensemble è stata ispirata dai viaggi di Guthrie e dalla sua passione per varie forme di musica gamelan, dalla solenne temporaneità sospesa e da tutti gli aspetti di quelle zone, da una percussione che dà continuità nell'aspetto emotivo e anche nell'intersezione musicale. Ne ho ripreso un piccolo frammento che vi propongo.

percussioni, campanelli, timpani, gong, ed è il gamelan, una scrittura musicale molto particolare dall'Indonesia e da queste zone di sud-est asiatico. Come ben sapete, Angelica spazia in tutte le parti del mondo e mi viene da pensare non solo. La conclusione del festival invece sarà sabato 30 e ci sarò sempre al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo alle ore 20:30 con la formazione Horse Lords, la presentazione di The Man to be Taken to Heaven Alive. Andrew Bernstein al contralto e alle percussioni, Max Hellbecker al basso elettrico e elettronica, Owen Garner alla chitarra elettrica, Sam Haberman alla batteria. La musica di loro produzione, la curatela, è di Gianluca Turrini e Marco Stangerlin da Baltimora. Rappresentano tra le realtà più effervescenti in cui ci si possa imbattere oggi, alla ricerca di una declinazione di avanguardia del rock. Ascolteremo appunto domani questa proposta musicale per prendere spunto da una realtà di poliritmia africana, prendendo in prestito elementi di krautrock, dalle tecniche chitarristiche mauritane, dalla tradizione musicale, dagli Appalachi. Insomma, molto interessante, direi, anche solo darne descrizione. Per domani alle ore 20:30, concerto che porta a termine questo forte festival, come il titolo Acquaforte, per questa 36esima edizione. Da Horse Lord ho preso un brano che vado a portare in playlist, First Galactic Utopia.

Musica che appare allo stesso tempo incredibilmente dettagliata e assolutamente umana. Brani stratificati, complessi a livello tonale e ritmico, con degli intrecci molto forti che sviluppano in questi labirinti sonori che prendono forma in un groove elettrizzante veramente molto intenso. Beh, direi che la descrizione appartiene anche alle sensazioni che stiamo ascoltando da First Galactic Utopia, il brano da The Man to be Taken to Heaven Alive di Horse Lord. Sarà domani sera alle 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo per concludere la 36esima edizione del Festival di Angelica Acquaforte. Ne parleremo poi magari per fare una sintesi di riassunto di questa rassegna. Intanto portiamo a termine questo ascolto, ormai sta concludendo il brano, come sta concludendo questa iniziale rubrica Altri Suoni. Appuntamento per questa sera, domani sera al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, ma tanti sono gli appuntamenti che andremo a sottolineare, quindi restate all'ascolto sui 103.1 con il Breakfast Club del venerdì 29 maggio, dopo la pubblicità. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
8: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: E nel bellissimo contesto di Villa Spada, donne al centro della storia. Venerdì 29 maggio, cioè questa sera alle 18, lo spettacolo è gratuito. La Costituzione a voce alta di e con Simona Sagone, Mirko Mungari polistrumentista, Umberto Cavalli alla fisarmonica, in via di Casaglia 3. Ci sarà anche un lavoro di parallelo curato dal CRAP, il Comitato Ricerca Associazione Pioniere, che espone le tavole di RIART, di artisti e artiste per la pace contro il riarmo, e anche allestito un banchetto con le proprie pubblicazioni. Con noi da Yucali Simona Sagone e da Radio Città Fujiko ovviamente. Buongiorno e bentrovata Simona.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: La tua voce mette sempre energia e quindi sono ben contento di trovarti alle 8 di mattina pronta. Speriamo che il tempo sia dalla nostra parte ovviamente. Facciamo la danza del sole per quanto
2: Ma
1: riguarda...
2: Ma sì, speriamo perché ieri era una giornata meravigliosa, speriamo lo sia anche oggi.
1: Infatti, allora, intanto ne sei anche autrice, oltre che interprete, la Costituzione a voce alta, ce n'è tanto bisogno, sempre e comunque, a maggior ragione in questi momenti. Entriamo nel dettaglio, di che si tratta, Simona?
2: Allora, è uno spettacolo dedicato alle madri costituenti, quindi sì, io ho scelto tutti i brani, i pezzi, eccetera, però molte delle parole sono quelle delle madri costituenti, quindi saranno molto più interessanti delle cose che ho scritto io, e quindi è un recital in cui ci sono canzoni popolari, canzoni della, anche di musica, diciamo leggera, di vario tipo, che esprimono uno degli articoli della Costituzione che abbiamo scelto, e abbiamo scelto quelli che su cui hanno lavorato in particolare le madri, le nostre 21 madri costituenti, e quindi andremo a lavorare sull'articolo 37, l'articolo 29, l'articolo 3 ovviamente, e tanti altri, anche l'articolo, richiameremo l'articolo 11,
1: certo.
2: Che quando fu approvato tutte le 21 madri scesero dall'emiciclo e danzarono insieme felici per il ripudio della guerra, e noi con RIART ci associeremo a questa danza per la pace contro ogni guerra, il riarmo a Villa Spada, che è stato scelto come un momento simbolo del passaggio tra la partecipazione delle donne alla resistenza e la conquista del voto, per cui non solo alle 6 ci sarà lo spettacolo La Costituzione e Valori a voce alta, che sarà un po' il momento clou della giornata, ma la cittadinanza è chiamata fin dalle 10 di questa mattina a venire a fare una visita guidata con Ampin, Saragozza, Maria Rosa Pancaldi, e a costruire un'opera d'arte,
1: sì.
2: E lì nel monumento, nella parte bassa, non nell'anfiteatro dove saremo dopo alle 6, ma nella parte bassa c'è un ulivo al centro del monumento, e lì appenderemo delle schede elettorali, che sono quelle del 2 giugno del 46, e che potranno essere rielaborate con frasi, parole, disegni, quello che ciascuno vuole, e li appenderemo all'ulivo con un nastrino rosso. E così, costruendo questa opera d'arte effimera, che era un po' anche lo spirito con cui era nato il monumento, perché tante parti in terracotta, ma anche delle parti del quando fu inaugurato, ci fu un'opera d'arte che era di carta, che anche lì è stata, dopo era effimera, si è deteriorata subito, era stata fatta dagli allievi e allieve dell'Accademia d'Arte.
1: Sì.
2: E quindi in questo stesso spirito partecipativo abbiamo organizzato questa giornata, e quindi c'è una parte la mattina dalle 10 alle 12 in cui aspettiamo anche i bambini, bambine, ma anche tutta la cittadinanza per partecipare a questa opera d'arte e alla visita guidata. Poi riprendiamo alle 4, dalle 4 4 alle 6 ci sarà la visita guidata di nuovo di Ampi Saragozza, e ancora cercheremo di portare avanti questa opera d'arte, si aggiungeranno altre schede, e poi quindi alle 6, in attesa dello spettacolo, ci sarà la mostra di Riart lungo la scalinata del monumento, poi arriveremo su a fare lo spettacolo, e quindi con tanti canti, gli articoli della Costituzione che verranno richiamati e le frasi appunto di Teresa Mattei, di Lina Merlin, di Nilde Iotti, ma ci sarà anche un pezzo di Dina Anselmi, che madre costituente non era, perché non aveva ancora l'età per votare, aveva 17 anni allora, ma che poi fu un ministra più
1: certo,
2: volte,
1: sì,
2: e a lei dobbiamo tante cose. Quindi richiameremo un po' tutte le donne che hanno fatto le basi, che hanno posto le basi della nostra democrazia, della Carta Costituente, e cercheremo di ispirarci a quei valori per il nostro presente.
1: Perché vogliamo farle tornare a ballare, a danzare, perché ultimamente
2: sì,
1: purtroppo invece
2: non saranno contente in questo
1: momento. Noi vogliamo invece assolutamente tornare a portare al centro questi principi fondamentali. Donne al centro della storia, da cittadine, in occasione degli 80 anni dal voto alle donne in Italia, scuole, associazioni e cittadinanza sono assolutamente invitate a partecipare a questo happening di arte pubblica. Il legame tra resistenza, diritti politici e nascita della democrazia repubblicana. Io ti ringrazio tantissimo, Simona, per la costituzione a voce alta. Ci diamo appuntamento, ovviamente, ascoltatrici e ascoltatori, per questo motivo di incontro, a cui è presente anche il Comitato Ricerca Associazione Pioniere e Radio Città Fujiko. Non mi resta che augurarti una buona giornata e, con un caloroso abbraccio, appunto, riportare in maniera incisiva le nostre parole, perché secondo me sono dei fondamentali, e ti ringrazio tanto.
2: Grazie, vi aspetto tutti a Villa Spada dalle 10 poi dalle 16.
1: Ciao,
2: ciao
1: Simona,
2: ciao a tutti,
1: ciao,
2: e tutte.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

cantante e chitarrista brasiliana, con questo disco Chameleon, per ricordare le donne al centro della storia. Il contesto Villa Spade, un palcoscenico meraviglioso, sarà questa sera alle ore 18, però da ben prima si inizierà nei percorsi, appunto, tra artiste e artisti per la pace contro il riarmo. Ecco l'inizio del nostro Breakfast Club tra musica, ricerca, pace, arte. Procede anche con un incontro esteso che troverà collaborazione tra il Mar di Ravenna e il Coconino Fest. A tra poco.

0: Ho messo On Broadway, che è la sigla che ci porta in scena. Non siamo esattamente nella rubrica in scena, però è veramente un palcoscenico esteso, non solamente per i contenuti, anche per i tempi. Vi parlo del Mar di Ravenna e del Festival del Fumetto d'Autore nella città bizantina stessa. Un programma veramente molto molto dettagliato, variegato, interessante, e ne parleremo con Alessio Trabacchini, editore critico di Coconino. Buongiorno Alessio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, allora, felicissimo di raccontarvi il festival.
0: Ah beh, ci vuole uno spazio di diretta che io sarei contentissimo di poter concedere, perché Coconino è veramente una tra le realtà di produzione per grafica e fumetto tra le più colte, interessanti, propositiva e anche di ricerca. Il meglio del fumetto d'autore internazionale e italiano, diversi protagonisti. Ufficialmente inizierebbe domani, ma c'è già un'anteprima da questa sera. Partiamo dall'anteprima allora, Alessio, cosa verrà proposto?
1: Sì, l'anteprima di questa sera è lo spettacolo fatto dal secondo volume dell'Amica Geniale, che Coconino sta pubblicando a fumetti con l'adattamento di Chiara Lagani disegnato da Mara Cerri, quindi Storia del nuovo cognome. Io lo spettacolo sarà all'artificeria al Maggià questa sera, io ho visto le prove ieri ed è veramente straordinario.
0: Immagino, anche perché Fanny Alexander, che conosciamo per quanto riguarda, come ho detto, riportare la nostra sigla per la rubrica in scena, ci porta appunto in un teatro, in una sede che è l'Alma Già. I contenuti porteranno poi al seguito un incontro con le autrici e un motivo di approfondimento ulteriore. Coconino riporta L'Amica Geniale a fumetti, sarà questa sera alle ore 21, anteprima. Poi al Mar, Museo d'Arte della città di Ravenna, verranno inaugurate invece da domani alcune mostre, tante mostre, insomma, e anche presentazioni. Ci puoi dare un po' linee generali e fili conduttori di questi motivi di incontro, Alessio?
1: Certamente, questo è il quinto anno per il nostro festival. Come ogni anno ci sono moltissime mostre, quest'anno il filo conduttore è Rebels, un concetto declinato in realtà in modi molto diversi. Abbiamo 5 mostre al Mar: David Prudhomme sul rebetico, Liger Schrauben, protagonista della scena più d'avanguardia contemporanea, Lutz, Miguel Vila, Yamamoto Miki. Quindi sono mostre che raccontano alcuni dei libri che abbiamo pubblicato durante l'anno. Sono molto diversi, vedere gli originali è veramente una scoperta nuova, certo, che cambia la percezione anche sugli autori. E c'è un'altra ultima mostra, una sesta mostra invece, la Biblioteca Classense, ed è la mostra di Mazen Kerbaj, Gaza on the Wall, che è la versione espositiva del suo libro Gaza attraverso lo schermo, ed è il racconto di quello che è stato il primo anno dopo il 7 ottobre, disegno per disegno, pensiero per pensiero, parola per parola. È una mostra che durerà un mese in biblioteca, ingresso libero, e ci tenevamo molto che facesse parte del nostro festival.
0: E certo, oltretutto l'impegno Gaza attraverso lo schermo sarà lunedì 1 giugno, inaugurazione della mostra di Mazen Kerbaj. Stiamo parlando del Mar, l'impegno con dei contenuti importanti di attualità. Abbiamo la musica con Il suono di Miles per domenica 31 maggio, Talk Live Performance con Paolo Fresu e Paolo Parisi, quindi anche concerti, si può dire, incontri in musica. 100 anni, sì, di Miles Davis, beh, è una bellissima idea riportare un davisiano per eccellenza, che è Paolo Fresu.
1: Assolutamente. Poi in quest'anno in particolare, diciamo che abbiamo cercato particolarmente degli incroci con le altre arti, cosa che poi il fumetto fa abitualmente, certo, cosa che è costituzionalmente parte del fumetto. C'è molta musica, c'è Paolo Fresu, come raccontavi, c'è Vinicio Capossela, che sì, con Prudhomme dialoga sul rebetico, il rebetico, questo genere musicale, il blues greco in maniera un po' semplicistica a volte viene identificato, che è protagonista della prima mostra, che sarà visibile al Mar, che poi, siccome in realtà la passione per il rebetico aveva già unito David Prudhomme e Vinicio Capossela in passato, quando uscì il primo dei due libri che noi raccontiamo in mostra, i due sono tornati insieme e ci sarà modo di parlare ma anche di suonare.
0: Beh, decisamente eterogeneo, per dire poco, per usare un eufemismo. E poi Lord Byron in mostra martedì 2 giugno, questo Lord Byron del Risorgimento, esposizioni delle tavole realizzate dagli allievi della Coconino Spring School. Interessante, ci puoi dire qualcosa di più anche a proposito della Coconino Spring School? Bellissimo il nome, bellissimo.
1: Sì, perché questa è una novità. Poi sembrava anche particolarmente giusto in un'edizione dedicata ai ribelli avere anche Lord Byron, comunque nome tutelare, che è anche un personaggio molto legato a Ravenna. E la Coconino Spring School è una scuola che per una settimana molto intensiva, su selezione, ma gratuitamente, ha messo insieme 14 giovani o aspiranti autori di fumetti e disegnatori che studiano, ascoltano, dialogano e realizzano poi un fumetto che martedì, quindi il giorno dopo la fine del festival, verrà messo in mostra al Museo Byron di Ravenna.
0: Attenzione ai giovani anche, questo è molto bello. Tra l'altro vedo che hai detto bene l'incrocio tra il teatro, la letteratura, la storia, l'impegno sociale, l'estetica. Insomma, la situazione del fumetto, a cui noi siamo molto vicini, anche Radio Città Fujiko con il comitato di ricerca Associazione del Pioniere, che si rifà all'inserto di cui è stato direttore anche Gianni Rodari nell'Unità, no? Ispirati da tutto ciò si sta lavorando in maniera molto intensa. Parliamo con chi tutti i giorni ne ha a che fare. La situazione del fumetto, che adesso dicono sta tornando, per me non è mai andato via. Ecco, e per quanto riguarda invece quello che sta vivendo anche Coconino, com'è il termometro della situazione, Alessio?
1: Ma il fumetto è più vivo che mai. Si è affrancato da quelli che potevano essere i suoi complessi di inferiorità che magari gli venivano attribuiti comunque in passato, e quindi può raccontare veramente qualunque cosa, spesso meglio di altre forme di espressione, e soprattutto ha rivelato, e il festival sottolinea anche questo, proprio la sua natura che è plurima e misteriosa in qualche maniera. Il fumetto alla fine c'entra con qualunque altra forma espressiva, le incrocia un po' tutte, e è un arte nomade in qualche modo, e per questo è un'arte assolutamente viva. Poi certo, magari il fumetto può soffrire anche un po' le vicende del mercato editoriale a cui è legato, certo. Però non è solo questo, non è solo questo. L'idea del Coconino Fest è proprio anche quella di portare il fumetto anche al di fuori delle pagine dei libri.
0: Sì, assolutamente, perché è molto importante, come abbiamo detto prima, il dialogo con tutto quello che ci sta intorno nella sua storicità e anche in una visione futura, l'attenzione intergenerazionale, l'aspetto artistico, l'estetica e quant'altro. A proposito di estetica, un ultimo motivo di conversazione. Io sono un appassionato di Ravenna, proprio per me è meravigliosa Galla Placidia, no? Entri in Galla Placidia, ti ritrovi con questo martirio di San Lorenzo sulla graticola, e voi l'avete messo nel logo questo.
1: Esatto.
0: Trovato meraviglioso, bellissimo.
1: Sì, questo qui è il tema, e l'idea è di Zuzu, dell'autrice del manifesto, che ha fatto la nostra versione del mosaico, mosaico di San Lorenzo, sostituendo i personaggi, quelli che sono i protettori di Coconino Press e del fumetto in generale, secondo me, ovvero Crazy Cat,
0: Ignaz,
1: The Mouse. e quindi stiamo giocando in maniera molto seria, in realtà, con gli immaginari. E poi abbiamo fatto al quinto anno, proprio nel momento in cui veramente ci sentiamo a casa in questa città.
0: E assolutamente anche per il tema è attinente, perché questo martirio più che altro l'hanno subito i ribelli, se vogliamo, e quindi è un motivo di resistenza e di tutti i tempi, anche nella figura che avete portato come icona d'immagine, ovviamente riportando la moda in mosaico. L'ho trovato molto ispirato e bello.
1: E nel nostro mosaico c'è il torturatore, in realtà il persecutore, che è legato alla graticola, mentre per fighette se ne sta andando via.
0: Sta scappando, infatti. Sì, sì, sì, no, è molto bello anche questo aspetto. Ho cercato di sottolineare sia le emozioni che i contenuti. Mar di Ravenna, certamente una delle realtà più propositiva della città bizantina e non solo, però sottolineiamo anche Almagià, la biblioteca classense, e io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, per il tuo tempo.
1: Sì, ringrazio te.
0: Altro da aggiungere?
1: Grazie, grazie a tutti, vi aspetto a Ravenna, vi aspettiamo a Ravenna.
0: Alessio, buona giornata, a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao. Ciao.

Galla Placidia è di una bellezza nel contesto Ravennate, non solo musivo ma di percorso storico di questa città bizantina, con dei monumenti fantastici. Allora, io più volte mi sono soffermato ad ammirare questo martirio, no, sulla graticola dello sventurato Lorenzo, e quando ho trovato in Coconino Fest la copertina con Ignazio Maus al posto del santo, io mi sono subito, così, non dico commosso, però ho detto: quest'idea, seppur forte, dà veramente immagine di tanti contenuti. Grazie Coconino, grazie Mar, grazie Alessio Trabacchini, in effetti un palcoscenico, abbiamo riportato la sigla in scena giusto appunto per questo.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: La mettiamo come sigla Jessica Lorne per la rubrica Ama Parco. Secondo appuntamento, abbiamo conosciuto Atlantide nella puntata precedente. Ora abbiamo due posti magici, spesso portato l'attenzione nel Delta Ravennate, ma tutto il territorio Ravennate è bello. Quello vicino all'Appennino riporta micro sensazioni e suggestioni in piccoli grandi punti che purtroppo vengono a volte sottovalutati, mentre invece hanno motivo di meritarsi attenzione, come la rocca di Riolo Terme e non solo. Do qualche notizia prima di passare la linea a Vanessa Vinci, che è in contatto telefonico con noi. Antica rocca alla fine del XIV secolo riporta in maniera concreta immagini una figura, Caterina Sforza, definita Leonessa di Romagna. Immaginate una giornata vissuta in questo contesto, con tutto quello che ne consegue: armature, vestiti, bocche di fuoco, fughe attraverso gli stretti passaggi, una fortificazione militare che è stato palcoscenico di tante storie, intrighi e anche storie d'amore. Vanessa, ci sei? Perdona questo sproloquio iniziale, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, tu sei di Riolo?
1: Sì, nata, cresciuta e vissuta a Riolo Terme.
0: Allora è tutto il motivo di condividere quello che ho appena dato introduzione, no? Per quanto riguarda gli appuntamenti in rocca. Tu cosa ci puoi aggiungere a tutto ciò per andare in approfondimento?
1: Posso aggiungere che la rocca di Riolo è un piccolo gioiellino al centro di questo piccolo paese termale. E, circondato da colline verdi coltivate, quindi un luogo che è proprio un piacere per gli occhi. La rocca è un splendido esempio di fortificazione medievale di fine 1300 e all'interno di questo museo è possibile rivivere un vero e proprio viaggio indietro nel tempo per immergersi nel Medioevo. Si comincia dalle casematte, dove è possibile rivivere le battaglie, gli assedi e le tecniche di combattimento medievali. Si continua poi verso l'alto per scoprire il nostro territorio, le nostre colline e ammirare la vena del gesso romagnola, perché noi siamo poi all'interno di questo fantastico parco regionale e patrimonio UNESCO. E continuando poi verso l'alto è possibile scoprire proprio delle caratteristiche, le peculiarità del parco, visitando il nostro museo del territorio e del paesaggio dell'Appennino Faentino, dove è possibile ammirare i reperti archeologici del nostro territorio, dalla preistoria fino al Medioevo, e scoprire tante curiosità anche sulla affascinante grotta del Re Tiberio, una grotta che è stata frequentata dall'uomo fin dalle epoche più antiche. E non da ultimo, all'interno della Rocca di Riolo è possibile poi approfondire la conoscenza di una figura straordinaria del Rinascimento italiano, una donna che ha lasciato il segno in queste terre, e stiamo parlando di Caterina Sforza, la Leonessa delle Romagne. Caterina è stata l'ultima signora di questa rocca e se le persone vengono a visitare la Rocca di Riolo è possibile anche incontrarla personalmente, perché è possibile fare delle visite guidate in sua compagnia, dove lei racconta la storia della rocca, ma poi tutte le vicende affascinanti della sua tumultuosa esistenza.
0: Certo, sono percorsi che vanno ad arricchire la sensibilità e anche la concretezza per il territorio, che è tutti i tempi, in effetti tutti i tempi, con la grotta del Re Tiberio, l'età del ferro, i reperti archeologici all'interno del museo del territorio, che è un territorio quanto mai in evoluzione. Mi permetti di mettere un po' di musica, poi ci spostiamo un attimo, però ci avviciniamo, mi pare, a Bologna. E siamo a Casola Valsegno?
1: Assolutamente sì.
0: A tra poco. Grazie, a tra Vanessa. Poco.

0: Non chiedetemi il perché, non lo posso più chiedere neanche a lui, perché il grande filosofo, mio nonno Raffaele, detto Nino Piana, riporto spesso le sue frasi, non so perché, comprò un piccolo pezzo di terra a Castelguelfo di Bologna e mi indicava sempre le colline verso il Ravennate e da lì tante gite. Poi siamo stati a Montecatone, siamo stati a Casola Balsegno e da Casola poi ho conosciuto, quando facevo l'operaio, l'elettricista, un ragazzo che montava i controsoffitti. Chiesi: di dove sei? E lui mi disse: Casola, perché tu devi sapere che Casola è una favola. Vanessa, condividi che Casola è una favola? Penso di sì.
1: Assolutamente sì, un paese pieno di profumi e colori.
0: E beh, e oltre che la storicità, la bellezza della natura e il contesto, che come ho detto purtroppo viene sottovalutato, mentre invece anche per l'enogastronomia è da tenere ben presente l'architettura tipica e la bellezza di ritrovarsi per una gita e per un weekend con diversi appuntamenti, non solo Rocca di Riolo Terme e anche Casola Balsegno. Grazie a Maparco c'è possibilità di condividere tutto ciò, potete consultare il programma Mamma Parco online, voi che siete bravi con il computer e con il digitale, in maniera molto immediata riuscirete a intercettare tutto ciò. Di Casola invece, quali emozioni e quali ricordi, Vanessa?
1: Beh, se parliamo di Casola parliamo del giardino delle erbe di Casola Balsegno, un giardino che è stato inaugurato nella sede attuale nel 1975 ed è intitolato al suo fondatore, il professor Augusto Rinaldi Ceroni.
0: È vero, che è stato... Ceroni, cosa mi fai venire in mente? Sì, scusa, ti ho interrotto, perché poi mi vengono così come sbocciare, così come dei flash, tac tac, è vero, vai.
1: Il professor Ceroni è stato infatti un pioniere dell'erboristeria italiana, un educatore e anche l'ideatore di tantissime iniziative che hanno poi reso famoso il paese di Casola Balsegno. Infatti siamo conosciuti a tutti come il paese delle erbe e dei frutti dimenticati. Oggi noi all'interno del giardino coltiviamo più di 480 specie diverse di piante officinali, piante utilizzate in cucina, in medicina e in cosmesi fin dal basso medioevo, quando erano lavorate proprio nelle officine dei conventi. Quindi qui la tradizione antica è ancora molto forte, molto radicata. All'interno del giardino è possibile fare una vera e propria visita con tutti i sensi, con gli occhi, con l'olfatto, col tatto e anche col gusto, perché molte di queste piante sono anche ovviamente edibili. E la nostra missione è quella di conservare e coltivare proprio tutte queste piante, come se fossero un libro aperto, pronto per essere scoperto dalle persone. Infatti al Giardino delle Erbe noi abbiamo molte visite guidate, molte attività tematiche che cambiano mese per mese per dare risalto di volta in volta alle diverse fioriture e ai diversi periodi che hanno che portano il giardino a sbocciare. Infatti siamo quasi a giugno e il giugno sì, è il mese della lavanda. Il giardino si colora di viola e si inebria del profumo di questa fantastica pianta e noi siamo pronti a farlo vivere ai nostri visitatori con tantissime attività esperienziali ed emozionali, visite guidate, aperitivi, picnic, laboratori di distillazione e tanto altro.
0: Perfetto, guarda, quindi è aperto per le scoperte, per le erbe. Siamo in Romagna, dalla E molto caratteristica che nel cuor mi sta, fra l'altro, non è per deridere, ma assolutamente per portare empatia al di qua, al di là del Sillaro, perché vogliamo abbattere i campanili e perché la nostra regione è talmente bella che ha due nomi, Emilia e Romagna. Uno non bastava. In questo caso andiamo a sottolineare determinati aspetti che sono da evidenziare tra Riolo Terme e Casola Balsegno. Io ti ringrazio tantissimo perché questa rubrica dedicata a Maparco mi sta entusiasmando ogni scoperta, ogni puntata e ogni voce che vado a presentare all'interno del Breakfast Club. Vanessa Vinci,
1: grazie mille.
0: Grazie a te, a presto, ti auguro un buon weekend e una buona giornata. Ti dedico
1: un buon
0: brano
1: weekend a tutti
0: di Jamiroquai, guarda, Blow Your Mind.
1: Fantastico, grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ultima puntata della settimana e vogliamo fare da traino oggi a quella rubrica settimanale veterana di questa emittente che è Scusa Mary, perché parliamo di sport, parliamo di calcio questa mattina, ma oggi poi ne sentirete parlare ancora alle 14.30, sì. Dai nostri colleghi. Molto colleghi. Allora, perché parliamo di uno studio che ha applicato una legge economica, diciamo, insomma, che si usa nelle analisi economiche al calcio. E la legge è quella di Yerkes-Dodson, che riguarda che cosa? Le prestazioni. Cioè, perché abbiamo delle volte per cui delle partite in cui una squadra, per esempio, pensate a, non so, al recente Paris Saint Germain Bayern, no? Il Bayern ha fatto 2 gol in 2 minuti, poi non è bastato, però insomma, no? Perché la fatica mentale può ridurre la capacità di inibire le risposte istintive a favore di quelle tattiche, cioè sotto una determinata pressione estrema un difensore smette di capire la partita e inizia a reagire impulsivamente alla palla, commettendo errori che a mente fredda non farebbe mai. Quindi c'è questo problema, c'è proprio una curva che stanno, un grafico che stanno studiando, cioè per cui quando il livello di, cioè quando uno riceve, soprattutto in difesa, troppe informazioni, troppi compiti,
1: ecco,
0: eccessivo, cioè uno si perde, capito? Poi non sa più cosa fare.
1: Adesso vedi, mi spiego quelle che, perché conosci il calcio, soprattutto qui a Bologna, e conosce le lucumate.
0: Le lucumate, sì, ma è proprio quello. Guarda, lucumi, secondo me, potrebbe essere il soggetto da studiare, cioè atleti straordinari.
1: Vero.
0: Che finiscono per commettere errori da dilettanti. Guarda, sto leggendo lo studio, perché il loro sistema nervoso entra in modalità emergenza.
1: Infatti,
0: emergenza. Quindi, per cui poi i risultati sono quelli che abbiamo visto. Ecco, vabbè. Quindi, in questo studio ci dice chiaramente come ci sia un equilibrio sottilissimo. Cioè davanti a compiti difficili
1: arriva l'ansia e il panico.
0: Esatto. Quindi non bisogna esagerare, no? con troppe indicazioni.
1: Esatto.
0: Perché uno poi, io per esempio lo trovo anche nel basket, no?
1: Sì.
0: Nel basket storicamente è un gioco che insomma ha sempre richiesto una certa applicazione anche mentale, no? Tutti i movimenti, le cose che devi fare.
1: Sì.
0: Ecco, se glieli dai troppo, per questo,
1: lo
0: schema: prendi la palla e tira da 3, capito? Quello è semplice, quello uno non si perde.
1: Capito, no? Così, però è un gioco di squadra.
0: Sì, è un gioco di squadra. Però
1: un po' svilito il gioco di squadra.
0: Hai ragione, però è un modo che aiuta gli atleti. Io lo dico per loro.
1: No, vabbè, ma
0: non gli complichi troppo la vita, capito?
1: Ah,
0: e fai il blocco qua, il posto di qua e così. E uno alla fine non capisce più niente.
1: E pick and roll.
0: E pick and roll. Ma insomma, uno dice: prendi la palla e tira, capito?
1: C'è da metterla dentro.
0: La tabella, capito? Se tira la tabella, anche meglio. Questo.
1: Vabbè, semplicistica come fosse, però vabbè.
0: Sì, vabbè, è chiaro che diciamo abbiamo estrapolato un po' il succo di questo studio, che è molto più ampio.
1: Certo.
0: Bene, abbiamo finito. Allora,
1: a tutti, il più cordiale.
0: Il più cordiale?
1: A risentirci. Fai l'eco.
0: Questo è effetto eco. Ogni tanto ci piace variare.
1: Vabbè.
0: E a tutti?
1: Il più cordiale.
0: A risentirci. Questa è in versione tradizionale.
1: Bene.

torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast.

0: così difficile e così stroncante come in passato. Ilaria, ci riferiamo ovviamente alla Marathon des Sables, che è una maratona formata in realtà da sette gare di diversa lunghezza che si realizzano in diverse parti del mondo. È il sogno di molte persone che corrono e che vogliono misurarsi non soltanto sulle distanze, ma anche sulle difficoltà del percorso. È anche, diciamo, erroneamente definita una maratona sulla sabbia, perché il percorso non è soltanto sabbioso, non è soltanto nel deserto, e fare più di 40 km in un territorio che è parzialmente desertico, ma poi ci sono anche altre aree altrettanto impervie e difficili da percorrere, insomma, è una di quelle prove che non è per tutti. Quest'anno il più veloce della quarta tappa, che è lunga tantissimo, è lunga, pensate, quasi 100 km, è l'atleta marocchino Mohamed El Morabiti, che li ha percorsi in 8 ore e 24 minuti. Le prime tappe della maratona sono un po' più corte, misurano tra i 30 e i 40 km, e la più impegnativa, come vi raccontava, è proprio quest'ultimo. Quando nasce questa strana esperienza estrema? Nel 1986 parteciparono alla prima edizione 23 persone, 23 atleti, quasi tutti francesi, tra l'altro. Se l'è inventata un fotografo, Patrick Bauer, che 2 anni prima aveva attraversato il Sahara da solo in totale autonomia. Allora pensò bene di attraversarlo facendo prove ancora più estreme e più difficili. Pensate che al tempo non c'era il GPS, tra l'altro, e che tante persone nel corso delle gare si sono perse. C'è chi addirittura è stato ritrovato dopo una settimana. Bisogna anche ammettere, Ilaria, che però ormai ci si va organizzati, non soltanto c'è il GPS, ma ovviamente ci sono nello zaino ci sono le riserve di acqua, di cibo liofilizzato, di anabolizzanti.
1: Antonella, mi viene da chiederti che cosa è necessario portare con sé all'interno di uno zaino, immagino anche molto, molto leggero, per poter affrontare questa maratona nel deserto.
0: Principalmente lo zaino non deve superare i 9 kg, ovviamente, più è leggero e meglio è. Poi, come ti dicevo, cibo liofilizzato che deve durare tutta la durata del percorso e uno specchietto di segnalazione, un fischietto perché in qualche modo qualcuno ti sente se hai dei problemi, un accendino, una tazza, un pentolino e una pompa aspiraveleno, perché purtroppo in certi percorsi ti puoi trovare in una situazione in cui devi veramente fare un intervento tempestivo, oltre a qualche medicina necessaria, ovviamente. Ah, una cosa non trascurabile è un sacco a pelo e la carta igienica che ti devi portare da solo.
1: Antonella, immagino che sia richiesta anche una preparazione specifica sia per le temperature sia per la lunghezza di questa maratona, quindi come ci si prepara?
0: Ci sono le cose più strane. Ho letto che addirittura c'è chi si allena in casa con un forno aperto perché devi sopportare temperature anche di 50 gradi. Quindi immaginati, c'è anche una grande escursione termica, tra l'altro, per cui parti che magari la giornata è ancora, non voglio dire freschina, ma giù di lì, ma poi devi affrontare delle temperature altissime. Il 90% dei partecipanti di questa Legendary, così si chiama, riesce tra l'altro a finirla. E io ero veramente perplessa perché una gara così impegnativa che abbia una percentuale così alta di chi la termina, beh, è un grande risultato. In genere, secondo i dati ufficiali degli ultimi aggiornamenti, siamo al 2025 la velocità di percorrenza media tra l'altro è di 5,5 km/h, cioè è una camminata spedita ma non troppo. Certo, non tutti ci arrivano correndo, a proposito c'è chi decide di arrivarci anche camminando, perché l'obiettivo non è soltanto o solo ed esclusivamente il tempo, ma è anche proprio riuscire a superare se stessi, superare i propri limiti. E in questo modo lo si fa con un dispendio di energia terribile. Pensate che molti di quelli che arrivano poi devono buttare via le scarpette. Tutti i maratoneti alla fine le scarpette le consumano correndo, però in questo caso si arriva veramente allo sfinimento. Mi fermo qua però, Ilaria, perché oggi lasciamo la parola ad un esempio etico, morale e politico che ha caratterizzato un periodo storico non soltanto della nostra regione e della città di Parma nello specifico, ma anche direi un personaggio che ha cambiato insieme a Franco Basaglia il modo di affrontare la salute mentale e quindi di ripensare ad una modalità diversa di reintegrazione e trattamento dei malati psichiatrici. Parliamo di Mario Tomasini. E c'è un'intervista che hanno realizzato Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo a Pietro Stefanini della Fondazione Mario Tomasini.
2: Quest'oggi ci troviamo alla fattoria di Vigef e siamo con un membro della Fondazione Tomasini, proprio per ricordare a 20 anni dalla sua scomparsa l'eredità che lui ha lasciato. Sì. Ci racconti appunto, per l'appunto, Pietro Stefanini, quella che è l'eredità che ha lasciato Tomasini a tutti quanti noi.
3: Ma l'eredità di Tomasini è a largo spettro, potremmo dire, nel senso che lui ha iniziato prima negli anni 60 ad occuparsi della deistituzionalizzazione delle diverse tipologie di persone emarginate, parlando dei bambini abbandonati, dei bambini con disabilità, dei ragazzi con disabilità e successivamente del manicomio, nel momento in cui a lui fu nominato assessore in provincia e si rese conto che nel manicomio la vita delle persone era drammatica. E da lì lui prese contatto con Basaglia e con altri rappresentanti del mondo della deistituzionalizzazione per favorire appunto la dismissione dall'ospedale psichiatrico. Io ne ho avuto una conoscenza diretta già in quegli anni, che ero un giovanissimo, perché un mio zio era ricoverato in ospedale psichiatrico dagli anni 50 e mi ricordo che lo andai a trovare, probabilmente era il 69, perché avevo appena compiuto i 18 anni e prima non si poteva andare in ospedale psichiatrico a trovare i propri parenti. E mio zio mi disse le passè Tomasin che al vol sarer all'ospedale, e lui era molto preoccupato, devo dire, di questa. Ecco, però la sua avventura cominciò poi successivamente proprio in questo luogo, perché qua dietro qui siamo alla fattoria di Bigheffio, e mio zio fu uno dei destinatari di questa chiusura del manicomio, perché venne trasferito in questo luogo e lui, che veniva dalla campagna, cominciò ad occuparsi della coltivazione del terreno e soprattutto della cura delle viti che erano qua dietro. E lo conobbi poi successivamente, perché io diventai poi assistente sociale, lavorai in comune, lui era stato anche assessore in comune, e mi ricordo una cosa molto piacevole: lui venne a San Pietro di Cadore, dove il comune di Parma aveva una struttura di vacanza per i bambini, e il comune stava allora pensando di chiuderla, e lui venne su e mi chiese di accompagnarlo. Lo accompagnai perché l'anno precedente ero stato responsabile della casa vacanza, e gli disse: guarda Mario, ti faccio vedere una cosa molto bella, vieni che ti faccio vedere una delle valli più belle secondo me del nostro Trentino. E lo accompagnai in Val Visdende, Val Visdende è a pochi chilometri da San Pietro e mi ricordo che lui si coricò per terra e guardandosi attorno disse: questo è il posto più bello, mi hai portato in paradiso. E da quel momento lì lui cominciò a pensare a come abbellire la città e organizzò proprio la promosse la cultura dei fiori sui balconi anche nella nostra città. Successivamente ne ho un altro ricordo molto, molto bello, perché lui chiese a me, che era allora ero un giovane assistente sociale, insomma avevo poco più di 25 anni, di andare a Parigi, all'Università di Paris Nord, a parlare della integrazione dei disabili nel lavoro, perché lui aveva saputo che mi ero allora laureato in sociologia e aveva saputo che avevo fatto la tesi proprio sul cosiddetto piano CE. Il piano CE l'aveva inventato proprio Mario Tommasini con la Comunità Europea e si occupava dell'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. E mi chiese di andare a parlare all'Università di Paris Nord di questa innovazione che stava avvenendo a Parma, e mi ricordo che fu una grossa sorpresa anche per il mondo francese, insomma, della cultura francese. Poi ho un ricordo molto personale. Negli anni 90 io cominciai ad occuparmi delle persone anziane in un istituto per anziani a Villa Parma, gestivo allora il cosiddetto palazzone, e Mario Tommasini allora era contrariato proprio, no, come voi sapete, di queste organizzazioni, perché le considerava luoghi non idonei alla vita, e aveva sicuramente ragione, e aveva fatto in quei giorni un attacco molto duro alle istituzioni per anziani. E mi ricordo, io ero andato in stazione perché dovevo andare a Bologna e lui stava rientrando da Bologna, e ci siamo incontrati in stazione. Mi ha salutato, mi ha abbracciato, perché eravamo diventati amici, insomma. Ecco, io gli dissi: guarda Mario, però io sono molto arrabbiato con te, perché tu nei giorni scorsi hai parlato molto male delle nostre case protette, eccetera, perché noi invece stiamo facendo un lavoro molto attento alle persone e anche molto qualificato, pur sapendo che sono istituzioni che non avrebbero titolo ad esistere, ma in questo momento sono. E lui mi disse: guarda, non ti preoccupare, io sai che ogni tanto do di matto, no? E devo, però capisco tutte le vostre ragioni e vi ringrazio di questo. Un altro ricordo che ho di lui è molto personale, perché io nel 2005 ho avuto un problema di salute molto grave e lui mi telefonò per dirmi: guarda, so che ho saputo che hai un problema piuttosto importante, volevo dirti che ti sono vicino.
2: Volevamo chiederti, per l'appunto, qual è il messaggio, l'attualità del messaggio che Tommasini, e come, diciamo, si può calare tutto quello che lui ha lasciato nell'attuale società del 2026?
3: Guardate, l'attualità sta proprio in un concetto molto importante, che è quello di porre attenzione alle persone con maggiore fragilità, cominciando dai bambini in difficoltà, alle famiglie povere, alle persone istituzionalizzate ancora oggi, soprattutto nel carcere, ma anche ancora nelle strutture per anziani e nei centri per disabili, che sono ancora molto presenti e rischiano di moltiplicarsi ancora anche nel nostro paese. La domanda che io spesso mi faccio è: che cosa direbbe oggi Mario di fronte a certi fatti che vengono alla cronaca pubblica di maltrattamento di persone in difficoltà in luoghi che non sono destinati alla cura delle persone?
2: Quali sono le iniziative che la Fondazione Tommasini, per l'appunto, sta mettendo in atto in questo anno così importante per celebrare a 20 anni dalla sua scomparsa il ricordo?
3: Sì, è stata fatta una mostra che è ancora aperta all'APE in via Farini, che racconta tutto il processo di deistituzionalizzazione, Oggi questo ricordo che è stato fatto dalle persone che lo hanno conosciuto direttamente e hanno collaborato con lui negli anni 60 e 70, e nei prossimi mesi ci saranno altre iniziative che verranno poste all'attenzione della cittadinanza.
2: Benissimo, e noi saremo lì per documentarle e per seguirle. Grazie,
3: grazie a
2: Stefanini.
3: Voi.
1: Grazie a Pietro Stefanini per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo alla rubrica di oggi, Islam, cultura, religione, a cura di Don Domenico Cambareri e Hamdan Alsekri.

0: Baraka a tutti voi, credenti, non credenti, diversamente credenti che ci seguite. Questo venerdì è un venerdì importante. Il nostro amico in collegamento, a cui lascerò tra poco la parola, ci introdurrà questa importante festa islamica che parla di pellegrinaggio. Ti passo la parola, carissimo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia sia con voi, con ogni persona qui cara, tutti i fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori di carceri, la pace e la misericordia di Dio sia con tutte le persone credenti, non credenti, diversamente credenti. Buongiorno a tutti, Jum'a Mubarak, buongiorno Don Domenico, ti ringrazio tanto per il tuo impegno, per il tuo lavoro. Anche tu sei super impegnato. Infatti, come abbiamo già anticipato nella scorsa puntata, abbiamo iniziato a parlare del pellegrinaggio di questo mese intenso. Fra qualche giorno sarà una grande festa che è Eid al-Adha, la festa del sacrificio di Ismaele per i musulmani. Quindi, dove milioni di musulmani questi giorni? Di origine diverse, lingue diverse, provenienze diverse di tante nazionalità, sono in quel luogo a compiere questo pellegrinaggio al di là del colore, della lingua, del genere, uomini, donne, ma con la fede che unisce tutti e tutte. È ricerca della devozione, della supplicazione, chiedendo perdono, compiendo questo pellegrinaggio, prima che sia fisico, questo è quello che dicevi Don Domenico, anche noi possiamo compiere il nostro pellegrinaggio, i musulmani, io parlo in questo in particolar modo, anche dalla mia casa, dalla mia cella, perché il desiderio di visitare quel luogo sacro che è Mecca. Ce l'abbiamo tutti come musulmani e cerchiamo di farlo almeno una volta, però possiamo fare un pellegrinaggio con i nostri passi, soprattutto con il nostro cuore. E questo è molto importante. Come diceva un grande imam, i passi khatwat al-qalb sabaqat khatwat al-qadam, cioè il passo del cuore è superiore al passo di quello del piede, di quello del corpo. Quindi il passo interiore è superiore di quello del passo del corpo. Come l'abbiamo detto anche altre volte, anche il versetto coranico che sempre tanti fratelli mi scrivono che ormai quel versetto non ha peso nella loro cella. Ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Se Allah Azza wa Jalla sapesse che nel vostro cuore abita il bene, vi darà il bene. E quindi anche il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la pace sia con lui, innama l'a'malu binniyat, le opere vostre sono basate sulle vostre intenzioni, quindi prima del passo fisico, del passo del corpo, c'è il passo del cuore, che dobbiamo sempre preparare, educare, e questi giorni intensi, questi giorni sacri, ci aiutano. Fanno parte i doni del sommamente clemente misericordioso, sono immensi, quindi ci ha donato anche questa stagione, questi giorni, questo mese, per cercare di ritornare, di ripensare, di riflettere. Infatti il primo invito in questi giorni è il giorno di Arafa, che sarà il 26 maggio, inshallah, se riusciamo di fare il digiuno. Un giorno che il profeta ci invita, che è fra i giorni migliori della vita del credente musulmano, quindi di fare il digiuno, di fare tanto dua, tanta invocazione, di leggere il Corano, di meditare, di chiedere perdono, ma anche di perdonare gli altri. Imparare a perdonare, imparare a chiudere occhio, imparare l'indifferenza sana, cioè soprattutto nel carcere. Non dobbiamo litigare, discutere per qualsiasi cosa. se stiamo già vivendo male, non dobbiamo aggiungere un male ad un altro male. Qui rispondo alla lettera di un fratello, che è il carcere insopportabile, spesso discussioni, litigi, parolacce, mancanza a volte dell'acqua. Veramente dobbiamo cercare di trascorrere quel tempo nel miglior modo. Certamente con l'aiuto di Allah Azzawajal, di Dio, che tramite la fede, ma anche con il nostro sforzo umano, cercando delle virtù, questi giorni ci aiutano a fare un pellegrinaggio vero, pieno di fede, dove noi cerchiamo anche di liberarci dei nostri vizi, delle nostre cattive abitudini, abbandonando la nostra rabbia, quindi fare un pellegrinaggio verso il Creatore con l'intenzione che io quello sto facendo per il tuo volto, sto perdonando per il tuo volto, non mi sto arrabbiando per il tuo volto. Poi certamente tutti noi ci arrabbiamo. L'importante è gestire la rabbia, perché c'è anche un'altra lettera, sempre del Domenico, sulla rabbia. E questi giorni ci aiutano. E ricordiamoci, dal primo giorno di Dholpada fino all'ultimo giorno sono giorni molto sacri, molto intensi. E questo è anche l'ultimo mese dell'anno islamico, il Sana al-Hijriya, dell'anno del Hijra. Ricordiamo anche i passi di Hajar alayhis-salam, 7 passi che un miliardo di musulmani ricordano: la sua ricerca dell'acqua, la sua ricerca della misericordia. Oppure in un luogo deserto, dove non c'è niente, nessuna pianta, nessuna persona, tranne lei, il suo figlio. Ricordiamo Ibrahim alayhi salam, il padre di tutti i profeti, Abramo, la pace sia con lui. Quindi ricordiamo la loro fede, non da raccontare, ma cerchiamo di imparare di quello che hanno vissuto, rendiamo concreto quello che abbiamo imparato della loro storia. Che cosa ci hanno insegnato? Non come narrativa, ma anche nel nostro vissuto quotidiano. Hajar alayhis-salam, la pace sia con lei, ci insegna che noi ci dobbiamo sottomettere al Creatore, ma attivamente, non passivamente. Vuol dire fare la nostra parte in maniera gentile, con fiducia, insommamente clemente e misericordioso. Quindi, cari fratelli, cari sorelle, Eid Mubarak wa kulli am wa antum bi khair. Eid Mubarak, buona festa, preghiamo insommamente clemente e misericordioso di accogliere le nostre preghiere, no il nostro dua, di incrementare la nostra pazienza, misericordia. Lo so, in questi giorni c'è nostalgia anche di famiglia, di condividere con la famiglia, di festeggiare con la famiglia. Ma l'obbligo, come ci insegna la fede, in queste feste, di manifestare la gioia, di far apparire la gioia nel nostro carattere, nel nostro volto verso gli altri, salutare, fare gli auguri a tutti i fratelli e sorelle. Eid Mubarak ancora, inshallah, ci vediamo il prossimo venerdì. A te la parola, Don Domenico.
0: Questo invito che fai è che appunto un invito che non si può arrestare, non si può fermare, di rendere concreto quello che abbiamo imparato dalla lettura, in questo caso dei testi coranici, delle storie, è un invito che vale per tutti, cioè e forse è proprio questo, se ho capito bene, è il senso del pellegrinaggio. Portare quelle storie e fare sì che queste storie ancora camminino con noi ovunque, sia che tu sia libero, sia che tu sia in carcere, sia in ospedale, sia confuso, però è un pellegrinaggio che fa popolo, anche il riferimento iniziale che hai detto, no? In cui tante donne, uomini, da diverse parti del mondo si mettono in

E credo che appunto anche quello è un pellegrinaggio, no? Da diventare soltanto uno contro l'altro, che è brutto quando in un carcere, ed è vero, no? Lo sappiamo, non ti puoi fidare di nessuno.

0: Questo programma è offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
3: Venerdì 29 maggio, 9:31 minuti. Buongiorno a tutti, state all'ascolto della nostra rassegna stampa che a sua volta è in ascolto a quello che può succedere, pace o non pace, guerra o non guerra, tra l'Iran, Stati Uniti d'America e Israele. Perché, come raccontano tutti i giornali e ripete anche Viviana Mazza dal Corriere della Sera, USA e Iran c'è un'intesa preliminare, ma Trump vuole ancora pensarci. Ora, francamente, non sappiamo se questo pensiero di Trump è legato a un Alzheimer presidenziale, al fatto che vuole giocare ancora in borsa, tra altri ribassi, fare un sacco di soldi senza muovere un dito, o altrimenti, siccome pensano molti giornali, vuole dar tempo a Netanyahu per mangiarci un'altra parte di Libano. Questo non lo sappiamo, abbiamo un forte sospetto che siano tutte queste cose messe insieme, e comunque in questo senso i posteri la due sentenza. Sta di fatto che nel box, nei rumors di Palazzo o di Casa Bianca, si parla di riapertura di Hormuz e 60 giorni di negoziati sul nucleare. Il presidente, come dicevamo, prende tempo per la firma. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim poi nega anche lei, da parte sua l'accordo non è ancora concluso. Allora, Samantha Power, ambasciata dell'ONU per lo sviluppo fino al 2025, sarà un accordo al ribasso, Teheran non rinuncerà alla bomba, un disastro chiudere USAID. Questo è, allora, naturalmente Trump, anche per le sue elezioni di mezzo termine, dovrebbe uscire da questa vicenda con uno scalpo visibile, cosa che ancora non si vede, almeno nelle chiacchiere possibili dell'accordo, perché non è molto di più di quanto Trump, o forse anche ancora di meno, di quanto Obama a suo tempo concordò con l'Iran. Questo ma per glorificare comunque una firma eventuale, il giornale si è già messo la divisa nordamericana e scrive: salvare il paese, l'ala moderata vince sui falchi Pasdaran, ancora in agguato. In 24 ore Teheran accetta il transito libero dallo stretto per evitare nuovi attacchi. E sull'Iran parla il giornale con Michele Sin: l'economia ormai al collasso e senza proventi del petrolio non c'è via d'uscita. La svolta, tra virgolette, da Colomba è attribuita a Mojaba Khamenei, che è il leader massimo. Questo francamente non possiamo sapere. Certo, una cosa è vero, che l'Iran ha un'economia alla canna del gas, era già in crisi prima con le rivolte popolari. Naturalmente questa guerra e questo embargo non hanno certo migliorato la cosa, hanno solo peggiorato la situazione sia dell'economia che dell'opposizione democratica. Ma passiamo al Fatto Quotidiano. Missili su Beirut prima dell'accordo. USA Iran, dice Roberto Festa, domani si firma la tregua. Trump ci pensa. A Teheran vanno 12 miliardi, vengono scongelati degli asset presenti in Qatar che serviranno per la ricostruzione, per dare un po' di ossigeno a quell'economia di cui sopra. Ma sulle previsioni, su quello che significherà lo stretto di Hormuz, la chiusura, questo attacco demenziale distruttivo di Israele e Stati Uniti d'America all'Iran, servono mesi per tornare alla norma. In 45 milioni il rischio di carestie e fame. Ah, una grande soluzione. Impianti di GNL ed elio in Qatar fermati per anni, perché vogliono ricostruire gli impianti, metterli a posto, eccetera, eccetera. Stop ai fertilizzanti nella stagione delle semine. Anche qua la natura non è una variabile eventuale, si può calibrare un drone, ma le stagioni no. Allora, mentre Fawad Abu Nader, intervistato da Luca Steinman, che noi abbiamo ben conosciuto come voce indipendente durante i primi mesi della guerra russo-ucraina, Steinman domanda a questo leader, attivista, leader politico libanese di religione cristiana: Netanyahu bombarda perché è contro l'intesa, intanto si riposiziona. L'IDF per ora non prevede un'invasione di terra, ma l'escalation è possibile. A quanto pare Israele cerca di avanzare, ma molto molto lentamente, perché le forze di Hezbollah sul campo via terra, nonostante il predominio di Israele nei cieli,

0: si fanno sentire come. E per quanto Israele, niente nuovo sotto il sole. Israele nella lista ONU sugli stupri di guerra, quindi ma si dirà, ah, tanto l'ONU è antisemita, qual è il problema? Questo è, ma che però comunque non lo diciamo comunque. L'accordo con l'Iran arriva sotto le bombe, questo è il Luca Malucciamo la testa dal domani. Il tycoon si prende 2 giorni per firmare, questo, e anche qui si va, Israele nella blacklist degli stupri, l'ira di Bibi, scontro frontale con l'ONU, ma c'è anche Hamas la lista nera delle Nazioni Unite.
1: E per quanto riguarda il resto del Carlino, in un Medio Oriente in fiamme, pagina 2, viene riportato il destino della Striscia. Netanyahu all'esercito, controllare il 70% di Gaza, l'ordine del premier israeliano, che ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi sul cessato il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, che praticamente non è mai esistito. Stiamo attualmente soffocando Hamas, dice, state soffocando e massacrando i civili, controlliamo ora il 60% del territorio della striscia, prima al 50%, la mia direttiva è quella di arrivare al 70% e oltre, in quanto troviamo anche in prima pagina del manifesto, le bombe israeliane salgono dal sud libanese, arrivano a colpire Beirut, nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Quel doppio filo dell'Occidente alle origini dell'impunità è l'articolo che segue dalla prima pagina, l'arma del boicottaggio totale, delle sanzioni economiche che un tempo piegarono il Sudafrica, oggi nei confronti di Israele appare impossibile, ma non lo è, dice in maniera ottimista il manifesto, riportando un approfondimento a tal proposito, è che oltre a stringere le mani lorde di sangue dell'IDF e di Netanyahu, di Ben-Gvir e Smotrich, per quanto riguarda sanzioni certamente non se ne parla. Pianeta Libano dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare, mentre negli Stati Uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione. Israele martella, svuota città e villaggi, colpita la Daia e non si placa il flusso di auto in fuga da Tiro, Sidone e Nabatie, città importantissime. Preoccupazione ma nessuna condanna, come ho detto. L'Europa si accorge che la tregua non esiste. L'Unione Europea è ferma alla risoluzione 1701. Sanzioni a Ben-Gvir, tutto rimandato a giugno. Oh, ve l'ho detto prima, Hezbollah però risponde e il primo ministro israeliano Smotrich, distruggere 100 palazzi per ogni drone. C'era chi faceva queste misure qua anche ai tempi, ricordate? Lo Stato ebraico è molto bene inserito nel motore tecnologico, digitale e militare di moltissimi paesi. Certo, vi sono degli affari e tanto altro che legano questo aspetto e questa continuità di violenza. Passiamo allora alle relazioni di Repubblica, dove USA e Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. Maurizio Molinari, occhiello di approfondimento che poi riporta all'interno di Repubblica, così scrive su Hormuz, un conflitto di logoramento, il braccio di ferro tra Trump e Mojaveh Khamenei su una bozza di accordo dai contenuti imprecisi, è lo specchio della guerra d'attrito che tiene banco nel Golfo da quando Washington e Teheran hanno deciso il cessate il fuoco dopo il conflitto. Quale cessate il fuoco? Anche in questo caso nel grande Medio Oriente che si estende da Gibilterra al Khyber Pass, i conflitti di attrito sono un momento nel quale si saggiano e consumano gli equilibri di forza fra nemici giurati. Questo è il momento appunto dove viene ribadito ulteriore accordo e quant'altro, ma si spara ancora sulle basi. La Casa Bianca chiede altri 2 giorni, forse l'annuncio domenica, dubbi di Khamenei, fuoco incrociato, prese di mira alcune strutture militari. Stati Uniti, Donald teme la sconfitta e rilancia sull'allargamento degli accordi di Abramo. Il presidente cerca di trasformare un'intesa fragile in un risultato spendibile, ma le resistenze arrivano dal suo stesso partito. partito, dove di certo appunto non c'è un'unanimità di percorso. Guerra aperta in Libano, Bibi si ribella all'alleato, le bombe dell'IDF su Beirut, l'avviazione torna a colpire la capitale nonostante il divieto americano, su Gaza Netanyahu annuncia l'IDF ne controllerà il 70%, questo da Repubblica.
0: Naturalmente si continua a bombardare anche la striscia di Gaza alla faccia della tregua, bisogna smetterla di dirle come si afferma in TV molto spesso, la guerra di Israele contro Hezbollah è la guerra di Israele contro il Libano. Si è capito quanto valeva la linea rossa di Trump e non bombardate Beirut,
1: e il giorno dopo l'hanno
0: bombardato. Poi abbiamo il domani che nella pagina culturale musicale intervista il cantautore Motta che dice: abbiamo condiviso solitudine, le piazze piene di ventenni per la Palestina danno coraggio. Chi fin da subito non si è tirato indietro è Roger Waters, coraggiosissimo ex Pink Floyd, che va assolutamente controcorrente e che ha ripreso una vecchia canzone sua, dei Pink Floyd in realtà, Comfortably Numbered Rear, e che l'ha riplasmata sulla Palestina cantandola con Mons Miari, una cantante appunto medio orientale. Bellissimo pezzo, ascoltiamolo pensando appunto alla Palestina.

0: Roger Water, Monia Miari con Comfortably More in Amber. E andiamo allora all'altra guerra, dove c'è un intreccio forte tra geopolitica europea, riarmo e questioni economiche. Parliamo dunque della guerra russo-ucraina, col Fatto Quotidiano che apre dietro front. Avevamo scherzato, tagli e riarmi, no a Zelensky. E beh, che i fatti hanno la testa dura, nonostante tutti gli impegni ideologici e militareschi. Allora, mancando i soldi, 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea. Questa è la posizione italiana, ma non solo quella italiana, anche perché l'economia stringe la cinghia. D'altra parte, da Kiev nell'Unione Europea, e non certo per motivi di diritti, democrazia, no, diventa una concorrente tremenda per l'economia, per esempio, agricola. Allora, troppo impopolari. Allora, dice la Meloni, come possiamo parlare agli italiani se togliamo i soldi e diamo tutte le armi? I prestiti SAUF a uso bellico ridotti a un terzo. Poi Fratelli d'Italia molla Ucraina e Forza Italia, Fitto per l'energia, fondi di coesione. Cioè, questi sono i migliori plan di Mussolini, no? Vanno a prendere i soldi delle regioni per metterli nell'energia. Dopodiché per le regioni prenderanno quell'energia per metterle nelle regioni. Questo è quello che succede. Ad ogni passaggio di travaso c'è qualcuno che ci guadagna qualcosa. Quindi riarmo, il governo ci ripensa e chiederà solo 5 miliardi su 15. Quindi questo è quello, e non solo il governo dice un momento, l'Ucraina in Europa è un problema, ma anche c'è il no di Conte, da sempre in questo senso, Ucraina in Europa, il no di Conte fa impazzire la destra del PD. La maggioranza di tenermi nell'esecutivo con Donzelli, Fratelli d'Italia, che ferma Tajani, mentre dicevamo nel PD abbiamo questo elemento che Conte dice no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e questo... per ora Kiev può essere trattato al massimo come un partner privilegiato. Questo è quanto. Graziano Del Rio, che nel centro-sinistra ci siano dubbi su questo tema mi preoccupa. Questo allora arriva Pina Picerno, l'adesione di Kiev va realizzata in tempi brevi con buona pace dei putiniani di casa nostra variamente collocati. E tra quelli variamente collocati andiamo a prendere questo punto, la pagina del Riformista. Allora, questo è la dichiarazione, c'è tra l'altro questo intervento a firma di Pier Camillo Falasca, la dichiarazione includeva esplicitamente il sostegno all'Ucraina nel calcolo della spesa difensiva di ciascun alleato, riconoscendo che la sicurezza di Kiev è inseparabile da quella del resto del continente. Ogni volta che centinaia di missili e droni russi colpiscono l'Ucraina nell'arco di una sola notte, appare chiaro che ora come ora non saremmo in grado di affrontare la Russia, e men che meno mai una Russia che avesse catturato l'Ucraina nel suo apparato militare industriale, perché certo, dice ancora questo intervento, la spesa difensiva degli europei è cresciuta da 218 a più di 381 miliardi, ma a macchia di leopardo. La Germania ha quasi raddoppiato il proprio bilancio, l'Italia invece ha raggiunto il vecchio obiettivo minimo del 2% quasi solo attraverso riclassificazione contabili, non nuovi stanziamenti reali. Altrettanto frammentata è il tipo di sistemi acquistati, perché le forze terrestri e aeree dei paesi NATO europei operano su una varietà di piattaforme quattro volte superiori rispetto a quella dei USA, e tale frammentazione è perfino aumentata nel 2014. Ammettere Kiev nell'Unione non è solo allora un gesto di solidarietà post bellica, ma una necessità strategica. Serve a noi. L'esercito ucraino ha accumulato in 3 anni di guerra ad alta intensità un know-how operativo, droni, guerra elettronica, difesa aerea mobile, che nessun altro esercito possiede. Oh, ricordate quando iniziò la guerra che ci descrivevano quelli che tiravano le Molotov e si rivendevano a sputi? Comunque, un'integrazione progressiva di dottrine, standard industria militare ucraina, che nel sistema europeo è un passaggio obbligato per recuperare una deterrenza credibile verso est. Questo è. L'Italia sulla carta possiede la base industriale per contare Fincantieri, Leonardo, Membidea, ma l'industria non basta se non c'è la volontà politica. Ecco. Questo è il Riformista. Gli fa eco anche questo, in questo senso, anche l'intervento del Foglio, che dice Zelensky porta avanti la trasformazione del ruolo del suo paese, diventato alleato attivo e per certi aspetti indispensabile. Questo, gli Stati Uniti d'America, che non hanno accolto l'offerta ucraina sui droni arrivata già lo scorso anno, stanno investendo in droni, dicono che la produzione arriverà a 100.000 all'anno. L'Ucraina dice appunto ne produce 4 milioni di droni, mentre continua la sua controffensiva in territorio russo. Il ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha dato una nuova definizione agli attacchi attacchi contro le infrastrutture russe. È un lockdown logistico. Annunciata e conferma la volontà di non fare come i russi, pur avendo la capacità. Questo lockdown logistico è l'ultimo tassello della trasformazione dell'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è le forze di Kiev riescono a eliminare o ferire più soldati russi di quanti Mosca riesca a mobilitarne. Questo è l'altra cosa che di quelli che dicono ora la guerra si può vincere e crucifiggono l'Ucraina in una guerra infinita. Su questo, sulle perdite umane, arriva a questo punto la pagina di Avvenire, questo di questa mattina, che appunto così titola su questo terreno, e andiamo a prendere il giornale del Cattolico, destino ignoto. Dunque, in Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi, e in Siria si piantano tende la verità per trovare tracce di 150.000 scomparsi, sono i bilanci delle guerre. Mosca nega di tenere i civili, ma per ONG sarebbero almeno 2.500 prigionieri illegali, 4.000 i rapiti. Queste sono le cifre che arrivano dalla guerra, ma tutto no, fa capolino come sempre quando si parla di omicidi, stragi, Israele. L'intelligenza artificiale va in guerra col marchio Palantir, dice Luca Ciarrocca dal Domani. Ecco il software che guida i raid aerei. Quindi, grazie al sistema operativo Maven, gestito dalla società Peter Tell, nel Golfo vengono colpiti 113.000 obiettivi in 38 giorni. L'intelligenza artificiale incrocia milioni di dati permettendo l'identificazione automatica dei target, ma gli errori non mancano. Sì, quei soliti bambini, sì, o infermieri che vengono assassinati qua su e giù. E su questo tema, tra i morti, c'è, qualcuno direbbe, sangue italiano. Noi diciamo sangue mercenario, perché è Alex che è morto in Ucraina, il contractor italiano. Ora si può dire in inglese contractor, in italiano si chiama mercenario. E allora invece gli altri giornali lo chiamano volonteroso. Ha combattuto con i curdi contro l'ISIS. Ah, lui basta pagarlo, combatte contro tutti. Quindi, nome di battaglia, rivoluzione. L'ex alpino caduto a Liman combatté l'ISIS in Kurdistan. In esclusivo al giornale raccontò dei terroristi con le cinture esplosive dei villaggi liberati, la scritta Memento Mori sul giubbotto antiproiettile. Ricordiamo che un uomo tutto d'un pezzo in Italia gestiva un'agenzia di sicurezza, sì. E quindi diciamo che non, ma per chiudere sto cerchio di intreccio tra riarmo e geopolitica, andiamo al Fatto Quotidiano con Daniela Ranieri. Viva l'Ucraina nell'Unione Europea, anche quella filo nazi. Quali sono, si domanda alla Ranieri, i criteri per diventare membri dell'Unione Europea? Copia e incolliamo dal sito del Parlamento Europeo. Il primo criterio è quello di rispettare i valori democratici su cui si basa l'Unione Europea. Il Paese deve avere istituzioni stabili che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro tutela. Per avviare un negoziato questa condizione è imprescindibile. Ah, commenta allora la Ranieri, ma allora è tutto a posto, potevano dircelo prima. Zelensky ha messo fuori legge gli 11 partiti di opposizione, oscurato 3 reti televisive, istituito la legge marziale, il governo contro la magistratura, l'esercito nazionale ingloba milizie naziste, le minoranze delle regioni russofone, vedi il Donbass, non godono gli stessi diritti degli ucraini. L'Ucraina ha l'indice di corruzione più elevato d'Europa ed è al 79esimo posto su 108 per la libertà di stampa. Ha tutti i criteri ad A.
1: Certo, corrisponde perfettamente, ma soffermandomi su quello che Alfredo ha letto dal Riformista e dal Foglio, cioè a parte i contenuti, guerra fondai bellicistici, più ne ha più ne metta, ma anche meno male che l'Ucraina ha imparato, si è istruita con un know-how, come si dice adesso, a proposito di guerra ad alta intensità, ma come sono fortunati i civili che hanno imparato questi know-how, chissà quanto sono cresciuti anche, no? Grazie a tutto ciò, ecco, questa esaltazione di guerra è terrificante, che non è neanche più tanto tra le righe, è bella che è esplicita, è spaventosa, come spesso noi sottolineiamo. E aggiungo anche che per quanto riguarda il mercenario caduto nel territorio di conflitto tra Russia e Ucraina, tanto ormai la legge si raggira come uno pare e piace, però l'aspetto di mercenario non è legale nella Costituzione. L'Italia ripudia la guerra, ricordiamo anche questo, e chi la va a portare o ne contribuisce anche oltre confine, tutto ciò non è assolutamente consentito, ma sappiamo bene certe cose poi come vengono raggirate e riportate anche anche con dei termini strabici che vengono diffusi e che danno un linguaggio distorto sui contenuti. Comunque, gelo di Fratelli d'Italia sul via libera dell'Unione a Kiev soltanto dopo la pace. Tajani afferma: governo per l'adesione, vedremo come. Donzelli: rischiamo la guerra. Anche Conte: non ora, ed è polemica. E poi l'Europa e il conflitto. Callas: noi mai neutrali, l'inviato, punto di domanda, è una trappola russa. Ecco, così si evade facilmente, non ne vogliamo sapere, noi andiamo avanti. Non si inserisce l'Ucraina, si continua però ad armarla, perché il know-how ce l'hanno, perché gli mandiamo miliardi di armi, e tutto questo non fa altro che dare una continuità bellica e di conflitto. Tanto quello che viene poi per motivi di dialogo sappiamo bene che è una trappola. E questo è a pagina 6 dalla Repubblica. Passo allora al Manifesto. Non solo Salvini, nel governo nessuno vuole Kiev in Europa. E certo, persino Tajani rinvia un eventuale ingresso dicendo prima i Balcani. Sì, poi le Alpi, poi i Pirenei, poi ce ne sono, il Caucaso c'è anche. Donzelli: dare il via libera a questa operazione vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l'Unione. Il dilemma di Meloni: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Leggo testualmente, poi sappiamo bene con quante giravolte tutto ciò può essere rimandato al mittente e riniziare da capo. Questo per il Manifesto a proposito di relazione Ucraina-Unione Europea e riarmo.
0: Sì, prima leggevo il Riformista, ha completo col titolo di questo fondo: i soldi per le armi sono un'urgenza, non una vergogna. Questo per dire.
1: Ma
0: appunto,
1: è tremendo, mamma mia.
0: Il Riformista di centro, si dice così, no?
1: È il moderato.
0: Nel frattempo, questa mattina, un drone va in Romania, distrugge un edificio con un incendio dei feriti. Si pensa che sia un drone russo, dicono qui della NATO, perché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un massiccio attacco contro i droni della regione di Odessa. Quindi quel si pensa diventa subito una condanna,
1: una certezza.
0: Mosca sconsiderata, dice la NATO. Beh, detto questo, andiamo avanti, non so se proprio avanti, comunque guardiamo questo meccanismo che sarebbe un po' da barzelletta se non fosse una tragedia. Allora, andiamo a Cuba. Carenza di acqua per 2,7 milioni di persone. Il governo di Havana, del governo dell'Havana, denuncia che il 28% dei cubani ha difficoltà a procurarsi regolarmente acqua potabile. È il risultato di una crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto tutti in America. E questo è il primo dato. Il secondo dato lo prendiamo dal Corriere. Washington, piano militare se Cuba collassa nei prossimi anni. E quindi la missione Trump starebbe preparando il piano di risposta militare nel caso in cui Cuba precipiti nel caos nei prossimi mesi, mentre intensifica la pressione economica contro il governo d'Havana. Quindi fa precipitare la crisi e qui dopo certo. È costretto a intervenire militarmente. Poveretti, cosa altro possono fare? Questo è quello che arriva sul versante. Mentre girando poi le varie pagine, possiamo andare anche all'altri spunti dal fronte degli esteri, per cui per esempio abbiamo la vicenda di Sanchez in Spagna, che resiste alle pressioni perché si dimetta, dice parlerò al congresso, mentre c'è una serie di scandali che prevedono i suoi familiari e anche le gestioni precedenti di Zapatero. In Germania non è che va molto meglio, perché leggo da Gilles di Giuseppe un abisso chiamato MERS. Le voci di golpe nella CDU infiammano la Germania. Dietro le indiscrezioni il crollo di popolarità e il boom dell'AfD. Quindi direi che la democrazia purtroppo, si sta sciogliendo come neve al sole in tutti i paesi europei. Un cambio in corso alla cancelleria, il partito smentisce ma in fibrillazione. I giornali scommettono sul governatore Wurst, eppure la sfiducia è improbabile. Wurst è più giovane e meno spigoloso di Merz, ma il gruppo parlamentare è formato soprattutto di Falchi. Quindi non è che ci sia un ripensamento su questa guerra, Germania guerra fondaia in Europa, che vuol tornare Uber Alles e che trova sulla strada niente po' di meno che quelle dell'AfD. Nel frattempo sappiamo che c'è chi guarda in alto, sono quelli tra Musk e Bezos, chi arriva prima sulla Luna, questo è quello che c'è. E allora troviamo che il potente razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a terra Cape Canaveral in Florida. tutto il personale al sicuro, ha riferito il fondatore della compagnia spaziale di Amazon, Jeff Bezos. È presto per conoscere la causa, ha detto il miliardario nordamericano. Sisteremo tutto e torneremo a volare, questo è quanto. Chi invece è arrabbiato come una pantera è il suo competitor stellare Elon Musk.
1: Elon Musk.
0: Perché è arrabbiato? L'elena nera, l'ira funesta di Musk, classicisti in festa, classicisti a difesa. Il premio Oscar Niong, nell'Odissea di Nolan, ha messo in Ilan di Troia questa Lupita Nyong, bella donna nera. E allora qui Elon Musk impazzito, dice il patron di Tesla, razzismo anti-bianco. Questo è quanto.
1: Vabbè, la facciamo bionda alta con gli occhi azzurri,
0: sì.
1: Dai.
0: Helen di Troia, tra l'altro i greci allora erano un po' molto mesopotamici. Comunque, che Helen di Troia avesse suscitato tanti passioni lo sapevamo, ma che un'Elena Nera ci costringesse a cantare di Elon Musk e l'ira funesta, questa è la novità.
1: Bella
0: qui
1: la
0: c'è,
1: citazione.
0: C'è un po' di Omero, un po' di Ariosto, cioè è un inizio così. Eppure bastato che il regista britannico Christopher Nolan scegliesse questa kenyota Lupita Nyong'o per il ruolo dell'amata di Paride nella sua versione cinematografica dell'Odissea, per far sì che il padrone della Tesla gridasse al razzismo antibianco e la dissecazione di Omero. Scritturare una donna nera per la parte di una donna bianca di un'opera fondamentale della letteratura europea non è meglio che scritturare un uomo bianco per la parte di uno Zulu acclonato maschio.
1: Ah, guarda, è molto attinente i paragoni che ha fatto per una cosa universale. Proprio adesso ne troviamo una adatta che abbia anche l'aspetto cromatico della pigmentazione.
0: Ma sai che tra un po' faranno persino Giulietta nera.
1: Ah, certo. Ah,
0: aspettiamoci di tutto.
1: Di tutto. A proposito di continente nero, febbre dell'oro nel Tigray, zona veramente devastata, ovvero la guerra combattuta con altri mezzi, dai crateri delle bombe a quelli delle miniere artigianali, nuovo fattore di destabilizzazione del nord Europa. La guerra in Tigray 2020-2022 ha lasciato città distrutte, centinaia di migliaia di morti, ospedali collassati, campi abbandonati e una delle più gravi crisi umanitarie africane già dagli ultimi decenni. Oggi nel paesaggio del dopoguerra emerge anche, tra l'altro, la corsa all'oro. Nelle aree minerarie del nord dell'Etiopia si sta moltiplicando miniere artigianali, piste clandestini, checkpoint militari, reti di contrabbando transfrontaliero, ex combattenti, gruppi armati, tutta gente che secondo me è una grande umanità, sì, fa parte proprio di gruppi a disposizione per gli ospedali, i feriti, i minori, i civili, i vecchi, direi di no. Intanto in queste regioni legate a sud ed Eritrea, investitori stranieri vicini ad Emirati Arabi Uniti, apparati militari, partecipano, guarda un po', a un'economia estrattiva che cresce proprio dentro le macerie lasciate nel conflitto, io direi avvoltoi in questo caso. Sono tutte conseguenze poi di un colonialismo, visto che tra Etiopia e Eritrea, la regione del Tigray, ne sappiamo qualcosa. Questo viene a pagina 6 dal Manifesto.
0: Tutto questo naturalmente vede da questa guerra terrificante, che è la guerra medio orientale, terrificante non per i disastri nel Golfo, nell'Iran o per le questioni di Gaza o del Libano, ma per il petrolio dell'Occidente. Questa è la vera tragedia. E allora eccolo qua, energia a cui fondi Unione Europea da usare, la mossa di fitto, l'ira delle regioni, perché le prende le regioni i soldi per l'energia.
1: Sì. Siccome anche quella è bella, comunque. Sì.
0: Siccome prima ha provato a chiedere di allargare il patto di stabilità che loro stessi hanno firmato, no? Gli ha risposto picche.
1: Le prende da lì.
0: Le prende da lì. Perché non prende dalle pensioni, per dire, un'altra proposta, o dalla sanità anche, perché prendere poi dalle regioni significa prendere dalla sanità, dalla scuola. Il commissario è il 27, ci sono le risorse per lo sviluppo locale. I territori, non siamo dei bancomat.
1: Ha ragione.
0: No, infatti il prelon direttamente a mani basse.
1: Non mettono il codice.
0: No, neanche. No. La lettera dei 27, per accelerare si possono creare nuovi strumenti finanziari per anticipare i pagamenti. Quindi sarebbe una furbizia di Giorgetti, che anticipare i pagamenti per scaricare il debito sul bilancio dell'anno,
1: certo,
0: dopo.
1: Dell'anno dopo.
0: Bellissimo.
1: Certo.
0: Poi chi vivrà vedrà, questo è... Vabbè, però comunque diciamo che c'è chi non pensa alle guerre, pensa agli animali. Oh, chapeau, animalismo puro. Non proprio, quello della Brambilla. E quindi parliamo di Vittoria Brambilla.
1: Sì, ma roba da ridere questa,
0: la passionaria ex berlusconiana, invece adesso è appassionata di cagnolini e cinguetti, con trasmissioni televisive. Show in TV e denaro dall'ente di cinofilia. Indagata la Brambilla. Bello, ora mi crolla anche l'ultimo mito. Non ci avrei mai, guarda, mai creduto. Ci mettevo la mano sul fuoco.
1: Una che ami i cagnolini.
0: Ho visto lo spot in televisione, mi sono quasi commosso. Ma comunque, con i leprotti anche. Animalista, contestate l'evasione e fatture false per il suo programma su Mediaset. L'onorevole avrebbe ottenuto quasi 1 milione. Oh, la faccia dei cagnolini, se ne prendo un paio anch'io.
1: Prendine un po' anche tu, ma poi comunque si sta parlando, e non lo sto minimizzando, però in quell'ambito lì vediamo degli aspetti e dei livelli che, insomma, questo cos'è? Un divieto di sosta, si può dire, no? Perché ci sono delle cose che sono allucinanti, anche senza minimizzare tutti i motivi che ha appena riportato Alfredo, tra l'altro mascherati anche con un'attenzione per i teneri quattro zampe. Fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni dicono beh, sono i nostri, e Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, come giustamente poi ha sottolineato, legati ad aspetti che ben conosciamo. E per questo il titolo principale della prima pagina di Repubblica, che andiamo a vedere se lo riporta anche in approfondimento, a pagina 8, fondi di coesione contro il caro energia, la rivolta delle regioni, il commissario italiano Fitto scrive una lettera ai 27 paesi membri, la protesta degli enti locali europei, non si siamo un bancomat. E poi De Pascale, Michele De Pascale, governatore della regione Emilia Romagna, una presa in giro, quei soldi sono già impegnati, ma loro importa poco, sono stanziamenti che una volta spostati devono essere coperti, sembrano, come spesso riporta Alfredo, i carri armati di Mussolini che venivano mossi di qua e di là. Il governo punta intanto a pagina 9 all'intesa, un mese di trattative per dirottare le risorse, i 5 miliardi non andranno al taglio delle accise, altro studio bonus bollette, incentivi per le famiglie, i più vulnerabili e quant'altro. Insomma, se mettiamo insieme il milione del cagnolino, se mettiamo insieme i soldi della corruzione, se mettiamo insieme gli sprechi
0: e le Olimpiadi,
1: io direi che cominciamo a fare mucchia,
0: sì.
1: Forza di dai e dai. E questo riportato da Repubblica. Anche il manifesto, il commissario Unione Europea scrive ai governi, il contro il caro energia, usati i soldi per la coesione, Fitto dirotta i fondi, alto là delle regioni. Vado a pagina 8 che riporta il manifesto e vediamo se abbiamo aspetti da aggiungere a quello che è già stato letto e commentato. No, direi che i fondi vanno impiegati entro dicembre, ma l'Italia è l'ultima nell'Unione Europea per spesa, e questo Fitto regala agli stati i fondi delle regioni, usateli per l'energia. A secco è il capitolo di paragrafo pagina 8 per quanto riguarda invece il manifesto.
0: Ma la transizione energetica che riguarda anche il campo largo, perché sono 75 scienziati anche ecologisti che hanno scritto una lettera aperta ai leader nazionali del campo largo per criticare l'ambiguità dei governatori di Sardegna, Emilia Romagna e Toscana sul tema della transizione energetica. E abbiamo parlato con Vittorio Marletto, che è uno dei firmatari di questa lettera aperta.
2: La lettera sostanzialmente è un richiamo ai rappresentanti delle diverse liste e partiti del centro-sinistra, perché noi siamo preoccupati come scienziati ed attivisti sull'atteggiamento del centro-sinistra nei confronti dello sviluppo delle energie rinnovabili. In sostanza le energie rinnovabili sono l'unico sistema che abbiamo per abbattere drasticamente le emissioni di anidride carbonica, le quali a loro volta stanno provocando questo scombussolamento climatico a cui abbiamo assistito boccheggiando per il caldo in questi ultimi giorni, per esempio. Questa è un'ondata di caldo assolutamente senza precedenti per maggio. Sono anni che cerchiamo di smuovere, diciamo, i responsabili della politica per convincerli ad agire nei confronti del sistema fossile che ci sta condannando a questo riscaldamento assurdo. Ora in Italia purtroppo alcune regioni che sono in mano al centro-sinistra, segnatamente Emilia Romagna, Toscana e soprattutto la Sardegna, sembrano totalmente refrattarie alla transizione energetica. Quindi noi siamo preoccupati perché vediamo anche altre cose strane, tipo attualmente sono in corso di emanazione tutte le leggi regionali che dovrebbero individuare le aree idonee per le fonti rinnovabili necessarie al nostro paese. Queste leggi sembrano concepite in modo molto restrittivo, persino dopo che la legge nazionale è stata cambiata in senso restrittivo. Quindi non si capisce capisce bene che cosa abbiano in mente queste persone, perché non assumono un atteggiamento chiaro nei confronti della transizione.
3: C'è quindi l'idea che comunque anche ideologicamente, diciamo, questi partiti siano ancora legati al fossile?
2: No, questo non lo so. Io sinceramente più che altro noto che c'è un atteggiamento supino di molti leader, specialmente a livello locale, nei confronti di gruppi più o meno organizzati che contestano le installazioni. Ora, le installazioni necessariamente occupano una parte del territorio, ma noi siamo abituati a vedere occupato il nostro territorio da faccende ben più devastanti delle fonti rinnovabili. Quindi non si capisce bene per quale motivo si possa vedere, che so io, il presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale, che comincia a protestare contro la Toscana perché la Toscana ha osato autorizzare un impianto eolico in fondo alla Val Marecchia, che è una zona molto remota del territorio regionale, tra l'altro acquisita una ventina d'anni fa, perché prima l'Alta Val Marecchia stava nelle Marche, e quindi noi non abbiamo visto alcuna protesta, per esempio, nei confronti dell'installazione rapidissima di una nave per la rigassificazione del metano al largo di Ravenna, mentre invece chissà perché De Pascale corre contro questo eolico.
4: Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E parlando del centro-sinistra, abbiamo il Corriere della Sera con Alessandro Arachi. Con la svolta sulla premiership riparte la sfida Conte Schlein. Primarie o tavolo tecnico?
1: Eccoci.
0: È bello che le primarie, se fatte come un grande assemblea aperta a tutti, sarebbero anche un momento ottimo per discutere i temi del campo largo del centro-sinistra, mentre il tavolo tecnico all'ombra delle segrete stanze, beh sì, lì si può fare tutto il di più, basta una riga, due righe in più, un giro,
1: sì,
0: di parole.
1: Contenuti fa in fretta.
0: Quindi il leader dei 5 Stelle, indicazione del candidato, è una criticità perché vincola il capo dello Stato. Questo anche perché in omaggio al fatto che naturalmente abbiamo la vicenda della legge elettorale, che tra le altre cose, per inguaiare il campo largo, il centrodestra si è inventato che solo chi presenta un leader può partecipare alle elezioni. Questa è una strana interpretazione così autoritaria, ma sta di fatto una delle tante. Legge elettorale, tensione sui tempi. Fratelli d'Italia vuole chiudere entro l'estate. Da Lega muro sulle preferenze. Nell'opposizione c'è chi pensa all'ostruzionismo. Fontana e il dialogo, questo è bellissimo, lo chiamano al dialogo.
1: No, dicono il dialogo, sì.
0: Il Presidente della Camera, bisogna coinvolgere tutti, serve un dialogo proficuo, perché pensano di trovare delle sponde in qualche centrista, ben descritto poi da Travaglio nel suo Calendi Maggio, che parla di Calenda che appoggia candidati di estrema destra, dice ma non lo sapevo. Vabbè, poi abbiamo, se aprite il Libero, un fondo di fuoco di Mario Secchi, ma non contro la sinistra, non contro i Maranza, non contro il Propal, no. Contro il suo editore, perché ha licenziato in tronco Angelucci, il RAS delle cliniche private, delle,
1: sì,
0: TV, delle radio del Sud,
1: giro.
0: L'ha mandato a far spendere e ha preso Sallusti, quindi un grande rinnovamento.
1: Ha preso un usato sicuro.
0: Sì. Via il direttore di Libero, al suo posto Sallusti, editore a scorta resa nota per evocare la ritorsione. Questa, i rapporti tesi, il giornalista denuncia le pressioni e ripicche, non esclude di avviare elezioni legali. Insomma, a destra, diciamo, potremmo dire serpenti, parenti serpenti, fino in fondo, ma non so, lì purtroppo. Ma però devo dire che c'è una bella competizione, onesta, pulita, che piace agli italiani. Più buona la mia, dice Fabrizio Caccia dal Corriere. No, la mia, la battaglia a colpi di porchetta tra i sindaci umbre di Forza Italia.
1: E vedi,
0: chi fa la mia
1: è un derby. Dicevo dei contenuti, eccolo.
0: Gualdo Cattaneo contro Todi, Nevi ed altri deputati mediano. Dice, ma no, dai, sono buone entrambe, ma facciamoci, bevo, mangio, rutto, siamo tutti contenti.
1: Siamo felici.
0: In realtà c'è qualcuno invece, centro nel campo largo, che mi sono d'accordo tutti. Perché il sindaco di Pistoia, Vincente, che è un pacifista e quindi una figura non uscita dai soliti cacicchi e dei cassetti di qualcuno, e lui è questo Giovanni Cappecchi, adesso è un po' citato da chi vorrebbe liberare il campo largo dalle pastoie primarie comunali, ecco come ho sconfitto vecchio PD e destra. tengo per me le deleghe a pace e partecipazione alla giunta. In giunta sono anche molti civici, questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano.
1: Altre di politica, allora, inquietante questo, inquietante, ma purtroppo, a parte che hanno dato a questa figura uno spazio mediatico veramente importante, per usare un eufemismo, è Roberto Vannacci, faccio fatica anche a pronunciarlo. Pagina 21 di Repubblica, Futuro Nazionale sbarca alla Camera con 4 parlamentari, Futuro Nazionale entra ufficialmente alla Camera con una propria componente all'interno del gruppo misto e 4 deputati che qui vengono nominati, e a forza di dai che te dai, come vi ho detto, con lo spostarsi di un'opposizione che non riesco neanche a definire centro-sinistra ma sempre più a destra, alla fine si va a fare un confronto tra Meloni e Vannacci. Ecco, questo è il clima, a forza di spostarsi ulteriormente sempre più verso destra. Ma analisi anche per quanto riguarda il voto appena avuto lo spoglio. Subito si nota del principe De Luca V, perché è arrivato al quinto mandato. Sogna di fare la Monte Carlo d'Italia e vince. Le voci della città piace, attenzione, questa è meravigliosa, piace come una serie TV. Ecco, adesso il canone di paragone per un politico carismatico, piace come una serie TV.
0: È un forte concetto urbanistico.
1: Sì, abbandoniamo
0: sociale urbanistico, sì.
1: Tutti gli stilemi e i vecchi confronti, no, il reportage dal feudo dell'ex governatore tornato sindaco per la quinta volta senza il PD, qui mi votano anche i sassi ma gli avversari malignano, è andato peggio delle sue liste e vai che te dai, comunque 57.8% e briciole agli altri, direi che non lascia adito a molto motivo di approfondimento. L'elite formato sud, spese e decisionismo, vincono i soggetti forti, l'analisi dello storico Pinto, Università di Salerno, i vecchi partiti soppiantati dalla personalizzazione. Nonostante il PD, l'ex governatore non ha sconfitto solo i suoi avversari ma anche gli alleati. Sì, piuttosto bisogna sempre fare un'osservazione su queste figure, come possono essere, non so, ne cito altri, Zaia, De Luca. Ecco, quanto l'uomo forte abbia sempre un carisma e un aspetto che purtroppo non fa altro che dare adito alla paura che ho sottolineato in precedenza, che oramai è realtà. E poi Secchi licenziato dopo minacce e scorta, Angelucci lo smentisce a pagina 20. Aggiungo solo che Secchi era quello che diceva sui bambini massacrati, denutriti, in agonia a Gaza, diceva beh sono solo un po' smagriti. Ecco, questi erano i commenti di questa persona di un'umanità veramente encomiabile, al che indipendentemente da tutto non sono certo dispiaciuto se si cava dal mezzo, appunto perché era presente in
0: no, ritorno, sicuro che ritorna.
1: Uno come lui, ma certo. Allora, a proposito di primi cittadini, attenzione, questo a pagina 9 ha attirato la mia attenzione. Jaume Colboni, sindaco di Barcellona a destra, protesta contro l'overtourism e lui cosa dice? Stop ai B&B entro il 2028. Qui si collega anche il primo cittadino. Noi e Firenze abbiamo scelto la strada giusta. Il sindaco di Barcellona così dichiara: la vivibilità dei cittadini prima di tutto è lo slogan che fa da ponte tra due città distanti, oltre 700 chilometri, Firenze e Barcellona. Entrambi hanno imposto una serie di politiche abitative per arginare il fenomeno delle locazioni a breve termine. Una battaglia politica e sociale che divide ma porta anche i suoi frutti, come nell'intervista a pagina 9 qua racconta il sindaco di Barcellona. La guerra degli affitti brevi in Italia, regole sempre più strette, l'obiettivo è liberare le case.
0: Ma è un assedio alle lavoratrici e lavoratori, perché leggo dall'Internazionale: il Fondo Monetario Internazionale ha chiesto all'Italia meno spese e più tasse.
1: Sembra,
0: le spese, certo, significa tagliare chiaramente i servizi sociali, e le tasse prelevare da quelli che le pagano.
1: Quindi dove le prendi sicuro? Dalla busta paga.
0: Dalla busta paga, lì non sbagli il colpo. E passiamo invece, dopo parenti serpenti, a fratelli coltelli, perché il Corriere della Sera di Bologna parla della Uno Bianca, la banda di poliziotti. Ah. Fabio Savi, voglio parlare ai pubblico ministeri. In un'intervista a Mediaset, smentisce i fratello Roberto. Dietro l'uno bianca non c'era solo la targa, non c'erano collusioni o protezioni, sono ancora in galera dopo 32 anni, la nostra è stata una follia. Qui chiaramente qualcuno che ripara i ricatti di Roberto, il fratello, diceva adesso o così o parlo, e lui dice no, ci penso io. Poi abbiamo invece il Secolo d'Italia, che attribuisce alla Meloni, non si capisce bene perché, l'operazione di magistrati e polizia contro la mafia. Cristo, in teoria ci sarebbe ancora divisione dei poteri, ma
1: ormai
0: Walter delle donne dal Secolo l'ha superata. Scacco alla mafia. L'annuncio di Meloni, il tesoro a 200 milioni di Messina denaro andrà alla sicurezza nelle stazioni. Questo è, e quindi questo è la Meloni che come ultimo combatte la mafia in prima fila, così. Ma la notizia in realtà è importante, al di là del Secolo d'Italia. Messina denaro, il tesoro nascosto di 200 milioni tra ville e soldi all'estero. Il denaro legato al narcotraffico, arrestata la famiglia che gestiva il patrimonio. Usicco voleva il 10% questo Messina denaro, se no li ammazzava. Quindi è un'argomentazione forte.
1: Sì, decisa.
0: I traffici del padrino svelati dai nuovi pentiti, qui descritti da, dal Domani, Caiman, Lingotti e cocaina, il tesoro di Messina denaro.

0: è Lino Toffolo che canta L'isola del tesoro. Non è il pirata Flint, no, quello con quello col pappagallo, no?
1: Questo è più buono.
0: Questo è il pirata Massino Messina Denaro che ha fatto il suo cognome, il suo programma. E non è l'unico, devo dire. Ma passo a notizie che è su tutti i primi giornali, le prime pagine. Cioè Sinner crolla il blackout del numero uno a Roland Garros. Una partita dominata poi caldo, nausea e crampi. Naturalmente questa cosa fa molta epoca perché sembrava vero in poppa Sinner vincere anche il Roland Garros che mancava nei suoi master. Ma uno pensa, se, guarda che uno se questa cosa succede a un tennista in grandissima forma, allenatissimo, fortissimo, con un fisico superbo, molto ripagato perché imposte sono dei, oltre che l'ambizione sportiva sono dei milioni, cosa succede a quei lavoratori magari di mezza età?
1: Ho detto la stessa cosa,
0: di mezza età stamattina. Con la pressione un po' alta, che devono lavorare e se hanno un conato di vomito non tenerselo stretto perché altrimenti il datore di lavoro si incassa. E allora a questo punto Sinner ci ricorda che è caldo, lavorare col caldo può essere micidiale. Il provvedimento, dice quello di Bologna, l'ordinanza anticaldo arriverà il 3 giugno, riguarderà anche i rider, l'annuncio dell'assessore Paglia. Naturalmente se questo fosse mantenuto come dovrebbe essere mantenuto, a questo punto d'estate guai ordinare a mezzogiorno ai rider una globo, una pista, perché il solito a mezzogiorno, l'una, le due.
1: Beh, un'insalata siamo capaci di farla, dai, su.
0: Sì, però ma io immagino invece che sarà solo purtroppo, temo che sia molto una cosa sulla carta, anche perché proprio parlando a lavori pubblici, scattando i tempi del PNRR, non so quanti possono concedersi, tra virgolette, il lusso di ritardare il lavoro. Magari la proposta di spostare la notte, già che è qualcosa. L'ordinanza caldo partirà il 3 giugno, in ritardo dicono i sindacati che devono partire da maggio, ma è fresco? Qual è il problema? Una richiesta giusta che verrà raccolta del 2027, assicura il governatore Pascale, perché non oggi? Perché francamente non c'è un motivo. C'è il PNRR.
1: Esatto.
0: La novità di quest'anno riguarderà invece i driver che per la prima volta coinvolti nel provvedimento. L'intenzione, spiega l'assessore al lavoro Paglia, è di tutelarli perché non perdono quote di, perché non perdono quote di reddito e allo stesso tempo non scaricare su loro eventuali sanzioni. Beh, finché sono lavoratori di fatto cottimo, è chiaro che se non portano, se non consegnano, perdono del salario, poco ma sicuro.
1: Certo, e soprattutto

abbiamo tutela delle nostre risorse, perché non ci protegge nessuno. Poi leggiamo: morto, colpo di calore, collasso, incidente stradale.

0: Casaglia, mentre passiamo alle celebrazioni della regione con il servizio che ci ha preparato la nostra redazione.
1: Buon
0: Caterina
1: ascolto.
0: Lotti alle parole.
2: In mostra troveremo 11 donne, 11 storie di donne che hanno preso parola nelle assemblee pubbliche, nei sindacati, nei luoghi della cultura, nelle aule del Parlamento e nei consigli comunali. Prendere parola le donne nella costruzione della Repubblica 1945-1955. Questo è il titolo per esteso a cui teniamo molto, perché circoscrive con esattezza il periodo che abbiamo tenuto in considerazione. Quindi la mostra fotografica che vuole concentrarsi proprio sugli anni della ricostruzione, cioè sui primi passi delle donne come cittadine, che abbiamo fortemente voluto come centro documentazione donna e che è stato immediatamente accolto dall'assessora Leni. L'idea fin dall'inizio è stata quella di realizzare una mostra open air, cioè una mostra all'aperto, e difatti poi l'andremo a vedere. Sono questi grandi totem che sono alti 2 metri, hanno queste 4 facciate, perché volevamo proprio che le persone che avrebbero attraversato la piazza potessero incontrare queste donne. Quindi non una mostra a cui bisogna entrare, no, in un luogo chiuso, e quindi bisogna insomma in qualche modo avere già un qualche interesse per questi argomenti, ma proprio una mostra che insomma la si trova sul proprio cammino e quindi può sollecitare appunto curiosità, informazione e conoscenza. Quindi è un progetto di public history, cioè un progetto che vuole parlare di storia delle donne ad un ampio pubblico, quindi non agli specialisti ma proprio, come dicevo prima, ad un ampio pubblico. Che cosa volevamo appunto dire con questa mostra? Per dire che queste donne, in testa Nilde Iotti, che abbiamo assunto appunto a simbolo della mostra proprio per il suo ruolo, i suoi incarichi che ha avuto in tutta la sua carriera, quindi Nilde Iotti e le 10 protagoniste, che sono Gina Borellini, Renata Viganò, Luisa Gallotti Balboni, Yolanda Baldassarri, Ida San Giorgi, Lidia Greci, Margherita Zoebelli, Laura Polizzi e Maria Bassi e Medina Barbattini. Queste sono donne che hanno rotto un muro che da sempre separava la sfera privata, che appunto era il luogo delle donne, dalla sfera pubblica. Quindi con coraggio, con determinazione, hanno varcato questa soglia che divideva questi due ambiti. Si sono rimboccate le maniche, appunto in quel momento si usciva dalla guerra, c'era tutto da ricostruire, hanno dato un fortissimo contributo a questa rinascita. E erano donne, tutte donne che avevano avuto una vita molto, molto difficile, avevano affrontato appunto la guerra, la lotta antifascista, resistenziale, si erano dovute separare quasi tutte dai loro affetti, e entrano nello spazio pubblico proprio con i loro corpi di donna, orientando la scelta repubblicana e dando forma alla neonata democrazia. Cioè immaginiamo, queste non avevano mai potuto vivere appunto in una forma democratica, né uomini né donne, quindi c'era tutto veramente da costruire e da immaginarci. Che cosa ci trasmettono? Beh, ci trasmettono con le loro parole, che sono state al centro appunto della nostra scelta, un modello di cittadinanza operosa. Quindi dicevo, si sono rimboccate le maniche, fondato su che cosa? Sull'impegno in prima persona, sulla responsabilità di questo impegno in prima persona, e lo hanno fatto con un atto rivoluzionario. Abbiamo intitolato appunto la mostra Prendere Parola, e prendere parola in quel momento era veramente un atto rivoluzionario. Parole che hanno tenuto insieme la sfera pubblica con la sfera privata, parole che, come vedrete, sono radicate nella quotidianità e nella cura della vita. Quindi questo era sicuramente una caratteristica che queste donne sono riuscite a portare nella politica. Noi oggi diremo che le hanno fatte diventare delle politiche attive, ma non è una semplice cura nel senso tradizionale e stereotipato solitamente attribuito alle donne, ma quelle esperienze sono pienamente politiche. Queste donne le riconoscono come esperienze pienamente politiche e trovano appunto il modo di dimostrare le loro competenze, la loro responsabilità e la loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle persone in generale. Sicuramente volevano costruire una società più giusta per tutti, ma in particolare anche per le donne. E le parole che abbiamo evidenziato nella mostra, tra le tante che queste donne avevano pronunciato, sono concretezza,
1: solidarietà, lavoro, comunità, pace, coraggio, operosità, ma anche asili, memoria e naturalmente diritti. Siamo partite da un discorso di Nilde Iotti all'Assemblea Costituente dell'8 ottobre 1946, dove lei usa, aggiunge insomma queste parole che vi dicevo, altre parole importantissime che fanno naturalmente da cappello a tutte le altre, quelle dell'uguaglianza, della dignità, della cittadinanza e questo tema dell'emancipazione. Non dimentichiamoci appunto che in quel momento era questa la parola. E Nilde Iotti dice: a tale emancipazione è strettamente legata il diritto al lavoro, da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso.
3: Questo programma è stato offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Festival.it. Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, io sono Flavia su Radio Città Fujiko con Cult News, l'agenda settimanale e culturale che vi tiene compagnia ogni venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Oggi siamo un po' in ritardo, ma c'è, questa mattina è tornata qui con me dall'altra parte del vetro, Anna, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno, piacere essere qui.
10: Evviva, evviva, anche per me è un piacere e soprattutto anche per chi ci ascolta, perché queste settimane, questa settimana la scorsa mi hanno detto: ma Anna, che fine ha fatto Anna?
11: Mi scuso, sono oberata di cose che mi faccio da sola, per cui...
10: Che ti fai da sola? Beh,
11: sì, certo. Cioè mi faccio un sacco di impegni per
10: è
11: questo.
10: Chiaro, sono uguale a te. Allora, Prima di iniziare volevo salutare Daniela che ci ha fatto notare che siamo in ritardo. Un saluto a Daniela, ma eccoci qua. Saluto anche Yasmin che si è connessa e saluto anche Alessandro, saluto Zaira e tutte quante le persone, Paola, anche Paola, che ci scrivono e ci seguono anche durante la settimana, non solo in diretta. Quindi diciamo
11: che bello, grazie a tutti. Esatto, e a tutte,
10: esatto. Allora, oggi è una giornata molto particolare perché non abbiamo ospiti, ma quello che leggeremo saranno temi molto molto profondi, ecco, più profondi del solito. La colonna sonora che ci accompagnerà la nostra playlist non sarà da meno. Comunque iniziamo perché parleremo, il primo articolo sarà dedicato all'enciclica di Papa Leone XIV del 15 maggio, che però Tlon, la newsletter di Tlon e Andrea Colamedici in particolare ha selezionato alcune parti insomma dell'enciclica, che poi vedremo. Parleremo dell'efficacia sottovalutata della terapia di gruppo e della nostra salute mentale sui social. Quindi diciamo tutte quelle pilloline che chissà quanti di noi scovano, vanno lì a vedere di psicologi, psicoterapisti che danno consigli, vediamo, insomma indagheremo un po' questo aspetto e poi chiuderemo, attenzione, con un articolo molto molto delicato che è uscito sul Tascabile ma è molto lungo, quindi non lo leggeremo tutto, ma parla della vita digitale delle persone che non ci sono più, quindi diciamo è un interessante spunto, punto di vista anche di questo materiale, no? Che continuiamo a pubblicare. Benissimo, allora ricordiamo i contatti, così le persone che ci ascoltano ci possono
11: certo,
10: scrivere.
11: Certo, il numero è 333 180 9494, sms, whatsapp, qualsiasi tipo di messaggio vi piace darci.
10: Esatto, soprattutto per rispondere alla domanda del giorno, che è: avete mai fatto una terapia di gruppo? Avete mai avuto queste esperienze? Fatecelo sapere, i messaggi, insomma, potete anche scriverci sui direct di Instagram, perché abbiamo qui il cellulare a portata di mano, possiamo leggerli in diretta. Ok, bene, è arrivato il momento di partire con un primo brano musicale. Lei è una cantautrice inglese del nord diciamo dell'Inghilterra, e questo brano mi è apparso così fra le mie ricerche su Tidal e l'ho trovato di una delicatezza e una pulizia molto molto speciale. Lei si chiama Glass Hill, in realtà il suo vero nome è Alice o Alice, perché ancora non ho capito se è origini di origini italiane, non sembra, e questo è All the Time e lo ascoltiamo insieme.

0: Beh, molto molto delicata, molto folk questa Glass Hill, la teniamo d'occhio la ragazza. Allora, prima di iniziare a leggere l'articolo, in realtà volevamo dirvi che stiamo arrivando alla fine di questa seconda stagione di Cult News su Radio Città Fujiko, e quindi proprio in vista dell'estate vi lanciamo un gioco. Si dice gioco perché non è un contest, alla fine non è che vinci qualcosa.
1: Chiediamo una partecipazione per divertirsi.
0: Allora, siamo curiose di sapere quali sono state le vostre canzoni preferite nella puntata di Cult News, quindi durante tutto quest'anno, qual è quella che in qualche modo vi è rimasta e quella che magari invece vi ha ricordato, vi ha fatto accendere un altro fuoco musicale dentro di voi. Quindi insomma, potete cominciare piano piano a mandarci le vostre canzoni. Lo potete fare sia su Instagram che su il WhatsApp qui della radio, comunque anche sulla pagina LinkedIn. Insomma, siamo attive abbastanza, quindi poi troverete delle storie che ricordano questa call, diciamo, per partecipare. Quindi vogliamo sapere quali sono le vostre canzoni, anche perché poi faremo una playlist estiva che vi potrete tranquillamente ascoltare e potrete condividere, no? È sempre bello sapere a chi è piaciuto cosa, eccetera eccetera. Quindi insomma, apriamo questo gioco. Ok, allora, la magnifica enciclica del Papa sull'intelligenza coltivata di Andrea Colamedici su Tlon, appunto, che è la newsletter, è in realtà un sito Tlon, insomma, gestito da Andrea Colamedici e Maura
1: Gangitano.
0: Esatto, grazie, Maura Gangitano. E loro hanno questa newsletter, Tlon Letter, che è praticamente settimanale. Ho preso alcuni spunti, alcune frasi di Andrea Colamedici, e a un certo punto lui dice così: al paragrafo 98 di Magnifica Humanitas, che è il titolo appunto in latino dell'enciclica del Papa, Leone XIV lascia cadere quasi di sfuggita questa parola, coltivare. Scrive che le moderne intelligenze artificiali sono più coltivate che costruite. Una rete neurale non respira e non sente, e nessuno qui la dichiara viva. Questo è un po' quello che dice, no, Andrea sull'intelligenza artificiale. Ma chi la fa ne dispone le condizioni e poi attende un esito che non ha disegnato. È questa asimmetria tra il sapere che precede e l'esito che eccede a spostare la macchina dalla parte di ciò che cresce. Dire che le intelligenze artificiali si coltivano apre al fatto che questa cosa coltivata stia già ricoltivando chi la usa. Leone XIV lo vede con chiarezza. Al paragrafo 100 scrive che il rischio delle relazioni con l'IA è l'atrofia e la possibilità che chi interagisce con una macchina che simula cura e comprensione perde il desiderio stesso di cercare un altro essere umano. E poi, sempre tra virgolette, dal paragrafo 100, l'impressione di oggettività che le risposte e le proposte di questi sistemi possono suscitare rischia di farci dimenticare che esse riflettono i parametri culturali di chi li ha progettati e addestrati, con tutti i loro pregi e i loro difetti. È il tratto più inquietante, chiude appunto Colamedici, della coltivazione. Il contadino scopre che la terra lo sta cambiando. Ovviamente è veramente molto più lunga questa osservazione di Andrea Colamedici, e tra l'altro, se volete poi però leggere il testo integrale dell'enciclica, che è diviso in capitoli ed è molto molto lungo, lo potete trovare sul sito del Vaticano, www.vatican.va, e insomma, ecco, lì potete approfondire questo aspetto. Devo dire che l'idea di coltivare, di coltivazione affiancata alla parola intelligenza artificiale, a me ha fatto un po' rabbrividire, non so perché, però.
1: Sì, adesso ho letto anche io delle cose su dei commenti sull'enciclica. Adesso questo qua l'avevo iniziato a leggere. Questa cosa coltivare, sì, me la devo un attimo elaborare, sì, perché non ho ben capito. Però mi ricordo tipo di un altro pezzo che commentava il fatto che comunque il Papa in questa enciclica, in vari punti, invita a farsi spaventare, ma a prenderla come una sfida per mettersi in discussione, sì, e per ritrovare, esatto, il senso di essere umano oggi con quello che è la realtà.
0: Certo, certo.
1: Quindi questo era molto interessante.
0: Tra l'altro, vi ricordiamo che abbiamo parlato di etica, di intelligenza artificiale, esatto, e di religione, di intelligenza artificiale con Luca Baraldi per una delle ultime puntate del format.
1: Mi sono chiesta cosa pensa Luca.
0: Esatto, glielo chiederemo. Bene, continuiamo in musica, ci ascoltiamo Nuvole di Frankie Hi Energy.

0: grande Frankie. Tra l'altro suonerà questo sabato, quindi domani, al Dumbo.
1: Dumbo, sì.
0: E io ci sarò, ci sarò. Non potevo perdermelo, come ho visto Neffa. Tu, Anna, ci sei? Ci sarai?
1: Allora, l'ho visto, non mi sono ancora organizzata. Nel senso che non so se neanche se è gratis o pagamento.
0: No, allora, in realtà allora, guarda, questa informazione è stata disambigua. Ambigua. Perché è uscito un po' quando insomma l'hanno pubblicizzato su Instagram, sul Dumbo eccetera, inizialmente era uscito come evento gratuito, poi in realtà hanno fatto questa formula per cui raccoglievano un po' di un po' alla Botanique, perché okay. parte del Festival Botanique si okay. è spostato da Dumbo.
1: Sì, mi ricordo.
0: Esatto, quindi hanno fatto un abbonamento di 10 euro dove tu puoi accedere ai concerti e Frankie Energy apre questa.
1: Ah no, allora
0: sì.
1: cerco di esserci.
0: Infatti presumo che ci sarà la ressa.
1: No, la formula Botanique era ottima, cioè
0: era ottima,
1: stata
0: sì,
1: ottima
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: senso
0: sì.
1: che insomma, un giusto prezzo.
0: Sì, un palinsesto molto ricco, tra l'altro, insomma, anche in settembre arrivano con Laila Labash, non mi ricordo quando suona, però lei, insomma, mi ero fissata un po' di date, quindi insomma, se chi è a Bologna o chi arriverà domani sera, noi siamo da Frankie Energy. Ok, allora intanto saluto Ilaria che si è connessa adesso. Ciao Ilaria, grazie mille per esserci, insomma, averci ascoltate, starci ascoltando. Madonna mia, che verbi del rubino questa mattina.
1: Perfetto, invece li vedi talmente
0: tanti insieme, ma
1: scanditi che...
0: Esatto, no, Ilaria in realtà è una ragazza molto molto, una donna, perché non è una donna, molto simpatica, che ho conosciuto ieri totalmente per caso al Parco Bulgarelli, credo si chiami, non mi ricordo mai i nomi dei parchi, insomma ci siamo intrattenute a bere
1: Bello.
0: Una birretta e insomma ho fatto ovviamente pubblicità di Calcio su
1: questi sono gli incontri fuori social.
0: Esatto, esatto,
1: che
0: dobbiamo coltivare, esatto. Ok, allora il secondo articolo parla appunto della terapia di gruppo, come vi avevo anticipato, e sul Post è uscito un articolo molto interessante che la riguarda. Nella letteratura scientifica internazionale, nella letteratura scientifica internazionale, la terapia di gruppo è descritta come una forma di intervento utile a gestire una lunga serie di disturbi o situazioni dolorose. Spesso costa meno di una sessione di terapia individuale e ha dei vantaggi specifici che vengono proprio dalla presenza di altre persone. Un malinteso però è che la terapia di gruppo debba essere per forza tematica e quindi dedicata solo a chi ha problemi di dipendenza o disturbi alimentari o a chi ha subito un lutto. I gruppi di questo tipo esistono e funzionano, ma non sono gli unici. Spesso, anzi, il gruppo è eterogeneo per diagnosi e per storia personale, e questa eterogeneità è una delle sue forze principali. A differenza di quanto si potrebbe pensare, i gruppi sono raramente omogenei per diagnosi o per tipo di problema, anzi spesso funzionano meglio quando i partecipanti hanno storie e difficoltà diverse, perché questo moltiplica le prospettive da cui guardare un problema. Ci si trova ogni settimana per sessioni di circa 2 ore e a guidarlo c'è una o uno psicoterapeuta. Il gruppo è fisso, non si entra e si esce a piacere, e questa era una, diciamo, delle testimonianze della dottoressa Garavaglia, e continua dicendo che richiede un impegno minimo di 6 mesi, sia per dare tempo alla persona di capire se il gruppo fa per lei, sia per tutelare gli altri membri che investono energie ogni volta che arriva un nuovo partecipante. E l'articolo completo lo trovate sul post.it e appunto si intitola "E la terapia di gruppo?". Devo dire che è una riflessione molto, molto interessante, perché anche io per prima avevo, insomma, pensavo alla terapia di gruppo come qualcosa di molto cinematografico, no? Molto americano, in cerchio,
1: sì,
0: agli Alcolisti Anonimi, sì, è molto legato a questo immaginario.
1: Sì.
0: Però insomma in realtà no, quindi ricordiamo la domanda della puntata di oggi: se avete partecipato mai a terapia di gruppo e insomma come vi siete trovate, 333-1809494, noi continuiamo in musica e questo è Coez, Quelli come me.
2: 25.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1 e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: quelli come me, Giulia e Coez, fanno male, fanno meno male i pugni delle parole, è vero, questa cosa è verissima. È verissima. E a proposito di psicoterapia, in realtà volevo raccontarvi che ho ascoltato di recente un intervento della CEO di Serenis, che è questa piattaforma appunto che raccoglie psichiatri, psicologi, psicologhe, psicoterapeuti, come uno bravo, diciamo, un po' a questo. Questa funzione, e parlava rispetto all'intelligenza artificiale, no? E che le persone in qualche modo scrivono, chiedono consigli.
1: Sì, a un certo punto è una notizia che, no, è girata, sì, molti, esatto. Ragazzi adesso iniziano a usare l'intelligenza artificiale per avere...
0: Per avere, sì, sostegno, sì. Esatto. In realtà poi lei diceva, sì, ok, noi abbiamo internalizzato l'intelligenza artificiale utilizzandola come uno strumento per gestire la parte amministrativa del gruppo e anche la parte un po' di raccolta informazioni, di riassunto di tutte le storie in qualche modo dei pazienti, però quello che manca all'intelligenza artificiale, diceva appunto questa, la CEO di cui adesso non ricordo il nome, però insomma Serenis, che quello che manca è la... l'empatia. Allora, adesso ho avuto di recente un dialogo così del tutto casuale con una giovane psicoterapeuta che in realtà mi raccontava che sembra quasi che anche l'intelligenza artificiale stia sviluppando in qualche modo l'empatia, in qualche modo nei confronti.
1: Beh, c'era quella questione di cui abbiamo parlato con uno dei nostri ospiti, del fatto che l'intelligenza artificiale è addestrata per come dire, venirti dietro, per
0: esatto,
1: adesso mi sfugge la parola ovviamente, e quindi in realtà nel momento in cui tu poni delle domande, delle questioni, delle riflessioni su di te, e la macchina praticamente
0: lei ti conosce,
1: esatto, cioè esatto, ha un atteggiamento di protettivo, quindi sembra che
0: parla
1: sia empatica.
0: Come te.
1: Il problema,
0: esatto,
1: dovrebbe essere anche un... probabilmente non c'è quel lato invece di stimolo, di autocritica, di stimolo contrario, cioè una cosa che dovresti fare tu, addestrare lei a farlo.
0: Ma una cosa anche interessante che è uscita, insomma, parlando con questa ragazza, con questa dottoressa, giustamente lei mi diceva, l'intelligenza artificiale è sempre a portata di mano, mentre invece nella relazione con uno psicoterapeuta ci sono degli appuntamenti, quindi finisci una seduta, ci rivediamo la prossima settimana. Quella settimana ha un tempo tecnico reale, cioè necessario per la terapia, e invece l'intelligenza artificiale sembra ovviamente ed è alla portata di tutti, quindi insomma da valutare questi aspetti, perciò non fidiamoci, non fidiamoci di queste macchine, di questi chatbot. Ok, allora oggi con la ADHD, ieri ero narcisista patologica, lo dicono i social, su lusisullacultura.it di Francesca Masturzo. Questo è un articolo veramente molto spiritoso e molto interessante, è scritto in prima persona, quindi c'è tutto un incipit dove lei racconta tutto quello che fa all'interno dei social e nella rete per cercare informazioni su di lei, no? Su quello che le accade, chiedere consiglio, chiedere ricerca fondamentalmente. Io ovviamente ho preso alcune parti, altrimenti sarebbe troppo lungo. Comunque dice così: dato che l'ascesa dei creator di contenuti sulla salute mentale è avvenuta inizialmente su Instagram, qualcuno parla di instant therapy. Il fenomeno è esploso durante la pandemia da Covid-19, quando un numero altissimo di persone ha avuto bisogno di un sostegno psicologico, ma non sempre riusciva a permetterselo. È stato allora che piattaforme di telepsicologia come Uno Bravo e Serenis, appunto di cui abbiamo parlato prima, sono cresciute vertiginosamente. Le strategie di comunicazione da loro adottate non differivano molto da quelle delle start-up e degli e-commerce: influencer marketing, podcast sponsorizzati, codici sconto, collaborazioni con creator e campagne pubblicitarie online. Per chi non può permettersi nemmeno la terapia online, spesso presentata come economica, anche grazie a un modello che molti hanno paragonato a quello dei rider, la instant therapy, che ormai include anche TikTok e YouTube, diventa un succedaneo della terapia vera e propria. Per chi, come me, va già dallo psicologo, si trasforma invece in un'analisi compulsiva di sé. Nel mio caso però, continua appunto Francesca, è un'autoanalisi che non punta al miglioramento di me stessa. Quello che cerco è il mio difetto di fabbrica o quelli degli altri, o quello degli altri. Trovarlo mi rassicura. Ogni spiegazione mi dà l'illusione di aver capito qualcosa in più. Ogni nuova diagnosi presuppone una nuova soluzione, ma la diagnosi finale non arriva mai davvero, perché c'è sempre un'altra possibilità. La mia identità cambia a seconda del contenuto visualizzato. L'obiettivo dei creator della salute mentale è vendere consulenze, corsi e libri. A me invece vendono un'altra cosa, me stessa in tutte le versioni possibili.

0: nella mia testa di Altea. Ecco, scusate, è partita Lucrezia Dalt, che sarà subito dopo la nostra pubblicità.
1: Spoiler.
0: Spoiler. E non è un errore di regia. Cavolo, me la sono cavata negli ultimi. Ah, scusate, se sentite forse del rumore, anche perché ho aperto la finestra perché fa caldo. Non so se lo sentono, l'aereo
1: magari
0: che passa.
1: Magari per un momento sembravamo in un parco. Così,
0: nello spazio. Nello spazio con Elon Musk invece di schiantarci. Ok.
1: Senza il suo stipendio.
0: Esatto, no, no, ovviamente no. Ok, allora, l'ultimo articolo che chiude la prima parte di Cult News è appunto quello dedicato alle spoglie digitali. È uscito su iltascabile.com di Henry R. Albert. L'archivio digitale non si accumula qualitativamente, ma quantitativamente. Abbiamo la casella email invasa di decine di migliaia di lettere non lette e conservate per sempre. Foto scartate dalla mente ma caricate nel cloud, bozze appallottolate di incipit, liste e appunti catalogate nei file .doc e .wav, nelle note. Prima dell'avvento dei server remoti, l'atto di salvare un file o un documento era fortemente intenzionale, condizionato dal rischio tangibile che uno sbalzo di corrente o una dimenticanza potesse cancellare irreparabilmente qualcosa di importante. Usiamo questo verbo così melodrammatico, salvare, perché l'azione serve a preservare i dati dalla perdita. La nostra esistenza si specchia nel digitale, compresa la sua fine. La morte vive nella tecnologia, viene rappresentata e rielaborata tramite pratiche, rituali e comunità specifiche al lutto online, manifestandosi in fenomeni come profili commemorativi, memoriali, interattivi e l'interazione con defunti, con i contenuti dei defunti. Questo perché il cyberspazio non è separato dal mondo fisico. Al di là di bot, IA e prime avvisaglie di death internet, quel mondo è pur sempre abitato da esseri umani. Appunto, l'articolo è molto più lungo di così, lo trovate su iltascabile.it. Noi però adesso entriamo in pubblicità e ci ascoltiamo tra pochissimo, quindi restate con noi.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'osteria formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
0: Ed eccoci tornate in diretta qui al microfono in regia Flavia, dall'altra parte del vetro Anna. Questa è Cult News su Radio Città Fujiko. Bene, arriviamo nella seconda parte della puntata di oggi, dove appunto ci addentriamo nei meandri della musica. E come abbiamo sentito prima, per uno spoiler voluto, ieri al Locomotive ha suonato Lucrezia Dalt, che purtroppo insomma io alla fine non sono andata, volevo andare però niente, ero troppo stanca. Vabbè, capita, però c'è sempre tempo, perché domani a Precenicco continua il suo tour, chiude in realtà il tour italiano, è stata a Roma al Monk 2 giorni fa, per proseguire un tour iberico tra Spagna e Portogallo, quindi ha diverse date. Lei è un'artista colombiana che abbiamo ascoltato, attenzione, proprio a gennaio del 2026, perché il suo nuovo album in realtà è uscito in coda di fine anno 2025, quindi insomma, se andate a recuperare le puntate, abbiamo ascoltato Malasangre nel gennaio del 2026, mi sono andata a ricercare la puntata perché appunto mi ricordavo di averla già inclusa nella scaletta. Comunque ho preso la recensione di sentireascoltare.com di Antonello Comunale, che appunto parla del suo ultimo album A Danger to Ourselves, e fa così: Lucrezia Dalt arriva a questo nuovo A Danger to Ourselves come se fosse entrata in una stanza segreta della propria vita e avesse lasciato socchiusa la porta. L'ascoltatore non viene guidato da allegorie o travestimenti narrativi, ma è invitato a sostare in un territorio in cui le fragilità personali si fanno suono. È un gesto rischioso in un'epoca che trasforma l'intimità in contenuto immediatamente spendibile, ma la differenza è che qui non c'è alcuna posa. La traiettoria della Dalt è quella di un artista che ha abbandonato i percorsi lineari della carriera di ingegnere per attraversare continenti e culture, portando con sé la memoria di una Colombia dove la musica era pratica domestica e collettiva. A Danger to Ourselves cade in un tempo di connessioni sovrabbondanti e superficiali. Non offre una pedagogia né alcuna consolazione, piuttosto mostra che la fragilità dei legami è l'unico materiale autentico rimasto. Il titolo, derivato da un verso del compositore e cantante sperimentale David Sylvian, riassume il cuore del lavoro. Essere pericolosi per se stessi non significa autodistruzione, ma riconoscere la vulnerabilità come condizione inevitabile.

0: un po' un tango, vero? Mi piace molto questo brano, in realtà mi piace tantissimo tutto l'album, mi sono riascoltata proprio in occasione del concerto a cui non sono stata, però sì, male non fa. Ecco.
1: Ah no, no, certo.
0: Ok. Beh,
1: domanda così estemporanea, ma ti capita di andare a un concerto di un artista che stimi, però non conosci benissimo la sua discografia e però ci vai lo stesso proprio perché al concerto...
0: Certo, mi capita, sì. Mi capita e...
1: Assapori oppure sì. Mai preparata, quindi ti ascolti
0: tutto? No. Mi capita e mi piace anche, però lo faccio solo se quel poco che ho ascoltato mi risuona.
1: Ah, certo.
0: Se non mi risuona, mi immagino già che sono lì davanti al palco ferma e dico, mo che faccio qua? Che faccio qua? Perché? Bene, ok, grazie della domanda, molto interessante.
1: Mi piace, grazie per la domanda, mi piace moltissimo.
0: È vero, ringrazio
1: no, sempre. No, lo so, però mi vengono in mente le scene in TV, no, grazie per la domanda.
0: Sì, sì, no, non è preparato questo, quindi era spontaneo.
1: No.
0: Ok, allora, il nostro nuovo album italiano invece è di Lamante, questa fantastica cantautrice che in realtà ha fatto due album, questo è il suo secondo, ed è uscito qualche settimana fa. In realtà è già Sconcerto mi aveva mandato l'alert. Parla di Lamante, perché è veramente figo l'album. Io ancora non l'avevo ascoltato, adesso mi sono presa un attimo per sentirlo, devo dire di sì, e devo dire che è molto arrabbiata la ragazza, ma tantissimo, e tra l'altro questa recensione uscita su Indie for Bunnies di Valentina Natale lo racconta proprio, lo dice, infatti fa così: un secondo disco registrato nella chiesa di San Francesco a Schio, cornice intima e raccolta, che ben si sposa con strumenti come organo e armonium, vera novità insieme agli archi usati in modo non convenzionale. Inizia con un minuto di quasi completo silenzio, non dico addio, per poi prendere rapidamente quota nella catartica minimale, un elenco di 11 cose. La rabbia si trasforma presto in lucida ma altrettanto violenta riflessione tra memoria e le paure che incitano al disarmo. Femminilità, essere figlia e sentirsi madre, ricordi e fantasmi che popolano la title track, uno dei brani più intimi del disco. Un canto nuovo è sempre imprevedibile, quello di Lamante, che in questo disco sfrutta al meglio proprio la voce, come nel brano Dopo di te, con la chitarra acustica e gli archi in sottofondo, o nei cambi di ritmo del Mondo è quello che deve ancora venire, che ci ascoltiamo insieme adesso.

0: Allora, visto la bellezza di questo album, vi diamo qualche data del tour che parte e si chiama Una magia più forte in tour.
1: Bello.
0: E stasera sarà allo Spring Attitude Festival di Roma. E poi ci sono diverse date, soprattutto a luglio. Vi segnalo quella alla chiesa di San Francesco a Schio, dove abbiamo detto che ha registrato,
1: sì,
0: l'album,
1: esatto.
0: Quindi deve essere una bella data questa qui.
1: Quando è, a luglio?
0: No, questa, scusami, è il 3 giugno.
1: Ah, il 3 giugno.
0: Il 3 giugno, quindi la prossima data. Quindi stasera a Roma, la prossima il 3 giugno a Schio.
1: Non ce la faccio.
0: E poi a giugno, sempre il 13, a Musica sulle Apuane a Forno.
1: Ok.
0: E dopodiché a luglio vi segnalo a Rumors Festival di Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena. Ah. Alla Casa delle Arti a Conversano il 26 di luglio. E chiude il 19 di settembre a Sazin Town a Tonadico.

Stampe in vinile vengono ricavate da sorgenti digitali anziché da master analogici originali. E in quanto ultimo formato fisico di rilievo, prima dell'avvento dello streaming, molti CD offrono un'esperienza d'ascolto hi-fi unica. E questa è Anouk.

0: Bellissima questa canzone, sì.
1: Una gran carica.
0: Sì, era il 1998 quando è salita sul palco della Festival Bar. Festival Bar, fighissimo, fighissimo. Sì,
1: Bar.
0: Esatto. E, tra l'altro, mi ricordo che quando insomma l'ho vista, che ero lì, io non mi perdevo praticamente mai nessuna puntata del Festival Bar. Mi ricordo di questa ragazza che a un certo punto si mette proprio a saltare con le scarpe da ginnastica sul palco con questa voce fortissima, cioè io ho detto wow, ma cosa sta succedendo? Mi ricordo benissimo quel momento, tutta sudata, che proprio urlava. Tra l'altro, me la ricordi?
1: Ah, magari.
0: Ti volevo dire che me la ricordi. E Anouk ha fatto un album lo scorso anno, l'ho scoperto così, insomma, andando a ripescare questa traccia, perché la mia memoria l'aveva completamente rimossa.
1: Eh sì, perché è rimasta un po' legata a questa canzone.
0: Sì. Erano gli anni di Natalie Imbruglia. Come si chiama quella biondina invece con la chitarra sempre? Ah, cavolo, adesso
1: Oddio.
0: Mi sfugge il nome.
1: Un po' vago. Come...
0: Eh sì, no, hai ragione. Non so perché mi viene in mente Lenny Kravitz, che non c'entra niente. Che però 98,
1: io mi ricordo che guardavo Festival Bar, però il 98 io teoricamente avevo 10 anni.
0: Come avevi 10 anni? Come ti permette di avere 10 anni nel 98? Com'è possibile?
1: Quindi non mi ricordo quell'anno.
0: Vabbè, sei giustificata perché sei più piccola, non svegliamo, non diciamo nient'altro. Allora, tra l'altro Daniela ci ha raggiunte in coda dicendo che TN è Trento.
1: Infatti dopo sono andata a vedere, però non volevo.
0: Non volevi infierire.
1: Introdurre su questa cosa. Cioè fare la puntiglia.
0: No, certo.
1: Sono andata a vedere.
0: Bene, no.
1: Grazie, comunque. No, grazie Daniela, perché sì. Potevo prepararmi prima.
0: Vabbè, no, stai tranquilla, non importa. Noi poi il bello della diretta. Ok. Allora, come sentite dalla sigla, noi siamo arrivate alla fine di Cult News. Vi aspettiamo il prossimo sabato e stiamo arrivando anche alla fine della, diciamo, della stagione. Sì, sabato. Scusami, il prossimo venerdì. Io sono già il fine settimana. Dentro il fine settimana. Sì, giusto, è vero. Il prossimo venerdì. Vi volevamo ricordare questo gioco, questa interazione che abbiamo lanciato oggi, quella di inviarci appunto brani musicali a cui siete legati e che avete conosciuto durante tutta questa stagione di Cult News, quindi quelli cantanti, canzoni o cantanti appunto che avete scoperto ascoltandoci, e magari quelle che anche vi hanno lasciato qualcosa in qualche modo riferiti, no, alle canzoni che avete scoperto, perché uno viaggia sempre con la mente, ah, l'ho sentita qui in radio però mi ricorda questa,
1: insomma. Certo.
0: È sempre bello sono sempre belli questi collegamenti, quindi creeremo una playlist musicale che vi terrà compagnia quando noi non ci saremo in estate.
1: Ecco. Sulla plage.
0: Esatto. Bene, ricordiamo dove possono trovarci.
1: Instagram, che è il profilo di Cult News. Siamo su LinkedIn.
0: Yes.
1: E scriveteci, ovviamente su Instagram in particolare, se volete scriverci, riceviamo molto volentieri tutti i vostri messaggi, sì, suggerimenti, questioni e appunto le vostre proposte per questo gioco. E che dire,
0: sul sito
1: Radio Città Fujiko.
0: Esatto.
1: Poi naturalmente, scusatemi, sono molto arrugginita, ci sono tutte le puntate del podcast su Spreaker, mm-hmm, cioè delle puntate che diventano podcast su Spreaker, e su Tidal le mitiche playlist,
0: yes,
1: di Flavia.
0: Yeah. Bene, passate un buon fine settimana, un buon ponte per chi lo fa, e restate all'ascolto di Radio Città Fujiko. Ciao,
1: non scioglietevi.
2: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
3: Ma cosa fai in calesse?
4: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
3: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
4: Non ci sono i cowboy?
3: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice garantisce qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
10: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
12: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora

D'autore con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna. Dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto.

0: della NATO. Ecco perché, mentre a Bucarest si è alzato il livello massimo di allerta, il segretario generale della NATO Rutte ha assicurato al presidente romeno Dan che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato contro le conseguenze della guerra russa che non si fermano al confine. Al momento, comunque, non è stata richiesta l'attivazione degli articoli di difesa collettiva. Anche da Bruxelles arrivano condanne durissime contro Mosca, a cui non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente, ha messo in chiaro l'alta rappresentante UE Callas, che ha ribadito l'impegno a intensificare la pressione sulla Russia. Cosa significhi nella pratica lo spiega la presidente della Commissione von der Leyen. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la capacità di deterrenza sul confine orientale, stiamo preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni. Tutte le capitali europee esprimono solidarietà alla Romania, inclusa l'Italia, per voce della Premier Meloni, che parla di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Vale la pena segnalare anche la reazione del nuovo premier ungherese Magyar, proprio oggi in missione a Bruxelles. L'attacco lanciato dalla Russia dimostra ancora una volta quanto l'unità dell'Europa e della NATO sia più importante che mai. Dopo l'addio di Orbán, anche l'Ungheria si schiera compatta contro il Cremlino. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Il drone russo è caduto sulla Romania mentre era in corso un attacco di Mosca sulla regione di Odessa. Il capo di Stato Maggiore di Bucarest ha detto che la Romania non era l'obiettivo del drone, aggiungendo che quanto accaduto dimostra però i rischi della continua aggressione russa contro l'Ucraina. Ricostruiamo allora quanto accaduto questa notte con il nostro collaboratore Sabato Angeli.
2: Allora, era in corso un attacco su alcune infrastrutture portuali sul Danubio, infrastrutture ucraine, che si trovano sul confine tra Ucraina e Romania. Non è la prima volta che avviene un attacco di questo tipo, anche perché vicinissima a dove c'è stato l'attacco di stanotte c'è il fiume Nistro, che fa da confine tra Ucraina e Moldavia, e più a nord arriva anche alla Romania, e i russi hanno già diverse volte attaccato quell'area e in passato era già capitato che dei detriti di droni sconfinassero in Romania. Quindi durante questo attacco un drone russo di quelli che era stato lanciato contro le infrastrutture ucraine ha sconfinato e, secondo il ministero della difesa romena, ha volato per 4 minuti nel territorio di Bucarest e si è schiantato su un palazzo civile a Galati, ferendo 2 persone. Questa è la dinamica che conosciamo al momento. I romeni hanno preallertato gli F-16, però per ammissione stessa del ministro della difesa sono state misure un po', lui non l'ha detto, però diciamo inutili, perché l'ammissione è contro un armamento così piccolo, alzare F-16 a un elicottero diventa un po' inutile perché c'è una sproporzione di forze e di velocità enorme.
1: Ora in Medio Oriente Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis, il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Netanyahu ieri ha annunciato di voler occupare il 70% di Gaza. Ascoltiamo la testimonianza di Irdi Memaj, medico di emergency che si trova proprio a Deir el-Bala.
3: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 chilometri dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
1: E come dicevamo, l'esercito di Tel Aviv sta colpendo anche il sud del Libano e ordinando nuove evacuazioni forzate della popolazione. Netanyahu ha fretta, vuole conquistare più territorio possibile prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano. Trump si è preso 2 giorni per decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa con Teheran che metterebbe fine alla guerra. Il presidente americano vuole prima capire se riuscirà a vendere all'opinione pubblica l'accordo con l'Iran come una vittoria. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
4: Non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via. Il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo. Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
1: Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il comparto dei trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, ma è in aumento. Nella sua relazione annuale stamattina il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha ribadito i rischi su crescita e inflazione dovuti alla guerra nel Golfo. L'inflazione, secondo Panetta, potrebbe nello scenario peggiore aumentare fino al 6% in Europa. Panetta ha poi ipotizzato da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E per far fronte al caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, ha invitato gli Stati membri a usare i fondi di coesione regionali. Una mossa che ha fatto infuriare le regioni europee. Non siamo un bancomat, è stata la protesta dei territori che denunciano. Si tratta di investimenti già programmati per politiche di sviluppo e rigenerazione urbana cruciali per le comunità. Critiche oltre alle regioni anche dai comuni. Mauro Guerra è il presidente di ANCI Lombardia.
5: Detta in questo modo, i comuni non la vedono bene sicuramente, nel senso che si tratta di intervenire su fondi di coesione in grande parte già programmati, per le quali ci sono già delle destinazioni, e l'idea di fronteggiare una situazione pur di emergenza che deve essere fronteggiata ricorrendo a questi stessi fondi, non possiamo convenire con un'ipotesi di questo genere, queste partite di giro che intervengono su una programmazione peraltro già costruita, e nel momento in cui si discute, ci si sta confrontando per la costruzione della nuova programmazione pluriennale dei fondi di coesione, non è sicuramente un buon modo di stare dentro questa discussione, ma soprattutto mette a rischio interventi, programmi già consolidati. Sono fondi che servono per interventi che sostengono le possibilità di costruire interventi di rigenerazione urbana, interventi di sostegno nelle aree interne, interventi che vanno dal settore direttamente sociale a interventi appunto legati a investimenti importanti per i servizi e per la vita delle comunità.
1: Dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua a invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione. Sottolinea così l'Istat. Istat ha anche rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre da più 0,2 a più 0,3. Ed è in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. I cortei sono previsti in tutta Italia in questa giornata. Tra le richieste dei lavoratori, misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà. Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero sta interessando i trasporti.

0: Garcia, oggi sarà dalle 15 alle 18. Sentiamo Carlo Pallavicini dei Sicobas tra i sindacati di base in sciopero oggi.
1: Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti,

0: Abbiamo scoperto che ogni anno, il 30 maggio, la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa festeggiano la Santa Protettrice delle persone affette da malattie psichiatriche, che è appunto Santa Dinfna.
1: A raccontarci questa vicenda è stato il dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale Liesa dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo Liesa.
0: Recentemente Psicoradio ha parlato di Liesa in diverse puntate, ma per chi non lo conoscesse, Liesa è un acronimo che sta per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti, un modello di cura che ha l'obiettivo di far convivere persone con disagio psichico con persone che le ospitano, seguite e guidate da operatori specializzati.
1: Questa puntata in particolare è focalizzata sul percorso storico che spiega come questa modalità di inserimento si è sviluppatasi nei giorni nostri e fa parte di una serie in cui parliamo del coabitare.

0: Ecco a voi l'intervista al dottor Gianfranco Aluffi. Cos'è lo IESA, cioè l'inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e se ci può dire dove e quando nasce e si sviluppa?
1: Allora, lo IESA intanto appunto è un acronimo, come lei correttamente ha detto, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti. In questo acronimo il termine inserimento ha la valenza di integrazione attraverso l'accoglienza, non è un qualcosa dove qualcuno inserisce qualcun altro, ma è proprio il processo di integrazione che riguarda l'individuo che si inserisce all'interno di un nucleo familiare e assume un ruolo e una funzione all'interno di questo. È una pratica di cura, è un metodo di cura che diciamo ha delle radici molto antiche. Ovviamente oggi utilizziamo una forma, una versione che è una versione diciamo tarata sui nostri tempi, su quello che è stato anche il percorso in ambito psichiatrico in termini di cure, ma è una pratica che ha una tradizione molto antica e che ha una tradizione documentata di più di 700 anni. Questa antica tradizione ha portato l'attenzione dell'UNESCO su questa pratica di cura, su questo metodo di cura, arrivando a iscriverla nel registro delle pratiche sotto tutela UNESCO, come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi stiamo parlando di un metodo di cura che l'UNESCO da un anno e mezzo ha iscritto nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità.

Quindi stiamo parlando di un metodo di cura antichissimo, perché ha più di 700 anni, quindi è molto più antico della stessa psichiatria, ma modernissimo, perché rappresenta tutt'oggi un qualcosa che realizza concretamente, se vogliamo, quanto previsto dalla legge 180 e in piena sintonia appunto con quelli che sono stati i principi ispiratori della legge 180, cioè il superamento delle istituzioni totali, delle istituzioni chiuse, mettere al centro l'individuo, il suo percorso di vita e possibilmente fare un percorso di cura in un ambiente che sia anche piacevole, gratificante per il soggetto. Quindi tutti questi elementi li troviamo nello IESA, perché lo IESA mette al centro una normale abitazione, cioè la persona che farà il suo percorso di cura, che può essere per esempio fare delle sedute di psicoterapia piuttosto che andare a fare delle visite, se parliamo di salute mentale, dallo specialista in psichiatria, eventualmente ricevere delle prescrizioni di farmaci, fare dei programmi, frequentare dei programmi riabilitativi, di inserimento lavorativo, di avvicinamento al lavoro o ad altre cose che avvicinano poi a un'autonomia, a un'indipendenza. No, tutte queste cose le si possono fare anche vivendo in una normale abitazione, non per forza da una struttura. E tutte queste cose, chiaramente, insieme all'intervento che viene reso da degli operatori che sono appositamente formati per questo, riassume un po' quello che è il pacchetto terapeutico messo in campo proprio per realizzare un percorso di cura.

0: Mi ha incuriosito moltissimo questo suo riferimento storico ai 700 anni addirittura, ma in che contesto è nato 700 anni fa?
1: Beh, sicuramente è nato in un contesto diversissimo da quello di oggi. La cosa molto interessante è che 700 anni fa non esistevano mezzi di comunicazione così rapidi e così diretti come quelli che abbiamo oggi, ma ciò nonostante questa pratica si è conservata negli anni e si è mantenuta tale con una forza, direi che l'ha portata fino ai giorni nostri. Il contesto era un contesto diciamo di una cittadina. Noi abbiamo documentazione dell'inizio 700 anni fa, la prima documentazione scritta, è una cittadina che si chiama Gael, che è nelle Fiandre, in Belgio, dove appunto a seguito di una leggenda che vede come protagonista la figlia di un re d'Irlanda che si chiamava Dinfna, la quale era desiderata dal padre, che aveva da poco perso la moglie, come nuova regina. Quindi c'era anche un po' il tema dell'incesto. Dinfna fuggì da queste richieste del padre, si imbarcò insieme a quello che era il suo riferimento spirituale, che era un prete cattolico, padre Gereberno, si imbarcò e dall'Irlanda raggiunse il porto di Anversa, in Belgio, quindi nell'attuale Belgio, e da lì poi si incamminò con questo prete Gereberno sino ad arrivare alla cittadina di Gael, dove però fu trovata dai soldati che il padre mise alla ricerca di sua figlia. E quindi arrivò lì personalmente il re d'Irlanda, si chiamava Re Damon, e all'ennesimo rifiuto della figlia di prendere il posto della defunta madre al fianco del padre, quindi diciamo a un rifiuto simbolico di una proposta incestuosa, se vogliamo, il padre la decapitò personalmente.

Quindi venne ucciso Lindemann, venne ucciso Gereberno, e poi da qui partono a livello orale tutta una serie di leggende rispetto ai primi miracoli, no, che accaddero o alla visione della scena o all'aver dormito laddove Lindemann venne decapitata ed essendosi risvegliati, rinsaviti senza più disturbi psichici, o avendo visto gli angeli che portavano la salma di Lindemann nel cielo. Insomma, ci sono state varie versioni che si sono trasmesse oralmente di questa leggenda, e tutt'oggi sono diverse le versioni, ma sta di fatto che in quel luogo la gente che stava male, la gente che soffriva di disagio psichico, andava e in gran parte stava meglio, al punto che tantissime persone iniziarono ad accorrere in questa cittadina, e quindi al tempo non c'erano hotel, non c'erano pensioni, non c'erano luoghi dove poter soggiornare, dormire, e quindi le famiglie del luogo, che erano prevalentemente famiglie contadine, si offrirono ad accogliere in casa loro queste persone sofferenti di disagio psichico. Nel frattempo la Chiesa aveva strutturato dei veri e propri rituali chiamati novene, cioè erano recite di preghiere per 9 giorni nella chiesa dedicata a Santa Dinfa, e quindi dovevano stare lì almeno questi 9 giorni queste persone. Che cercavano, diciamo, la serenità, che cercavano il sollievo dal disagio psichico. Quindi, cercando questo sollievo, avevano un posto dove poter dormire, cioè alla casa delle famiglie, e in cambio che cosa facevano? Offrivano un po' di lavoro. Lì erano famiglie soprattutto contadine, quindi immaginiamoci che queste persone che iniziarono a provenire prima dai paesi vicini, poi anche dalle nazioni vicine, anche dall'Olanda, cioè da altre nazioni vicine, iniziarono ad arrivare in questa cittadina, a popolarla, e in alcune fasi della storia divennero metà della popolazione di questa cittadina. Questo è molto interessante, no? Al punto da sviluppare poi anche così dei detti, no? Dei detti che avevano anche un po' una funzione così di ironizzare su questa cittadina, no? Uno di questi detti era: a Gel metà della popolazione è di matti.

0: sono.
1: State ascoltando l'intervista al dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del CEDRI, ovvero il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
2: Questo era un po' un detto che si usava tantissimi anni fa, proprio perché sappiamo bene che nel mondo della salute mentale, della psichiatria, c'è anche questo stigma, no? Comunque, quindi, una tradizione su base religiosa, c'era un'aspettativa, c'era un credo, un qualcosa di importantissimo, prescindere, no, poi dall'oggetto di culto, ma è importantissimo questo nei percorsi di cura, tant'è che ha fatto nascere questo tipo di pratica, quindi è un qualcosa, l'aspettativa, la speranza, l'investimento soggettivo della persona in un percorso di cura, l'ottimismo, sono tutte medicine potentissime che verosimilmente hanno dato luogo a questo tipo di tradizione. Poi con gli anni c'è stato il positivismo, c'è stato un farsi carico da parte della medicina ufficiale della cura delle persone con disagio psichico, e c'è stata la costruzione anche di una clinica che è oggi un grande ospedale psichiatrico a Gael, ma la tradizione da parte delle famiglie locali di ospitare presso le loro abitazioni delle persone con sofferenti di disagio psichico si è mantenuta tale nei secoli. Parliamo appunto di 7 secoli, quindi sono tantissimi anni, e quando una pratica dura così tanto tempo significa che ha in sé qualcosa di positivo, qualcosa di efficace, no? Perché altrimenti si sarebbe sicuramente estinta subito, fosse stato un qualcosa di inutile, no? Quindi c'è qualche cosa che l'ha fatta funzionare. Che cos'è questo? È l'accoglienza, è l'amore, è trattare da persone assolutamente normali, persone che la storia ci ha insegnato che sono state messe invece rinchiuse in strutture, vedi, in manicomi. E quindi questa è un po' a grandi linee la storia, no, di questa pratica. C'è da dire che è una pratica che poi, a seconda del paese, a seconda del periodo storico, ha delle applicazioni un po' diverse, ecco, volevo solo dire questo, nel senso che come facciamo noi lo IESA qui a Collegno, ma in Piemonte, ma anche in Italia, è molto diverso, per dire, da come lo fanno anche solo oggi a Gael, cioè in quella cittadina dove c'è l'ospedale psichiatrico che lo organizza.

0: Quali sono le più grosse differenze da quando il progetto è partito al giorno d'oggi?
1: Beh, in parte qualcosa ho già detto, perché come ho detto prima, il progetto è partito con un'aspettativa miracolistica da parte delle persone con disagio psichico, cioè la gente si recava in questa cittadina per essere miracolata, per essere sollevata dalla sofferenza da parte di un intervento che era l'intervento di una persona, come dire, che è stata poi nominata santa dalla Chiesa Cattolica, che aveva questo potere di far guarire dal disagio psichico. Quindi inizialmente il metodo prevedeva semplicemente l'accoglienza in casa, la recita delle novene e poi il mettersi in gioco attraverso delle attività utili alla famiglia che lo ospitava in cambio dell'ospitalità. Quindi comunque, se vogliamo guardarla con uno sguardo più moderno, attività, diciamo, di ergoterapia, se vogliamo dargli una connotazione che neanche più tanto moderna è, se vogliamo, perché comunque è un qualcosa che richiama ancora anche all'era dei manicomi. Però direi che l'occupazione, cioè il fare delle cose nella giornata, ancora oggi è utilizzato come strumento terapeutico e riabilitativo per quelle che sono le persone con disagio psichico. Ecco, passare la giornata a fumare sigarette, bere caffè, stare sdraiati sul letto, direi che è poco terapeutico. Molto più terapeutico è anche solo fare delle lunghe passeggiate, che è già fare del movimento, che è già mettere in moto. Questa era comunque, erano gli aspetti, diciamo, terapeutici dell'inizio di questa pratica. Oggi, a seconda dei paesi, è organizzata in modo diverso, però al centro di questi percorsi c'è sempre la persona con disagio psichico, ma ad accompagnarla all'interno della famiglia e a seguirla per tutto quello che è il percorso della convivenza, quindi il percorso delle cure che riceve questa persona, ci sono anche dei professionisti della sanità, dei professionisti della salute mentale, ovvero gli operatori IESA, che a seconda delle realtà vengono chiamati in modo diverso. Per esempio in Francia vengono chiamati intervenants, cioè coloro che intervengono all'interno della convivenza. Nel nostro modello italiano vengono chiamati operatori IESA. Noi come centro europeo teniamo annualmente anche un corso professionalizzante per appunto operatori IESA, perché non ci sono corsi universitari che diano l'accesso diretto a questo tipo di professione, quindi abbiamo costruito ad proprio un percorso professionalizzante. E poi la grande differenza che c'è fra il modello italiano, che io ho sviluppato in questi 29 anni da quando sono arrivato dalla Germania, dove avevo, come dire, copiato un po' questa pratica, avevo fatto un periodo di ricerca in un servizio nel Baden-Württemberg e ho pensato di portare qua questo modello di cura perché mi sembrava molto in sintonia anche con quelle che erano i valori della riforma psichiatrica italiana.

qua ci sono dei punti fermi che sono importantissimi, ovvero al centro del progetto c'è sempre e comunque la persona sofferente di disagio psichico, che deve essere coinvolta in tutti i processi decisionali, perché deve essere l'unico protagonista, il vero protagonista del proprio percorso esistenziale, terapeutico e riabilitativo. Questo è fondamentale. Allora, qual è uno dei modi per riconoscere questa assoluta libertà, ma direi capacità di autodeterminazione del soggetto, è quello di far sì che sia il soggetto stesso a rimborsare le spese di ospitalità alla famiglia. Questo è un passaggio molto delicato, perché ci sono realtà, quasi tutte nel mondo, dove questa cosa qui viene dimenticata. Cioè, faccio l'esempio di Gael, visto che ne ho parlato fino adesso, di questa cittadina belga. In questa cittadina belga è l'ospedale psichiatrico, la clinica psichiatrica che organizza l'OIESA, quindi la clinica psichiatrica assume dei volontari, delle famiglie che non sono più volontari ma sono dipendenti della clinica, per ospitare in casa loro dei pazienti della clinica. Quindi, assumendo queste persone sono direttamente pagate dalla clinica, e quello che noi chiamiamo ospite, cioè la persona che soffre temporaneamente di disagio psichico, viene esclusa da questo passaggio di denaro, cosa invece assolutamente grave, perché non si può pensare di fare dei percorsi di terapia e di riabilitazione senza riconoscere che abbiamo davanti un potere contrattuale. E oggigiorno purtroppo dobbiamo riconoscerlo, è così, il denaro è un qualcosa di grande valore in termini di potere contrattuale. Quindi, se noi ci dimentichiamo

30 maggio, in occasione della giornata dedicata a Santa Dinfna, presso il castello di Adelaide di Susa, alle ore 14:30, si terrà una tavola rotonda «Diventa il cambiamento, l'accoglienza

0: della vita, volume 1, ecco, ci rivela come eventi quotidiani, apparentemente casuali, siano invece il frutto di una geometria un pochino più ampia.
1: Esattamente, hai proprio parlato di geometria, mi piace molto questa parola.
0: L'ho presa da te.
1: È proprio così. Allora, come ben sai, no? Ho parlato tanto dei mondi sottili, no? Di cosa succede nell'aldilà, di cosa succede prima di nascere, perché nasciamo, perché viviamo, eccetera, eccetera. Questo libro, secondo me, porta un'adultità maggiore, cioè si entra ancora di più nel profondo, dove già magari nella prima parte del mio lavoro ci siamo rassicurati che forse questa non sia l'unica vita che abbiamo, che questa forse non è l'unica realtà, ma c'è altro, no? E c'è tutto un senso. Ma questo libro è come se entrassimo nell'architettura, nella geometria di quel senso. Ok, la vivere ha un senso, cioè vengo per imparare delle cose, per crescere, ok, quindi non esiste il caso, no? Poi abbiamo imparato questo in questi anni e adesso andiamo a conoscerlo, quel non caso. Quindi se il caso non esiste, tutto ciò che ci circonda, questa è la domanda che un po' risponde il libro, cioè se non è un caso, allora che cos'è? E quindi si entra all'interno, proprio come hai detto te, della geometria della vita, cioè vi è una logica secondo la quale l'anima sceglie tutto ciò che ci circonderà in vita. C'è una logica precisissima, quasi scientifica direi, no? Che si basa su come è costituita la nostra realtà fisica ed energetica. Com'è questa realtà nella quale ci tuffiamo prima, no? Nel momento della nascita, come funziona? E quindi questo libro racconta, spiega che il nostro mondo, così come la nostra scintilla divina, così come le nostre potenze non ancora rivelate, si suddividano in 7 maestrie, 7 età animiche, 7 dimensioni. E in base a come siamo nati, e questo sarà più il secondo volume, Camilla, lo anticipo, sì. Secondo volume che spero arriverà presto, sarà tutto su sei nato podalico, cosa vuol dire? Che ferite ti porti da adulto, cosa devi risolvere interiormente, qual è la tua missione, quindi si va ancora di più nello specifico. Questo primo volume, che come hai detto te non è piccolo, è un po' cicciotto da leggere, questo primo volume spiega che ci sono 7 forze da sviluppare, cioè la nostra anima vuole sviluppare, la butto lì ridendo, 7 superpoteri, sì. 7 qualità, 7 maestrie dell'essere. Le prime maestrie sono più legate alla vita terrena,
0: sì.
1: Cioè saper gestire la personalità, il carattere, il proprio fuoco, la grinta, essere strutturati, cioè saperci muovere nel mondo. E poi iniziano le maestrie, quelle sempre più spirituali, dove dobbiamo imparare a saperci muovere nell'invisibile, nell'energetico, eccetera, eccetera. Quindi questo libro mostra già che cosa dobbiamo imparare in questa vita. Che cosa dobbiamo imparare? Quindi mostra tutte le età animiche e i loro apprendimenti, ma soprattutto, secondo me, è la cosa che spero appassionerà i lettori, è come faccio io a capire che cosa sono venuto a sviluppare.
0: E su questo quesito ci fermiamo per una piccolissima pausa musicale. Restate con noi.

0: si pensa, secondo me, in modo errato, c'è questa idea che noi dobbiamo vivere cercando di capire chi siamo, che cosa siamo venuti a fare. Sì. A me questa cosa sta un po' sulle scatole, perché cioè, viviamo una vita intera, io penso ai nostri nonni, magari i nostri genitori un po' meno, ma i nostri nonni che forse se ne sono andati da questo mondo senza neanche sapere.
1: Senza farsi la domanda, senza neanche porsela. Esatto.
0: Esattamente. Senza forse neanche farsi la domanda. Sì. Mentre noi siamo in un'epoca che quasi tutti, anche chi non è appassionato di lavoro interiore, consapevolezza, spiritualità, però io vedo che anche le persone che non parlano, non masticano queste cose, ma la domanda almeno una volta nella vita, ma almeno adesso forse anche tutti i giorni sì, ce la facciamo tutti, ma che senso ha? Sì. Che cosa sono venuto a fare? Che senso a questo mondo, queste giornate, questo lavoro, questa vita, eh? E quindi sembra quasi che lo scopo della vita sia capire perché siamo in vita. E invece non è così, non è per niente così. La nostra anima prima di nascere programma questa incarnazione che è importantissima. Sembra che nascere sia una cosa facile. Ci sono stato messo al mondo, i miei genitori si sono amati una notte e è stato facile. La parte fisica è forse la più facile. Sì. In realtà c'è un movimento energetico delle forze che si mettono in moto per darci questa vita, questo corpo fisico e tutti gli altri 6 corpi energetici, 7 corpi da formare. Tutto un lavoro per far sì che quell'anima riesca a realizzare ciò per cui è nata. Quindi c'è un'architettura, ma ci sono anche degli architetti invisibili che creano la vita perfetta per ognuno di noi. Non so se riusciamo a immaginare il lavoro che c'è dietro. Quindi è fondamentale che la persona con la sua anima ce la faccia in questa vita a realizzare ciò per cui è nata. È come andare in un viaggio. Spendiamo un botto di soldi di organizzazione prima di partire e poi atterriamo nella città, nella nazione del viaggio e non ci ricordiamo più perché siamo lì. Il vuoto totale. Ma perché sono qui? Ma forse devo riprendere l'aereo e tornare indietro? O allora rimango in aeroporto e faccio passare il tempo? Cioè, non ha senso, no? Non avrebbe senso. Quindi a tutti noi viene data una mappa per riorientarci. Come nei nostri viaggi abbiamo un itinerario, per la nostra vita c'è una mappa precisa. Una mappa che ci dice, guarda che sei nato perché hai bisogno e scelto, devi sviluppare questa caratteristica interiore. Ci viene detto alla nascita, non a 50 anni, a 60 anni o alla fine dei tempi, alla nascita. L'unica cosa che noi ci aspettiamo, magari come dico io, il manuale di istruzioni, nel pannolino appena nati, che con scritto tutto. C'è scritto tutto, ma il linguaggio non è quello umano, è animico. Quindi la nostra anima, così come la vita, ci ha dato tutto e ci ha detto tutto già dal principio. Solo che non conoscendo il linguaggio, non ci attiviamo nemmeno per cercarlo, perché è certo, tutto intorno a noi. Quindi questo libro un po' ci fa tuffare nel linguaggio della vita.
1: Allora, Chantal, a me verrebbe da chiederti, ma tu te lo ricordi? Cioè la tua anima si ricorda di quando è venuta qua? Scusa, ma mi è venuto dal cuore da chiedertelo.
0: Sì, io mi ricordo quel momento prima di nascere. Ho degli spot sì, sul prima di nascere, mi ricordo queste guide di luce, questi esseri davanti a me, davanti a un tavolo molto importanti, che mi hanno detto, guarda, forse l'ho anche scritto da qualche parte, forse nel secondo libro, non mi ricordo, io non mi ricordo neanche cosa scrivo, pensa a te, dove sono messa, che mi dicono, guarda, c'è questa finestra di vita sulla Terra che sarebbe perfetta per te. Quindi noi abbiamo pensato a te, vuoi o non vuoi. Quindi mi illustrano questa vita sulla Terra, cosa ci sarebbe stato da fare. è l'abito, è l'abito perfetto per te. L'abito. Quindi mi ricordo e ho detto ok, vado, mi rituffo di nuovo. E io non è una paura, però penso che la sofferenza per me è più grande ad ogni incarnazione, se ogni volta dimenticarmi tutto, come per tutti è così, ogni volta, ok, devo ridimenticarmi tutto nella speranza di ricordarmi.
1: Sì.
0: E quindi tutti questi anni, io i miei primi 30 anni in questa vita sono stati fatti di ricordati, ricordati, ricordati, ricordati. Quindi mi ricordo di questo momento e di quando ho salito questa gradinata, sempre nell'aldilà, dove salutavo tutti con questo, non tristezza, però questo magone, no? Di salutare, dicendo sì, cavoli, per un po' non ci vedremo, sì, in queste, ovvio che ci vediamo, ma non così, sì, non in quel modo lì. E quindi saluto tutti e poi parto. Insomma, questi ricordi ce li ho.

0: Radio Città Fujiko, a qualcuno piace altro, io sono Camilla, sono con Chantal Dejean e stiamo parlando del suo libro La mappa della vita, volume 1. Chantal, in un capitolo in particolare si parla delle assenze, delle mancanze, di cui tanto ci lamentiamo, ma che in realtà sono la spinta per la crescita dell'anima in questa dimensione terrena.
1: Allora, c'è un motore importante che ci spinge ad evolverci e secondo me è facile comprenderlo, no? Se noi siamo in un posto idilliaco, abbiamo i genitori perfetti, la casa perfetta, il giardino perfetto, gli animali perfetti, gli amici perfetti, il partner perfetto, è tutto perfetto,
2: sì.
1: Non abbiamo quella spinta di dire me ne vado da casa, me ne vado a cercare qualcos'altro o cerco di risolverla, se la relazione con mia mamma, non ce l'abbiamo questa spinta perché non c'è la necessità. E se non c'è la necessità, non c'è il desiderio. Quindi tutta l'evoluzione si basa sulla legge della necessità e del desiderio. Se io ti tolgo qualcosa che ti viene a mancare, nella vita disperatamente ricercherai quella cosa. E perché la ricercherai? Perché ti ricordi interiormente da qualche parte di come dovrebbe essere quella cosa. Faccio un esempio. Vanno di moda ora i genitori anaffettivi. Perché noi diciamo che sono anaffettivi? Perché li paragoniamo o a altri genitori, oppure abbiamo interiormente il ricordo di altri mondi, di altre verità, dove i genitori non sono così, non un genitore violento. Beh, dentro di noi già da bambini diciamo non è giusto, perché dentro conosciamo la verità. Quindi quella mancanza può essere un genitore violento, manca di amore, di comprensione, manca di qualcosa. E questo lo rende un violento, un affettivo, quello che è. Beh, quella mancanza ci spinge a soffrire e quella sofferenza ci spinge a muoverci da quella situazione. E la vita sta in quel movimento. Vado a sistemare, a ricercare, a portare, a darmi, concedermi una vita paradisiaca diversa da quella che ho. Lì è l'inizio dello scopo dell'incarnazione, il movimento.
0: E per ognuno di noi c'è una piccola missione, dico piccola perché uno pensa sempre oddio devo salvare il mondo, e invece non è così.
1: Esatto. Allora, questo libro spiega che la missione è diventare quella qualità divina, quindi è essere qualcuno e non fare qualcosa. Magari pensiamo di dover salvare il mondo e portiamo questo peso, quando non è quello, dobbiamo occuparci di altro, dobbiamo occuparci noi stessi, dobbiamo fare altro. Quindi è un libro che ci riposiziona all'interno di una gerarchia di sapere dove siamo, dove non siamo, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Quindi secondo me alleggerisce anche un po' questa cosa della missione e che necessariamente la missione sia sempre aiutare gli altri quando okay. C'è tanto altro da fare.
0: Tu dici anche che appunto per lo spirito nulla è impossibile, siamo noi che mettiamo queste barriere mentali.
1: Potrei dire che siamo stati creati, cioè l'incarnazione è indossare il codice del limite, quel codice, quel pensiero che ci dice questo non lo puoi fare, dove vuoi andare, stai qui nel piccolo. È vero che magari non stai bene in questa stanza, in questa casa, in questa relazione, non ci stai tanto bene, ma fuori è peggio perché c'è il nulla, non fare il salto nel vuoto, no? E quindi tutta la nostra evoluzione attraverso i sette archetipi, le sette dimensioni di Dio, è il cammino verso l'illuminazione alla fine, cioè sconfiggere quel pensiero che ci dice no, non puoi, tu questa cosa non puoi farla. E quindi è bello scoprire le tappe per sconfiggere l'impossibile.
0: Assolutamente. Dunque, anche in base alle paure che abbiamo, no? Magari una persona durante un periodo della vita è ossessionata da una qualche paura, possiamo riconoscerci anche negli archetipi di questo libro.
1: Sì. Perché se noi guardiamo le nostre vite, ma anche la mia e la tua, Camilla, abbiamo sicuramente delle paure, delle sofferenze, delle emozioni, un'infanzia colorata in un certo modo, no? Beh, se andiamo a vedere, nessuna vita uguale all'altra. Quindi magari, non so, il tema di una persona è essere nato in una famiglia con problematiche economiche importanti, dove hanno rischiato di perdere la casa, perdere un'azienda, e magari la vita di qualcun altro è invece aver avuto il vuoto in casa, genitori assenti, qualcun altro ha avuto la violenza in casa, qualcun altro la manipolazione, l'essere denigrati, qualcuno l'essere stati troppo valorizzati, troppo protetti, no? Abbiamo tante cose. Sì. Beh, quella è la simbologia di Dio, è il linguaggio dell'anima del quale parlavamo prima. Tutto ciò che ci circonda è una simbologia. Che cosa mi ha circondato sin dalla nascita? Quella è la simbologia nella quale veniamo collocati ed è il tema che siamo venuti ad attivare in questa vita. E io ho cercato di mettere più simbologie possibili, sì, per riuscire a collocarci in quale dei 7 archetipi siamo e quale siamo venuti a sviluppare.
0: E ad esempio, io da piccola soffrivo di mal di testa fortissimi. C'è anche un elenco di sintomi fisici che ci può fare capire che cosa siamo venuti a fare?
1: Io ho cercato di mettere anche quelli, ovviamente mettendoli in una simbologia, non sostituendomi alla medicina, che non è quello, ma dando un colore simbolico anche ai sintomi fisici. Ovviamente non mi baserei solo su una cosa, ma leggendo l'archetipo dovremmo ritrovarci in diverse cose per dire è il mio. Comunque, nel caso avessimo un dubbio, alla fine del libro c'è tutto un questionario, l'ho chiamato il diario di bordo, sono tutti dei test, degli esercizi, dei giochini, diciamo, per capire se sia o no il nostro archetipo, se è quello che dobbiamo veramente lavorare. E poi ho dato delle meditazioni, degli esercizi per sistemarlo questo archetipo, cioè se certo, è il nostro tallone d'Achille della nostra forza, cosa dobbiamo fare? E ho dato delle piccole cose che secondo me sono piccole ma profonde nella loro semplicità.
0: Guarda Chantal, io ti ringrazio e non vedo l'ora di darti il mio feedback. Ti scriverò una mail. Ti scriverò una mail proprio per dirti se ho compreso i miei codici, appunto.
1: E mi sento tanto una bimba in questa cosa nel chiedere feedback, che per me è la prima volta che scrivo qualcosa di questo tipo, e secondo me è diverso anche da molti altri libri perché è particolare in sé. Quindi per me ha un senso, ma magari per gli altri no. Quindi mi piacerebbe avere una vostra opinione. Sì.
0: Va bene. E per tutti gli altri posti in cui possiamo trovarti, do riferimento al tuo sito internet, chantaldejean.it. Ti ringrazio davvero di cuore.
1: A te Camilla, alla prossima. Alla prossima. Un bacio grande.
0: E l'appuntamento con tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko è per venerdì prossimo 13:30 qui. Alla prossima!

0: Cucina romana. Siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
3: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Kirbay e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
4: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it

0: Abbiamo già il Papa nuovo, no?
1: È lì che sta firmando, sta per...
0: Quindi sì. dopo un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia.
1: Esatto.
0: Che poi in realtà ha vissuto poco in Italia, perché a 2 anni è andato a Stoccarda.
1: Però è di Rossano Calabro.
0: È di Rossano Calabro, sì.
1: Ma il primo, credo, allenatore del Bologna che è stato impiegato della Mercedes...
0: Sì.
1: Questo è un primato che nessuno credo possa togliergli, eh? No, dico, tu conosci altri allenatori del Bologna che hanno lavorato come negli uffici della Mercedes?
0: No.
1: No,
0: neanche come magazzinieri poi.
1: Peraltro lui è laureato in ingegneria gestionale, ha un master in gestione dell'innovazione, insomma. È un personaggio, ma a me non dispiace, guarda, io sono molto curioso. Ricordiamo che ha allenato il Belgio ultimamente, prima l'Ipsia, lo Spartak Mosca, lo Schalke, lo Stoccarda, l'ultima sua squadra era stato il Fenerbahce.
0: Lui portò lo Schalke in Champions League a soli 32 anni, se non mi sbaglio, mi sembra di aver letto, ecco.
1: Sì, è stato... arrivò secondo.
0: No, a me quello che mi
1: arrivò
0: piace
1: secondo
0: che...
1: a 21 punti dal Bayern, però.
0: Vabbè, è un altro pianeta.
1: No, però va via dopo breve, ho visto.
0: Luca, quanti anni ha? 40 anni, giusto?
1: Lui è dell'85. Fra poco il 12 settembre fa il compleanno, gli faremo gli auguri.
0: Insomma, quarantenne d'assalto.
2: Lo chiamiamo in diretta.
0: Mi piace perché insomma è uno che ha ancora dei margini di miglioramento, secondo me.
1: Sì, no, l'unica cosa che mi è che appunto resta poco nel, no? Fa un anno poi.
0: Sì, non vuole affezionarsi. Italiano, visto, è dato via dopo 2 anni.
1: Allora, su italiano ci sarebbe da dire, insomma, io che l'ho sostenuto dal primo momento, quando tutti storcevano la bocca, capito? Sì. Non lo so se, insomma, francamente la motivazione, no, dire si è chiuso il mio ciclo, capito? 2 anni, non è che sia stato un ciclo. No, io temo che lui sia rimasto col cerino in mano. Ecco, per lui mi dispiacerebbe, perché insomma, se si è fidato di Laurentiis, è stato sicuramente lui e ovviamente i suoi agenti sono stati poco accorti. Spero che abbia qualcosa di più concreto in mano, che non credo sia il Milan, ma in Italia non vedo altre all'orizzonte. Spero che all'estero, che abbia guardato anche all'estero, lui che è italiano e quindi rappresenta gli italiani anche all'estero.
0: Sì.
1: Però non lo so, non vorrei che insomma.
0: E che lui fa un po' fatica, perché lui conosce il tedesco. Cioè, di lingue, l'inglese fa schifo, ve lo dico.
1: Tu dici perché in Premier effettivamente un po' di cambiamenti ci saranno, nelle squadre di Premier. Però, non lo so. Io spero per lui, perché francamente è un allenatore comunque che ha mostrato tutto il suo valore, per cui io credo che gli si possa dire veramente niente. E, non so se appunto avrei chiuso così. Cioè, mentre De Laurentiis prendeva Allegri, insomma,
2: e lui faceva.
1: No, perché De Laurentiis è un uomo di cinema, quindi è abituato, capito?
0: Ha fatto un coup de théâtre.
1: Quindi non lo so. Ecco, tedesco, insomma, rispetto anche ai nomi, no? Era stato avvistato questa a Casteldebole, l'allenatore del Parma. Si parlava di Francesco, si parlava di Palladino, no? Tedesco, insomma, è un profilo anche internazionale, quindi...
0: Non ha mai allenato in Italia.
1: Non ha mai allenato in Italia, ecco. Questo...
0: E lui propone? Un 4-2-3-1, mi sembra, no? Più o meno il suo modulo è quello lì. Quindi, comunque, riprende un po' quello del Bologna.
1: Riprende un po' quello del Bologna, ecco. Sì, credo che quindi anche questo abbia
0: sorta,
1: un po'...
0: ha il suo peso, una sorta di continuità. Quello che non capisco, per esempio, nel Napoli è come se punti prima su un allenatore come italiano, poi viri all'ultimo momento per uno come Allegri, proprio come passare dal giorno alla notte.
1: Passi da Conte ad Allegri, cioè comunque allenatori esperti di insomma, diciamo, belli di sostanza. Ecco.
2: Anche,
1: quindi probabilmente è stato un ragionamento di questo tipo. Il Napoli, ricordiamo che... Ha perso un po' di colpi quando ha preso allenatori, insomma, che magari avevano il polso un po' più meno fermo, mi sembra. Però insomma, ognuno poi. Certo, se italiano sembrava lì in pole. Quindi no, è un po'. Vabbè, insomma, che vuoi che dica?
2: Comunque i tifosi non gli hanno lasciata andare questa cosa qua.
0: Ma no, non è vero, io ho sentito un po' in giro, ci sono quelli che dicono infame traditore, ma la maggior parte ci ho sentito io.
2: Italiano ci sta già sui maroni, hanno scritto.
0: Ma no.
2: Però dai, in effetti.
1: Ma traditore, poi se non va da nessuna parte, ha tradito poco.
0: Sì, infatti.
2: Poco, perché poi sì.
0: Ma non credo che da qualche parte andrà bene.
2: No, tutti gli hanno detto farai la fine di Motta, non hai ne più, c'è Sasso Marconi che ha bisogno di un allenatore, cioè comunque al di là di quello.
1: Vediamo che Motta continua a essere attribuito dalla generosa Juventus, esatto, quindi non è sì, che proprio Motta sia in mezzo alla strada,
0: ecco.
1: Anche se no, io devo dire, ecco, Motta è uno che mi ha stupito, cioè nel senso, lui è due anni, cos'è, fra un po' è il terzo, che sì, è fermo,
2: sì,
1: cioè, vabbè, forse ha capito che non è
0: il suo mestiere,
1: no, che è il suo mestiere, cioè, perché uno pagato in maniera profumata per poi no, fai quello che vuoi nella tua vita, ma insomma, oh,
0: no, no, farei anch'io, per carità, però
2: stai in vacanza, sta facendo tutto l'anno pagato,
0: sono due anni, diciamo, di corsi di aggiornamento che ha fatto, dai,
1: sarà quello, dici,
0: torna che è un leone,
1: vediamo se anche italiano, no, fa lo no, però lui ha fatto la rescissione, ricordiamo, quindi ha rinunciato, sì, insomma, al contratto, certo, per cui insomma questo gli va dato atto, ecco.
2: No,
1: non è che proprio
2: non è che sta lì e prende un altro anno, perché aveva il contratto fino al 2027, quindi
1: io credo che sì, e poi ripeto, lo vedremo, lo capiremo, insomma, se andrà e dove andrà. Certo, al momento sembra veramente uno che è rimasto lì
0: un po' così,
1: col cerino in mano, Vabbè, comunque noi guardiamo avanti, guardiamo a Tedesco, che ha cominciato ad allenare quando i giocatori erano tutti più vecchi di lui, perché lui ha cominciato giovanissimo,
0: a 30 anni
1: con Leichwald.
0: Lui non ha mai giocato a calcio, in realtà ha sempre allenato
1: scusa, uno che è laureato, master, sì, c'era da fare, cioè non è che poteva giocare a calcio. E lui era ingegnere alla Mercedes, vedi?
0: Ecco,
1: che poi a un certo punto ha lasciato per andare ad allenare
0: e ha fatto bene,
1: dici?
0: Per me, insomma, direi di sì, no? Per me, mi sembra che per adesso la sua scelta sia stata pagata, no?
1: Sì, perché la Mercedes, insomma, Cico, come va la Mercedes? Qualche problemina ce l'ha,
0: come ce l'ha?
1: Non in Formula 1.
2: Non in Formula 1, perché abbiamo il cinasto che ci sta divertendo, il cinno.
1: Vabbè. Comunque ricordiamo che Tedesco allenava il Fenerbahce, è stato preso in sostituzione di Mourinho
0: e poi l'hanno esonerato.
1: E poi è stato esonerato dopo aver perso 3-0 nel derby col Galatasaray. Non l'hanno presa bene
2: in Turchia.
0: Ma in campionato come è arrivato il Fenerbahce?
1: Credo secondo, cioè credo che non so se.
0: Quindi è in Champions comunque.
1: Penso di sì. Vediamo adesso. In redazione
0: stanno lavorando alla cremente,
1: stanno guardando i dati. No, perché sai, è chiaro che si può, no, non si può improvvisare. Però, che giornata è in Turchia?
0: Perché
1: è finita?
0: Non è ancora finita?
1: Turchia finiscono mai, giocano di continuo, capito? Cioè,
0: bravi.
1: Mi dicono che devono giocare ancora la 34esima giornata. Il Galatasaray è primo con il Fenerbahce è secondo.
0: Ecco. Vabbè, ma cioè, può ancora vincere lo scudetto oppure?
1: Eh beh, no.
0: No.
1: Ormai
0: mai fatta. Vabbè.
1: Mai fatta.
0: Va bene, insomma.
2: Però comunque dai.
0: Senti, e poi
2: vediamo, dai, va bene, secondo me va bene che arrivi lui.
0: Altri valzer delle panchine in questi giorni, si comincia a vedere dei movimenti, no? Per esempio alla Lazio,
1: Gattuso. Sarri all'Atalanta.
0: Vabbè,
1: c'è qualche cambiamento. Conte a questo punto la nazionale.
2: Aspetta la nazionale.
1: Anche se c'è Mancini che pagherebbe lui pur di tornare in nazionale.
0: Sì,
2: Mancini dopo la figura che ha fatto.
0: Conte non lo vedo molto adatto ad allenare una nazionale.
1: Sì, anche se io ricorderò sempre, per me è stata la sua impresa più bella, i quarti di finale, quando l'altra volta che ha allenato una nazionale. Siamo usciti. Cos'era l'europeo?
0: Conte
1: ha allenato nazionale, lo sai che ha allenato nazionale?
0: Sì, non mi ricordavo più, però
1: no, ma non solo. Siamo usciti con lui in attacco, Eder e Pellè.
0: Ah, sì.
1: Che siamo usciti ai rigori con lo scavetto di Pellè famoso.
0: Sì, sì, sì.
1: E lui cos'era? Che anno era? Vediamo un po'.
0: Ma chi si ricorda più?
1: Ma no, ma come chi si ricorda? Ti devi ricordare, cioè non è che e quella è stata secondo me la sua impresa più eclatante, cioè anche se magari poi non ha vinto, però quella squadra che nessuno gli dava un ghello. E lì ha fatto un'impresa strepitosa con dei giocatori, cioè Giaccherini. Ricordi i giocatori che aveva?
0: Sì, sì.
1: Quindi, insomma, complimenti.
0: Va bene, allora viva Conte in nazionale.
1: Perché no?
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Va bene. Senti, a questo punto io farei una piccola pausa.
1: Di già?
0: Siamo già verso i 45, quindi ci sta. Dopodiché il buon Cicco quei motori.
1: E poi sì, squaderna i motori. Io volevo solo segnalare
0: Segnala.
1: Una storia che mi ha molto colpito. Ti ricordi Flamini? L'ex, lo dico perché ricordo che domani c'è la finale di Champions tra Paris Saint-Germain domani sera e sì. Arsenal, e Flamini era un ex dell'Arsenal che ha giocato col Milan. Sai cosa fa oggi?
0: Cosa fa?
1: Oggi lavora a Londra, ha aperto un'azienda chimica e fa quello, l'imprenditore di brevetti per sostanze ecologiche. Capito? Flamini. Ma chi mai bravo. L'avrebbe pensato? Capito? Sì, complimenti, sì, no, complimenti perché insomma. Non così banale, no, certo. Non così ovvio.
0: Non come Calloni che è andato a vendere i gelati.
1: I gelati, esatto. Vabbè, ognuno ha la sua specialità, la sua passione.
0: Va bene. Io vi saluto.
1: Sì.
0: E ci sentiamo per quanto mi riguarda, ci sentiamo venerdì prossimo. Voi, per bene. Voi, buona continuazione.
1: Grazie, okay, dai, è stato un grazie. Piacere.
0: A voi. I see.

0: per il Tour de France.
1: Eh? Sì, sì, sì, ma questo è un omaggio a Tedesco, capito? Una nuova scena elettronica tedesca. Allora, in effetti Conte, come dicevamo appunto, nel 2014 portò l'Italia ai quarti di finale dell'Europeo, dove perse i rigori con la Germania. E con una, insomma, quindi con una squadra, insomma, francamente non certo all'altezza, no? Quindi vedremo, insomma, se tornerà come sembra in nazionale. Ma rombo dei motori,
0: rombo
1: che
0: del
1: succede qua?
0: Del Mugello.
1: Era ora
0: nonostante i prezzi che sono alle stelle, come al solito. 80 euro per un biglietto Prato, 200 euro dai 2 ai 300 euro per le tribune.
1: Vabbè, spiccioli.
0: Comunque il weekend entra nel vivo con la sfida tutta italiana, perché praticamente Ducati e Aprilia, che ultimamente stanno veramente battagliando per i posti di primo ordine, Aprilia che ha concluso un accordo Monster con la Monster Energy, quindi ha fatto un contratto veramente eccezionale dal punto di vista economico. È un weekend sempre importante per noi italiani, perché non è scontata la vittoria dell'Aprilia, anche perché la Ducati adesso con gli ultimi accorgimenti e le ultime novità tecniche che ha passato al team di Valentino Rossi, perché ha sborsato dei soldi senza dirlo, ha tirato fuori della pila e ha detto: ragazzi, bisogna che qua mi date della roba che funziona. Quindi, però al di là di quello è sempre una bella gara, eh. Poi sembra che il tempo sia ottimo, quindi da questo punto di vista credo che, insomma, sarà un bellissimo weekend. È tornato anche Marc Marquez, zoppo, perché è stato operato sia alla spalla che al piede. Ha fatto tempi un po' così così, perché d'altronde è anche comprensibile, ha fatto il tempo quindicesimo, ha fatto questa doppia operazione alla spalla e al piede destro. Pecco è ancora un po' a digiugno, ma potrebbe, a digiugno però potrebbe essere la volta buona questa, dove insomma al Mugello la Ducati è sempre andata abbastanza bene. Per quanto riguarda lo sviluppo, diciamo che tutte le case ormai sono in stand by, anche perché dal 2027 cambierà tutto, cambierà il discorso legato alla cilindrata, che passerà a 850, non ci sarà più l'abbassatore, quindi non ci saranno più tutte queste novità aerodinamiche che hanno scombussolato il campionato, e quindi staremo un po' a vedere. I serbatoi saranno più piccoli, quindi saranno striminziti.
1: Un po' come il mio scooter.
0: Esatto, anche perché con quello che costa la benzina hanno pensato che
1: è meglio stare bassi. Esatto. Io rimetterei anche la miscela, così ne metti meno.
0: Esatto, la miscela. e niente, questo qua. Dunque, la gara domani sarà alle 15, la gara sprint. Diciamo che questa volta, essendo al Mugello, le gare si vedranno tutte in diretta, sia al sabato che la domenica. Domani alle 15, e poi le prove adesso ci saranno tra poco, quando la trasmissione finisce ci saranno le prove ufficiali.
1: Per sì, adesso aspettano che finiamo e poi cominciano.
0: Esatto,
1: no?
0: Poi
1: come d'accordo.
0: D'accordo, quindi dicono: pronto, siete in ordine, e allora adesso facciamo le prove. Per adesso Di Gian Antonio è il primo, Martin secondo, terzo Gura, Pecco è ottavo e per quanto riguarda invece Marc Marquez è quindicesimo.
1: Dietro Bezzecchi.
0: Niente, domani sarà la gara lunga, che secondo me sarà poi quella che darà un po' il quadro della situazione, anche perché per la gara di domani ci saranno sicuramente delle novità, ma la gara vera e propria è quella della domenica, perché è più lunga e anche quella che distribuisce un po' più le forze. Vediamo, adesso io non sono riuscito ad andarci perché purtroppo i biglietti sono carissimi, nessuno, purtroppo tutte le conoscenze che ho si fanno di nebbia, e andrò a Misano comunque, andrò a Misano.
1: Vabbè, ma
0: andrò via mercoledì, vado a un incontro molto importante che c'è dalla Kawasaki, praticamente c'è un raduno mondiale e quindi ci saranno 840 iscritti già a Montalto di Castro, e andrò via mercoledì e tornerò domenica mattina. Vi farò un resoconto
1: alla prossima
0: e poi andrò a vedere un po' la centrale nucleare, visto che c'è la possibilità di entrare e fare una visita guidata.
1: Ma sì, vedi anche lì la situazione, perché si riparlano tanto di nucleare, esatto. È meglio che ci premuniamo.
0: Esatto.
1: Ecco, Mugello non ti merita, perché no. Se i prezzi sono così, cioè, li lasciamo perdere. Fra l'altro abbiamo il tennis, il Roland Garros dopo l'uscita clamorosa di Sinner, colpito con un colpo, affossato da un colpo di sole. Sinner non è nuovo, qualcuno ha fatto l'ironia dicendo un altro tesino, capito, ma non è che anche altri hanno sofferto, insomma lui è proprio crollato di schianto, peccato, insomma, però è stato, devo dire, ho apprezzato molto che abbia finito la partita. Nel senso che avrebbe potuto anche ritirarsi, perché ormai non si muoveva più, però ha voluto finire, e anche per rispetto dell'avversario, devo dire, un gesto, cioè un punto di vista sportivo ineccepibile.
0: Assolutamente,
1: e quindi,
0: anche insomma, perché poi possiamo dire tutto, però non che sia una persona corretta, nel senso dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista personale. Non è un...
1: Sì, infatti adesso lo rivedremo a Wimbledon, adesso speriamo bene, insomma Wimbledon è ancora più avanti nell'estate. Vedremo, no?
0: Però
1: era
0: già bello cotto.
1: Però comunque, era già bello cotto, sì. Beh, è anche vero che far giocare a mezzogiorno non è esattamente una mossa vincente, ma questo vale per tutti, quindi ok.
0: Sì, sì.
1: Allora, abbiamo il basket, le due semifinali, Brescia Olimpia Milano e Bologna Virtus, che ce l'ha fatta un po', insomma, soffrendo contro Venezia.
0: Sì, stasera c'è Brescia Olimpia alle 8 e domani ci sarà Virtus Venezia. Praticamente io già, allora, visto che avevo già giocato il discorso legato all'Eurolega, dove avevo giocato sia l'Olympiacos che al Madrid, purtroppo il Real Madrid, che mi pagava 50 eurini, invece ha perso, però va bene, ho preso i 27.
1: E anche perché l'Olympiacos se ne è un po' meritata, è stato avanti sempre tutta la stagione, insomma ha fatto un'annata strepitosa.
0: Comunque il Real mancavano Tavares, mancavano giocatori fondamentali per loro, perché ha perso il rimbalzo. Comunque è stata una gran bella partita. E niente, adesso mi giocherò 10 euro su Brescia, vediamo, chissà.
1: È chiaro che sulla carta, no, tutti si aspetterebbero la finale
0: Olimpia
1: scritta Milano-Virtus,
0: Milano-Bologna,
1: insomma, quest'anno mi sembra un po' meno scontato.
0: Assolutamente, anche perché la Virtus abbiamo visto che ha fatto veramente fatica. Partita benissimo, poi dopo è arrivata al 2-2 e l'altra sera, insomma, poi diciamo che anche Virtus manca di giocatori come Paiola, insomma, alla fine credo che questo incida parecchio, insomma, Paiola è un giocatore che tiene dietro la squadra, insomma, è uno di quelli, è un punto focale per quanto riguarda il discorso della Virtus. Poi l'altra sera hanno vinto, niente, vedremo se sarà veramente Milano-Bologna la finale, speriamo. Mi dispiace per la Fortitudo, perché dopo aver perso due partite di un punto ha giocato a Verona la quinta partita, che purtroppo però è stata fatale, e quindi anche quest'anno niente da fare per quanto riguarda il discorso legato alla Fortitudo in Aula.
1: Vedremo, poi cambieranno probabilmente molte cose, però insomma comunque una stagione più che dignitosa quella della Fortitudo.
0: Si parla già del cambiamento dell'allenatore, adesso ci sono dei nomi nuovi, Caglia lascia,
1: Teso Cavina, vediamo, insomma, torneremo a parlarne. Dicevamo della finale di Champions di domani sera, perché che potrebbe dare uno storico tris alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, ha vinto la Confederation Cup con il Crystal Palace e ha l'Arsenal in finale, anche se Paris Saint-Germain è favorito, è campione in carica, però insomma d'altronde il calcio inglese sappiamo, insomma, che è quello più ricco.
0: Su,
1: e non
0: chi,
1: è...
0: su chi puntiamo 10 euro?
1: Vabbè, sull'Arsenal, se vogliamo vincere qualcosina in più,
0: esatto,
1: puntiamo sull'Arsenal, c'è anche
0: allora
1: un ex Bologna come Calafiori, quindi...
0: Stasera faccio Brescia e poi Arsenal.
1: Tu, insomma...
0: Butto via 20 euro.
1: Cerchiamo, insomma, di...
0: Sì.

0: In studio Piertosi.
1: Eccoci qui, conduce in studio Piertosi, pronto per una puntata di Pandemonium che inizia adesso alle 15.04 a Radio Città Fujiko, in FM sui 103.1 da tempo immemorabile, da 50 anni, ma anche stream digitale, ovviamente, l'app per telefonini e anche il protocollo digitale DAB che ci permette tra l'altro di arrivare anche in Lombardia e Toscana, oltre che in tutta l'Emilia Romagna. Un saluto a chi ci ascolta dalla Lombardia e la Toscana nella fattispecie. 333 1809 494, sms per comunicare con questa regia. Due ore di contenitore musicale classico del venerdì pomeriggio, dove vedremo tutte le opzioni per ciò che riguarda la musica in città, ma non solo, e per città intendo ovviamente Bologna. E un saluto a chi ci ascolta magari in auto, un po' inglobato nel traffico, traffico oggi piuttosto importante in virtù del fatto che è anche sciopero. Tenete duro, che tra un po' arrivate, sperando che la nostra musica allevi le vostre sofferenze. Oggi una puntata in cui parliamo di reggae e di dub, anche perché abbiamo tanti appuntamenti un po' legati a questo universo. Ci metterei anche il concerto dei Casino Royale di questa sera, che non sono né reggae né dub, ma comunque hanno attinto dall'immaginario della musica londinese degli anni 90, dalla jungle, sicuramente dal discorso del recut tipico del dub. E comunque abbiamo anche questa sera Marina P, artista livornese che risiede da tanto a Parigi con la sua band The Radiators, gratuitamente in Piazza Lucio Dalla. Tra l'altro alle 16.30 avremo un collegamento per una chiacchierata in diretta telefonica proprio con Marina. Gli altri appuntamenti di rilievo che riguardano dub e reggae sono domani sera all'Inkt di Via Fantoni, dalla Francia, una crew importante, quella di OBF Sound System, che festeggia 20 anni di attività quest'anno e lo fa anche a Bologna con un seratone veramente di quelli imprescindibili se amate questo tipo di cose, la cultura dei sound system, la potenza sonora, i bassi potenti, il dub, il reggae. C'è ancora qualcosa, andando nella settimana prossima, visto che c'è per qualcuno una sorta di weekend lungo, e cioè lunedì 1 giugno, sempre a Piazza Lucio Dalla, arrivano dalla Sardegna Train to Roots Hi-Fi, cioè emanazione attuale della band sarda di reggae dub Train to Roots. E direi di incominciare questa sera al Locomotive di Via Serlio, Casino Royale, band cruciale del suono underground italiano degli anni 90, band che ha continuato la sua discografia, la sua carriera fino ai giorni nostri. Lo scorso anno è uscito un album molto interessante intitolato Fumo, e noi vi facciamo proprio sentire la versione Scorpio Midley della title track di quell'album, Fumo, con la voce della milanese Marta De Grandi. Casino Royale questa sera al Locomotive, questa è Fumo.

E questo è il suono dei Casino Royale del 2026, partiti dallo ska negli anni 80, poi anni 90 fulgidi con bellissimi album in ambito trip hop nazionale come Sempre Più Vicini, CRX, fino ai nostri giorni. Questo è Fumo, Casino Royale questa sera al Locomotive di Via Serio. Vediamo ancora cosa c'è, cos'altro c'è questa sera. La lista è piuttosto lunga. Al Teatro Manzoni di Via De Monari gli amanti del jazz troveranno il multiottuagenario Enrico Rava con i suoi Fearless Five nell'ambito della rassegna Jazz on the Road. Grandissimo jazzista italiano, trombettista molto noto anche all'estero, veramente pilastro del jazz italiano. Al Teatro San Leonardo di Via San Vitale, Angelica Festival, c'è l'ensemble Nishtna, fondato nel 2019 dal batterista e percussionista australiano Will Guthrie. Musica che attinge dal folk indonesiano, arricchisce il suo spettro sonoro con il gamelan e spazia tra free jazz, musica elettroacustica e sperimentazione. Sempre musica che ha a che fare con gli spazi, a Villa Pini in Via del Carpentiere, con un reading musicale di Carlo Maver, flautista, bandionista e compositore, che racconta in prima persona il cammino sulle rotte del Alazai. Desertica è il racconto musicato di un viaggio estremo, 1500 km a piedi attraverso il deserto del Sahara. Voce recitante, flauti e bandoneon che si intrecciano per restituire un viaggio che diventa trasformazione. E a Eretica di Via Tiarini il live set di Symptomatic, a Montagnola Republic in Montagnola all'aperto Planet Butter, un gruppo di musica strumentale con la passione per il gusto cinematografico e la creazione di mood e paesaggi sonori in cui rilassarsi, riflettere oppure ballare e lasciarsi trasportare. Stanno spingendo il loro disco della fine del 2025, Muzak, album che spazia tra jazz, fusion e sound design. Al Gallery 16 di Via Nazario Sauro, una vecchia conoscenza per chi frequenta la musica a Bologna, una ciurma, una teppa di personaggi poco raccomandabili che si sono messi insieme per formare Chi o Sì, un gruppo che suona murder ballads, canzoni di marinai, ubriachi e altre canzoni popolari nel loro modo peculiare ed esclusivo. Chi o Sì, quindi al Gallery 16 di Nazario Sauro, a Piazza Lucio Dalla, ma ne parleremo dopo le 16:30. Marina P. and the Radiators, cantante livornese che vive a Parigi, mescola reggae a un'attitudine vocale molto jazz e il suo grande amore per Nina Simone. Al Padiglione Esprit Nouveau, Piazza Costituzione, la cantautrice salentina trapiantata a Bologna, Vipera. A Frida nel Parco il cantautore violinista, chitarrista nato a Monza, Feis Brera. Al Camera Jazz and Music Club di Vicolo Alemagna il concerto di Steve Davis in Joe Magnarelli Sixtet, e questo concerto sarà replicato anche domani sera. Alla Cantina Bentivoglio in via Mascarella dei Moonshiners. A Porta Pratello in via Pietralata un doppio act di cantautrici, che quindi voce cantautorale al femminile, con Elena Piro e Anna Carol. Alchemica di via dei Lapidari i concerti di Paper Cut e Sleepwalkers. Ricordo sempre che questo è un club con sale prove dedito a heavy metal e hard rock. Al Freak Out di via Zago un festival che si chiama In a State of Flux, che nasce dal 2016 da un'idea di Davide De Polo e ispirato a una esperienza inglese piuttosto importante, quella del Roller Coaster Tour. Comunque in soldoni, un concerto che vede sul palco The Backlash, October, Lies e Numbers and Operators. Proseguendo al Bravo Caffè vedo il concerto in via Mascarella di Outsider Swing Quintet. A Villa Angeletti in via Carracci un progetto, quello di Ponzio Pilates, che nasce nel 2015 con una fortissima attitudine alla musica dal vivo, alla sperimentazione, all'improvvisazione, in cui convergono varie influenze dalla world music al fast afrobeat, dal city pop giapponese alla techno acustica. Al Circolo Ex di via di Corticella, locale sempre dedito a rock and roll di strada, punk e hardcore, abbiamo i concerti di Fucsia e Cicatrici Nere più Regeneration. Questa
questa è una serata di chiusura di questo locale al chiuso, è un momento in cui si avvicendano i locali all'aperto, ovviamente i locali al chiuso inizia a fare abbastanza caldo. È alle sue battute finali il Correggio Jazz Festival a Correggio al Teatro Comunale Asioli, e questa sera Fabrizio Bosso da Torino, grande trombettista italiano, con il Nico Gori Quartet. Andiamo invece nel milanese, alla Cascina Cappuccina di Via Verdi a Melegnano, una sorta di festival chiamato Zuma Fest, che vede, oltre ai DJ set di Spiritual Zuma e Irene B, i concerti di Tana delle Pigri, Femina Ridens, TV Dust, Ago Trans Group, Oiro Pena e Emiliano Maggi. Ultima segnalazione per Milano, ma segnalazione veramente con la S maiuscola: alla Triennale di Viale Alemagna torna a Milano Lori Anderson, la mitica leggendaria Lori Anderson, per un inedito live in solo che è parte del suo The Republic of Love Tour. Questo è quanto per ciò che riguarda quest'oggi. Adrian Sherwood, nome leggendario della scena inglese, ha remixato in occasione del ventennale dell'uscita l'album In a Space Out Sound di Nightmares on Walks, ed è uscita questa dub version, quindi ventennale, da cui ci ascoltiamo Looking at You. Dub quest'oggi a Pandemonium, dub proprio come attitudine.

Nightmare of Walks, quindi Nightmare on Walks, scusatemi, quindi dubbati da Adrian Sherwood. Questa è Looking at You Dub, da In a Space Out a Dub, versione remix dell'album a cura di Adrian Sherwood per il ventennale dell'album originale, e cioè In a Space Out a Sound. Vediamo che succede invece domani, e cioè sabato, sono intanto le 15:19, e sabato 30 maggio al Dumbo di Via Casarini l'esibizione di Frankie High Energy, mentre al Link di Via Fantoni c'è la seratona, come vi dicevo, di OBF Sound System dalla Francia, e addirittura con una parte culturale che inizia alle 19 con la proiezione di un documentario su OBF che si chiama Dubquake Documentary, prende il nome dalla loro etichetta, la Dubquake. E ci sarà anche un talk in cui OBF risponderanno alle domande del pubblico, mentre ovviamente il live inizierà più tardi con anche il warm up di Bandolero Movement e Jungle Army. Andando avanti, al Circolo Ex di Via di Corticella, una death metal da Parma, cioè una death metal band, cioè Bolt Horn, alla Cantina Ventivoglio di Via Mascarella, jazz con The Indians, al Camera Jazz e Music Lab di Vicolo Alemagna, come vi dicevo, replica Steve Davis e John Magnarelli Sixtet, mentre l'Alchemica di Via dei Lapidari è il 40° anniversario di They Loud and Proud. Al Bravo Caffè di Via Mascarella il concerto della Serena Zani Boni Trio. Chiude invece Angelica Festival al Teatro San Leonardo con il concerto degli Horse Lord, la cui musica si basa sulla microtonalità e su poliritmi africani, prendendo in prestito elementi da krautrock e post-punk. Villa Pini, Via del Carpentiere, serata molto allegra e molto danzante con Super Cumbia, la Liga della Allegria. Mentre a Frida nel Parco in Montagnola, un format ideato da Mars Valentine che tasta un po' il polso alla situazione dei gruppi rock bolognesi. La serata si chiama Bolotomi, c'è anche Mars con il suo DJ set, ma ci sono dal vivo The Die on Ice e Steven Lipstick and his Magic Band. Al Freak Out di Via Zago, Death Metal Violence Tour con Dissentery, 357 Homicide, George Terrorist e Bloodstained. Per gli amanti del death metal, questa band ha nome particolare, Dissentery, va bene, insomma è un nome che sicuramente cattura l'attenzione. A Circolo La Fattoria in Via Pirandello, l'assurdo duo con il guest Gianluca Carta. Al Gallery 16 di Via Nazario Sauro, il progetto solista di G. Mustillo, Tinder Youth, punk, hardcore, black metal, e poi a seguire le selezioni di DJ Albert e Alberto Simoni da Noi Radio, che saluto. Casa di quartiere Ruoz in Via Castelmerlo, musica brasiliana con la Roda Rebelde. A Sghetto in Via Zago, la festa di chiusura con tutti i vari DJs di black music che hanno gravitato intorno a Sghetto. Alla chiesa di Alvaralto a Cristiana Morandi c'è un ritrovo per una camminata di 8 km che fa parte della rassegna Crinali, al termine della quale all'oratorio di Savignano c'è il concerto di Giuseppe Franchellucci, quindi un abbinamento tra trekking e musica abbastanza particolare. Vi rimando al sito internet della rassegna Crinali. All'Arci Ribalta in Via Zenzano a Vignola il concerto indie di Bosco Sacro. Al Teatro Comunale Asioli in Corso Cavour a Correggio, sempre Correggio Jazz, e c'è il concerto di Danilo Rea e Martux che pagano tributo a Ryuichi Sakamoto con le sue composizioni. Al Magazzino Parallelo di Via Genova a Cesena il concerto di Renato Scatenato. All'Anna B al Mare a Marina di Ravenna in Viale della Pace il concerto di Komarov, Magnificent Backflip e Love Bombing, mentre fuori regione in Via Verde a Melegnano continua lo Zuma Fest con in Cascina Cappuccina con un sacco di gruppi tra cui Bobo e Bihaya, Svitlana Gnagno, Paddy Ster, eccetera eccetera. In piazza Garibaldi a Castelnuovo Bocca d'Adda vicino a Lodi, in provincia di Lodi, il concerto di Vinicio Capossè nell'ambito della rassegna Borghi Lenti. A Bergamo a Piazzale degli Alpini per la rassegna NTX il concerto del cantautore Edda, ex Ritmo Tribale. Ultima segnalazione per la chiesa sconsacrata di Via dei Macci a Firenze che si chiama Gada House, una performance che si chiama Drone e che consiste di 8 ore di musica drone, ambient ed elettronica dalle
dalle 15 fino alle 23. Questo è quanto per ciò che riguarda venerdì. Io intanto saluto Alessandro in ascolto, un abbraccio, saluto anche un ignoto messaggiatore che mi informa che sta ascoltando la radio da poco, spero si trovi bene all'ascolto delle nostre frequenze. Probabilmente arriviamo col prossimo brano alle soglie del notiziario di Popolare Network, rimanendo nell'universo sonoro di Adrian Sherwood, una formazione che mescola psichedelia, dub e musica africana da parecchio tempo, si chiamano African at Charge. L'ultimo album, A Trip to Bolgatanga, Bolgatanga tra l'altro è una cittadina in Ghana, questa traccia si chiama Accra Electronica.

0: anche abbastanza acido, aggressivo, come per esempio quello degli anni 90, personaggi come Prodigy, eccetera, eccetera.
1: Guarda, io e Buju, essendo cinquantenni cresciuti in quelle decadi lì, ne veniamo sicuramente affascinati. Io in particolare dai Prodigy ho sempre considerato uno dei gruppi che mi ha più diciamo influenzato sotto il punto di vista sonoro, quindi non ci viene neanche troppo difficile. C'è piaciuto. Poi la reazione che abbiamo ricevuto da parte del pubblico è stata un po' inaspettata, perché ci aspettavamo un po' di critiche su questo cambiamento, invece no, tutti che quasi non aspettavano altro, e quindi stiamo continuando così perché ci piace molto. Poi in questa formazione a quattro ci permette anche di viaggiare molto più agevolmente, anche promoter viene molto più semplice organizzare delle date con noi, e quindi direi che sta andando bene.
0: Sì, ovviamente siete più, non so come mi viene da dire aggressivi, ma non è un in senso positivo, insomma siete più vivaci rispetto alla formazione reggae.
1: Sì, ci ho ragionato anche io su questa cosa, in realtà però era una cosa che era già cominciata ad emergere un po' prima di questa scelta della non batteria, perché già nei pezzi nuovi da Sardinia in poi io avevo iniziato un pochettino a virare verso l'elettronica, e anche i testi, abbiamo fatto uscita a Gaza sul genocidio in Palestina, subito dopo è uscito Faida sullo sfruttamento dei parchi eolici e fotovoltaici qui in Sardegna da parte delle più grandi multinazionali estere, quindi i testi hanno cominciato ad essere sempre più cattivi, ma anche perché poi fondamentalmente il mondo che ci circonda, quello che stavo un po' analizzando, è sempre stato cattivo, ma ultimamente sta proprio esagerando, diciamo, quindi per me rispecchia anche un attimino il periodo che stiamo vivendo, e sinceramente cacciare in questo momento per noi una canzone rover ci verrebbe molto difficile, quindi scriviamo quello che viviamo, e anche musicalmente molto probabilmente si riflette questa nostra rabbia nei confronti del mondo in cui stiamo vivendo.
0: Certo, il ragionamento direi che non fa una piega, ed effettivamente siete sempre molto impegnati socialmente anche dal punto di vista dei testi. Hai ricordato Gaza, bellissima in sardo, questo prima della svolta, chiamiamola digitale, recente. Invece questo ultimissimo singolo che io ho purtroppo sfumato per parlare con te, Il Girotondo della Guerra, che evidentemente parla proprio dei più recenti sviluppi globali.
1: Sì, soprattutto in questo pezzo in particolare ci concentriamo un attimino sulla propaganda, che viene fatta sul sistema bellico. Se appunto il Tritoneo dice ti hanno fatto credere che fosse bella, perché se si guarda questi opinionisti politici ne parlano come se fosse la cosa più naturale del mondo e anche una delle tante vie che ha il capitalismo per riprendersi, no? Quindi questa cosa ci ha molto impressionato, in più col fatto che ormai viviamo queste situazioni attraverso uno schermo, sempre perennemente uno schermo, forse c'è anche un pochettino disumanizzati nei confronti di quello che vuol dire vivere una guerra, di quello che vuol dire morire in una guerra. E quindi con questa canzone abbiamo voluto un attimino mettere il nostro punto su questa situazione, di questa propaganda veramente becera, cioè veramente a livello elementare, non si nascondono neanche più, capito? Mentre prima si potevano fare dei sotterfugi, dei giri, no? Se guardiamo a tutti i vari colpi di Stato organizzati dalla CIA in Latino America negli anni 70, negli anni 80, erano colpi di Stato dove i servizi segreti riuscivano ad aggirare e poi a prendersi il potere. Adesso no, adesso è palese, in faccia, senza più vergogna, senza più ritegno, quindi come se a noi non fregasse più niente, come se noi quasi non riuscissimo a capirlo. E non è così, non è affatto così, perché la stragrande maggioranza delle persone sa benissimo cosa stiamo vivendo, chi sono i colpevoli e per quali motivazioni si va avanti in questo stato di guerra.
0: Sì, ovviamente dici cose che non solamente io, ma ovviamente anche la radio come istituzione condivide al 100%. Intanto c'è Alberto che vi manda un messaggio: grandi Train to Roots, big up, un complimento via SMS, grande Albertino. Insomma, quindi non avete solo Bologna, siete in giro, non so se qualcuno ascolta la radio in streaming anche da fuori Bologna, avete anche un altro concerto in Friuli in una manifestazione reggae in cui ci sono anche Africa Unite, domenica?
1: Sì, il giorno prima, domenica, saremo a Mortigliano, a Festa in Tenda, dove c'è all'interno di questo di questa festa che va avanti per un mese, c'è questo festival reggae dove il giorno prima ci saranno anche gli Africa Unite, Forlock anche, e il giorno nostro invece saremo noi e General Lee.
0: Io tra l'altro ricordo di avervi visto a Modena in una manifestazione tra l'altro pro-Palestina un po' di tempo fa, mi sembra fosse lo scorso autunno, in cui eravate proprio alle primissime armi in questo senso. Mi ricordo che tu hai detto che per fare un set più lungo, quello era il primo concerto lungo, eri stato sì. su fino alle 3 di notte per programmare sì. le batterie. Quella cosa che ti volevo chiedere, ovviamente cioè, siete musicisti che suonate da parecchio, siete veterani, sicuramente con i ritmi digitali c'è meno flessibilità, apparentemente c'è più rigidità. Mi chiedevo se qualcosa è cambiato dai primissimi tempi in cui suonavate così, se avete trovato un modo comunque di rendere la situazione comunque flessibile. Tu comunque suoni programmi, quindi mi sa che puoi cambiare le cose anche in corso d'opera. Cioè suoni...
1: Io posso più che cambiare le cose in corso d'opera quando ci sono momenti dello spettacolo in cui magari c'è Busu che deve parlare alla gente o c'è un momento di partecipazione alla gente. Io ho creato dei loop e poi avendo tutte le tracce io sotto controllo posso togliere e mettere quello che voglio, quindi in realtà io la figata di questa situazione, almeno per me, è che ogni sera io posso creare le canzoni completamente da capo, completamente nuove, quindi anche in quel caso là sono abbastanza flessibile perché avendo creato questi loop quasi continui, nel momento in cui mi accorgo che c'è interazione con la gente io aziono il loop e rimaniamo in quella situazione finché Busu vuole, finché la gente vuole,
0: e quindi
1: non c'è proprio quella flessibilità che avevo prima suonando naturalmente tutti assieme, però ce la siamo comunque ricavati lo stesso, non è uno spettacolo asettico che comincia e finisce,
0: certo.
1: E comunque adesso è uno spettacolo molto partecipato
0: e quindi ogni volta può essere ogni sera può avere degli elementi diversi dalla sera prima.
1: Ah, assolutamente sì, è veramente la cosa che mi entusiasma di più a me, perché dopo 22 anni sinceramente gli ultimi concerti a volte mi sembrava di essere la cover band dei 30 per fare sempre le stesse cose, quindi invece è una cosa adesso che mi rende molto entusiasta delle serate, perché appunto ogni sera a seconda del mood della situazione noi possiamo creare delle situazioni completamente nuove dalla sera precedente.
0: Però insomma nonostante siete sempre stati molto coerenti, la mutevolezza è sempre stata un po' nel vostro DNA. Ricordo che
1: sì.
0: quando cambiaste label, eravate su Inri se non mi sbaglio, anche lavorando con produttori esterni, avevate avuto abbastanza successo nel cercare di catturare un audience anche legata a suoni più rock se non mi sbaglio. Poi siete tornati anche a roots, per cui insomma la mutevolezza è un po' nelle vostre corde.
1: Sì, guarda, noi in realtà proprio i primissimi tempi vi ricordo come noi che cercavamo di fondere un pochettino tutte quelle che erano le nostre esperienze all'interno del mondo reggae, quindi c'era chi arrivava più dal roots, che arrivava più dal dub come me, che arrivava più dal rocksteady, e quindi mischiando queste cose secondo me agli inizi sono uscite delle cose davvero carine. Poi sì, come molti abbiamo cercato di portare dentro un po' più di audience, quindi toccando magari qualcosa di un po' differente da quello che era il nostro genere principale e primordiale, ma ce ne siamo tornati subito a casa, nel senso che era comunque qualcosa che ci apparteneva molto di meno di quello che invece facciamo oggi, perché in realtà comunque quello che accomuna la musica che facciamo oggi a quella che abbiamo sempre fatto, a parte la sperimentazione, è il fatto che comunque parliamo sempre di bass culture, comunque siamo all'interno di questa sottocultura molto grande che è la bass culture,
0: certo.
1: che comprende diversi generi che vanno dal roots reggae, dub, passando per la dubstep, drum and bass, anche l'house, la techno, perché no? Tutta questo genere qua. E quindi abbiamo allargato un pochettino anche gli orizzonti per
0: Pronto? Antonio, sei sparito. Non ti sento più purtroppo. Aspetta un attimo. Ci deve essere qualcosa che non va alla linea. Aspetta, metto un po' di musica di nuovo e vedo se ti ribecco.

0: Tutte quelle vite quanto valgono? Tutte quelle bombe quanto contano? Tutte le paure, tutte le...
1: Sto bene alla linea telefonica, ma sono riuscito a ribeccare Antonio. Pronto?
2: Eccomi, ci sono.
1: Perfetto, eravamo un po' in chiusura della chiacchierata. E, beh, comunque, intanto invito di nuovo tutti. Lunedì 1 giugno a Piazza Lucio Dalla di Mondi Festival, Trento Roots a Bologna. La cosa con cui chiudo è questa nuova situazione vi stimola la creatività. Tra l'altro sembrava un po' un pretesto, un trucco per risuonare Girotondo della Guerra, che è tornata una seconda volta quasi integralmente. Questa comunque è una buona cosa. Avevate fatto un altro singolo, Cosa Resta, per cui state mettendo su, insomma, state registrando cose in questo nuovo formato.
2: Sì, questo è il secondo consecutivo che esce in questa nuova visione musicale. Il primo è stato Cosa Resta, è uscito tra l'altro un mesetto fa, se non sbaglio, 40 giorni fa, non di più, ed è sempre su questa linea musicale, anche come liriche. Stiamo sempre parlando di questi brutti momenti che stiamo vivendo da un po' di anni a questa parte.
1: Io direi che la faccio ascoltare, quindi ti ringrazio del tuo tempo e rinvito tutti quanti a Piazza Lucio Dalla lunedì 1 per Trento Roots che tornano a Bologna. Grazie Antonio, io ti mando
2: grazie
1: un abbraccio.
2: Grazie a tutti voi.
1: Ciao,
2: grazie
1: a lunedì.
2: Mille.
1: Ciao Antonio, grazie, ciao.

E Antonio parlava di bass music, un grande insieme che include il dub moderno, la jungle, il drum and bass, trip hop. Questa è Cosa Resta, penultimo singolo di Train to Roots, di circa un mesetto fa, diceva anche Antonio. E l'ultimo l'abbiamo sentito due volte, Girotondo della guerra, e abbiamo sentito gli ultimi sviluppi della vicenda di Train to Roots, li troveremo dal vivo il primo giugno, lunedì 1 giugno a Piazza Lucio Dalla, martedì 2 giugno un evento che mi riguarda nel pomeriggio, Alta Tanca in Via della Torretta, un bel parchetto con un chiosco con drinks eccetera eccetera, si sta anche un po' freschi direi. Vinyl Club in azione più o meno dalle 16 alle 19, sottoscritto Piertosi con vinili reggae dannata insieme a Joe Dischetto a.k.a. Rough D, che potete ascoltare ogni martedì alle 18 con il suo mashup. 15.56, si avvicinano le pubblicità delle 16, siamo circa a metà programma. Tra l'altro io devo leggere velocemente cosa succede domenica, perché era rimasto indietro alle serie dei Giardini Margherita, alle serie dei Giardini Margherita il concerto del quartetto Remedio, siamo alle prese con suoni latinoamericani. A Frida nel Parco invece il jazz Manouche, la chitarra dei Gitani con Sara Manouche trio. Al Freakout di Via Zago il volume 12 del format Psych Sunday con musica psichedelica, space rock dalla Scozia con The Cosmic Dead, in apertura Tangerine Stoned. Alla cantina Bentivoglio jazz con il Bovi Cassanelli Smiderle Trio, siamo in via Mascarella. Sghetto di Via Zago jazz jam All Stars nel pomeriggio. A Eretica di Via Tiarini cumbia del Barrio più Rosalia DJ set. Al Circolo Mattatoio di Via Pio a Carpi la sonorizzazione del film di animazione muto Le avventure del principe Ahmed di Lotte Reininger, e alla cascina Cappuccina di Via Verdi a Melegnano la giornata conclusiva dello Zuma Fest con tantissimi gruppi. Vi dicevo, dub in un concetto abbastanza allargato oggi qui a Pandemonium. Alle 16.30 un'altra intervista, quella a Marina P and Radietros, Marina Pipo in particolare, che sarà questa sera sempre a Piazza Lucio Dalla. Io intanto attingo all'ultimo album dei grandi Zion Train, formazione che ha mescolato le cose tra elettronica, dub, militanza politica in Inghilterra. Un saluto a Neil Perch, il grande Neil Perch. L'ultimo album si chiama Dissident Sound e questa dedicata allo stato acciaccato della terra si chiama Mamma Gaia. Train to Roots.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

Fair, stata di energia a metà programma con questa One More Time di Gopher and the Deadlocks dal loro ultimo Nasty Deadlocks. Qualche settimana fa ho messo l'originale di questa traccia ad opera di Joe Jackson negli anni 70. Dicevamo il dub, qua siamo dalle parti di delle connessioni tra reggae e punk. Il dub si potrebbe applicare a qualsiasi cosa, è diventato un po' uno stile di vita ed effettivamente in questo Nasty Deadlocks c'è anche una dub version di questa One More Time. Il dub parte da una traccia esistente, la manipola, la decostruisce, la smonta, la rimonta, ma rendendola diversa Gopher ha remixato quindi questa One More Time facendola diventare Dub More Time, Chapter and Version, Radio Città Fujiko, Pandemonium, Dub Style.

Una cosa che apprezzeranno gli amanti dei Clash, questa commissione da Gopher and the Deadlocks, One More Time, e di seguito Dub More Time, il dub remix della traccia. Oggi parliamo di dub, attitudine che arriva dalla Giamaica di tanto tempo fa e si è diffusa in tutto il mondo, contaminando tra l'altro anche i generi. Cambiando completamente atmosfere, qui muri di chitarre col delay, chitarre ed echi, dub, il reggae che si contamina col jazz e anche il dub si contamina col jazz. Un lavoro bellissimo, un capolavoro che ha avuto grande successo in tempi recenti da Gaudi, musicista, produttore bolognese che vive a Londra da tantissimo tempo. Il disco si chiama Jazz Gone Dub, quindi jazz che diventa dub passando comunque attraverso la Giamaica, attraverso il reggae. La traccia che ci sentiamo è questa, Cool Justice.

Per ciò che mi riguarda, uno dei dischi più belli del reggae del 2025, Jazz Gone Dub Gaudi, questa è Cool Justice. Alle 16:30 ascolteremo la voce via telefono di Marina P. Arrivo questa sera con la band Marina P and the Radiators a Piazza Lucio Dalla, e abbiamo già parlato di Casino Royale questa sera, Train to Roots lunedì. Tra poco parleremo di OBF al Link domani, insomma c'è di che star bene a Bologna su questo versante, ovviamente se non tollerate, se non sopportate, che cosa parlo a fare. Andiamo un po' ai suoni anni 70 del dub, dub che nasce in Giamaica nei primi anni 70 dalle mani di personaggi come King Tubby, Lee Perry e... grande creatività che decostruisce la musica, la rimonta accentuando i bassi, mettendo echi e usando molta creatività attraverso attrezzature tecnologiche abbastanza di scarto, vista la Giamaica, la povertà che c'era in Giamaica. Poi il dub è diventato un fenomeno globale che ha influenzato tante culture musicali. Qui siamo negli anni 70, la coppia del ritmo per antonomasia in Giamaica, Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, entrambi purtroppo scomparsi. Il loro primo disco dub influenzato dai suoni della disco music americana, questo è Depth Charge.

Qualcuno direbbe in inglese there's no better school than old school, non c'è scuola migliore che la vecchia scuola. Sly and Robbie, Depp Charge. Rimaniamo agli anni 70. Creatività che generava una mole di musica impressionante in Giamaica. Probabilmente ancora Sly and Robbie al basso e batteria, la band di casa Joe Gibbs and the Professionals, sempre dub, mixato da Errol E.T. Thompson. Questa è Schooling the Beat.

Metà anni 70, quando il dub iniziava ad essere perfezionato in Giamaica prima di prendere il volo verso altre latitudini mondiali, Schooling the Beat, Joe Gibson, The Professionals. Domani appuntamento importante per ciò che riguarda il dub europeo al Link di Via Fantoni con OBF dalla Francia. Siamo ai confini tra Francia e Svizzera ed in effetti la loro yard, la loro città d'elezione è Ginevra. 20 anni belli fitti di grande creatività e andata in varie direzioni, dal reggae classico al dub classico, a tante cose di frontiera, sperimentazioni varie. Tra l'altro alle 19 un documentario, Dub Quick Documentary, che racconta la storia di OBF e anche un talk proprio con OBF. Poi il seratone, due cantanti, Senior Wilson non ricordo il secondo vocalist. Qui una cosa da OBF, la voce di Ishabel con loro, New Call the Police. Questo è quello che succederà quindi al Link domani notte. Questi sono i suoni di OBF.

Ed è il nome che non mi veniva in mente, l'inglese Charlie P, e poi ci sarà lo spagnolo Señor Wilson al microfono a cantare, a fare DJ style in questa session di OBF imprescindibile. No Call the Police, The People Want to Dance in Peace. OBF Isha Bella. 16:22, andiamo verso l'intervista a Marina P, che è di scena invece questa sera a Piazza Lucio Dalla. Un'altra traccia però da OBF, con un vocalist dalla voce molto particolare, una voce un po' cavernosa di tuono, Nazamba, giamaicano, purtroppo non più tra noi, scomparso qualche tempo fa. Un'altra traccia di OBX, di OBF, vi ricordo domani al Link, domani sera, questa è Cool and Remix, OBF e Nazamba.

Pomeriggio di bassi, potenti, profondi, ritmi reggae, ritmi dub, pandemonium, questo è OBF, dicevamo di scena domani a Link. 333-1809494 SMS, questa regia Virtuosi con voi, Pandemonium. Tra poco intervista Marina P, reggae e ska, questa sera al Piazza Lucio Dalla gratuitamente. Un altro grande del dub dall'Inghilterra, anche se lui è originario della Guyana, Matt Professor, Neil Fraser, questa che sentiamo per chiudere il segmento prima della pubblicità è Gibraltar Rock, la rock

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Uh-huh.
2: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: 16:33, Pandemonium Pietosi con voi. Questa sera Piazza Lucio Dalla, Marina Piandera dietro. Se siamo andati al 2020, è un disco che ci riguarda, perché c'è il termine radio nel titolo, Soul Radio, album realizzato con gli scozzesi di Mungos Hi-Fi, e questa è Divorce all'Italien. Marina, ciao, ben trovata.
1: Ciao Pier, ciao, grazie.
0: È un piacere sentirti. Ho voluto mettere questa traccia, anche insomma molto accattivante, ska, molto bella. Credo che ti abbia portato parecchio fortuna. Tra l'altro, citazione cinematografica di Pietro Germi, e tu giochi anche un po' con la tua italianità.
1: Esatto, hai proprio colto tutte le caratteristiche di questo pezzo, che era molto

0: A Parigi, ovviamente ci sarebbe tanto da raccontare, il tempo però è tiranno. Puoi sintetizzare raccontandoci un po' la tua storia, come hai incominciato a cantare, come hai desiderato di diventare un artista e come ti sei approcciata invece al reggae, al dub?
1: Beh, io avevo un animo musicale sin da bambina e i miei genitori mi avevano colto questa cosa, quindi ho cominciato a fare musica suonando il violoncello proprio da bambina, 8, 9, 10, ho continuato fino verso 16 anni. Poi mi sono interessata a altri stili musicali, altri approcci, finché non sono poi partita in Erasmus, in Francia, dove gli amici che mi sono fatta avevano un gruppo di reggae, io già ascoltavo reggae per i fatti miei, però non mi ero mai cimentata veramente. Prima con un gruppo e poi quando mi sono stabilita in Francia, perché dopo l'Erasmus ho fatto carte false per ritornarci con altre borse di studio e altre cose, ho scoperto il mondo dei sound system e avevo una ventina d'anni e ero abbastanza a mio agio con l'improvvisazione, fan di jazz, così mi è stato lasciato il microfono per fortuna, insomma, mi è sembrato un modo bellissimo per esprimersi in maniera un po' così improvvisata, e questo mi ha portato poi al sound system. Comunque sono le amicizie che hanno fatto la differenza.
0: Senti, tu non sei andata a cercare la fortuna in campo musicale in Francia, perché ci sei andata per motivi di studio, poi ci sei trasferita. Secondo te la tua carriera sarebbe stata diversa in Italia?
1: Beh, forse non ci sarebbe stata carriera, se devo dirti la verità. Avrei scelto un altro percorso, anche perché devo dire che il contesto è stato veramente una serie di traiettorie che si sono incrociate per me, delle varie fortune, il fatto che non c'erano ancora molte voci femminili, almeno nel nostro ambito, e quindi mi è subito stato fatto uno spazio, diciamo. Poi avevo un modo di cantare che non era molto codificato rispetto alle regole del reggae, che comunque poi in un certo senso ho dovuto imparare, perché poi per tenere un sound system ci vuole un po' di mestiere, non so come dirti, capito? E poi il fatto che Mongos si sia interessato a me, quindi una specie di esterofilia, capito? Tutto questo è stato una serie di coincidenze, hanno fatto sì che si è creato questa carriera che non era, io non me l'ero immaginata, capito? È proprio, le cose si sono costruite un po' passo dopo passo.
0: Ok, senti, tu hai già un po' anticipato la mia domanda successiva, perché hai detto che la tua voce non era codificata per il reggae, ed in effetti devo dire che un po' tu con un background differente metti un sapore diverso dentro al reggae, non cerchi a tutti i costi la Giamaica, questo è sicuramente una cosa, un valore aggiunto, e ti muovi anche all'interno di un contesto, abbiamo parlato di Mungo Sci-Fi, ma anche altri sound system come Stand High Patrol, altri sound system e gruppi che hanno delle forti connotazioni europee, quindi un suono particolare, ecco, che tra l'altro molti apprezzano anche attraverso i sound system. Quindi mi viene in mente per esempio Joe York, con cui tu hai duettato e penso che tu conosca, che è un altro cantante dalla voce molto particolare, che è abbastanza lontano dai canoni giamaicani.
1: Sì, lui ha una cultura molto inglese, ovviamente,
0: sì.
1: E quindi porta anche questo valore in più. Io musicalmente sì, sono più legata alla musica inglese che alla musica giamaicana per background.
0: Mm-hmm.
1: Ovviamente la musica giamaicana per me è una musica geniale, nel senso che mi interessa come una minuscola isola dei Caraibi abbia influenzato il mondo intero, e sono ancora fan di tantissimi artisti giamaicani, anche attuali. Però effettivamente io mi sono sempre posta questa questione di essere vera, e quindi non mi sono mai veramente preoccupata di cercare di fare come i giamaicani, e devo dire che perché tanto non so farlo come loro, bene come loro, impossibile, e quindi sono stata fortunata e si è creato uno spazio anche per un reggae ibrido, diciamo, e questo è un po' l'orecchio degli europei che ha creato questo spazio qui,
0: certo,
1: e soprattutto degli inglesi, ma la Francia anche è stato poi un bacino di tantissime esperienze musicali che hanno come base l'amore per il reggae, le influenze giamaicane, caraibiche, e poi che vanno a cercare altri, i bordi di questa, proprio ad allargare i bordi di questa musica.
0: Sì, tra l'altro stavo, ho anche messo, è un po' un dub special oggi pomeriggio, ho anche messo musica di OBF, perché domani saranno al Link, sempre qua a Bologna, sì, portando il loro, esatto, spettacolo dei vent'anni, loro veramente popolarissimi non solo in Francia ma anche qui da noi in tutta Europa.
1: Certo.
0: Senti, invece parlando sempre di sound system, grande c'è stata una grande crescita dei sound system dub e di Brutz negli ultimi 10-15 anni. Tu hai detto che il cortocircuito per te è iniziato quando hai preso in mano un microfono in una serata di sound system ed effettivamente ti sei molto mossa in questi ambiti facendo molte session in questo modo, però scusami, hai anche una band, quindi la classica domanda, la differenza di approccio tra il sound e la band.
1: Allora, questa serata che proponiamo stasera, per esempio, che si chiama Marina Pieri Radiators, è una serata ibrida ancora una volta, perché non siamo una vera band. Praticamente io mi presento il repertorio con un batterista e con un live mix, quindi è ancora una mixer live dove mixiamo e dubbiamo le piste durante la session. Quindi anche questo, cioè, un piede nel sound system è rimasto, capito? Non è che arriviamo con una band di sei persone e è tutto analogico, siamo con i piedi su due staffe, capito cosa ti voglio dire? E rimane questo mio attaccamento al sound system,
0: certo,
1: in questa forma ibrida così.
0: Senti, ho un po' ripreso il possesso della mia voce che mi aveva creato un attimo di... No, tutto a posto. Senti, invece, per chiudere l'intervista, intanto volevo invitare tutti questa sera a Piazza Lucio Dalla al tuo spettacolo Marina Pien and the Radiators. Hai collaborato con un'entità di Bristol, se non mi sbaglio, i Cooperators, in questo tuo ultimo,
1: certo,
0: disco dell'anno scorso, da cui tra l'altro tra un po' ascolteremo Moonlighting. Ci vuoi parlare di questa esperienza?
1: Sì, i Cooperators sono in realtà una sola persona.
0: Ah, ecco,
1: e
0: vedi,
1: intorno a cui gravitano molti artisti. Si chiama Ian Perkins e è un produttore, secondo me, fantastico, con un tocco estremamente analogico, multistrumentista, che fa le cose veramente crafting, fatte a mano, capito? DIY. E ci siamo messi, conosciuti un paio di anni fa e abbiamo avuto subito voglia di fare cose insieme. Piano piano abbiamo costruito questo album tutto suonato, e è per questo anche che renderlo live ci voleva qualcosa di più vivo, e quindi,
0: certo,
1: la batteria è suonata live. E è un album a cui tengo molto, ho cercato di lavorare su un soggetto specifico che è quello del lavoro, del mondo del lavoro, quindi tutti i testi che sono comunque in inglese però gravitano intorno a questa tematica, e mi stava a cuore di scrivere su una tematica specifica e portare avanti una cosa un po' concettuale, nel senso per me ovviamente. E Ian era molto molto insomma contento di andare in questa direzione, quindi abbiamo fatto questo album in due, proprio fatto a mano con le nostre manine, dalla copertina, dalle fotine che ci siamo fatte, come abbiamo ritagliato e poi scannerizzato per fare la copertina. È stato un bellissimo lavoro e sono veramente contenta di questo album che mi corrisponde molto.
0: Bene, senti, è la prima volta che ti esibisci in Italia con i Radiators?
1: Sì, primissima volta, e poi avremo altre un paio di date quest'estate nel sud Italia.
0: Ok.
1: Però è una gran premiere, sono felicissima.
0: Ma infatti voglio invitare tutti veramente questa sera, quindi a Piazza Lucio Dalla. E, hai qualche progetto in vista? Il disco è ancora abbastanza recente, quindi invito tutti comunque ad ascoltarlo. Il disco con i Cooperators del 2025. Hai qualche nuovo progetto in vista?
1: Allora, stiamo ovviamente andando avanti con i Radiators per continuare a far girare questo show e quindi stiamo cercando di comporre nuove cose per avere un repertorio sempre più ricco e un set sempre più nuovo, insomma, perché stasera sono anche qualche dei miei, tra virgolette, classici fatti con altri produttori. E poi oggi specificatamente esce un nuovo album di Stendhal su cui io ho un pezzo in swing, che ha un colore più house, techno, reggae, un po' elettronico, che è comunque un progetto interessante, mi piace molto questo loro modo di sperimentare. E poi continuo a fare collaborazioni come ho fatto come vocalist, integrando featuring per i produttori più cari con cui lavoro, che sono Mongos, Stendhal, Blondetto in Francia. Insomma, questa mia family che mi sono creata e che devo dire mi sembra il miglior modo per lavorare con delle persone con cui ho veramente un legame estetico, affettivo, insomma, tutto questo.
0: Senti, chiudo parlando di ispirazione. Vedo spesso citato, per ciò che ti riguarda, nelle bio il nome di Nina Simone.
1: Sì, tra anche di Billie Holiday forse, no? Per il modo di cantare era la prima che mi ha colpito. E Nina Simone ovviamente per il mi ha colpito come se, soprattutto da piccola, come riusciva a unire la bellezza della musica con la profondità di quello che si diceva. E, ovviamente sono maestri e maestre, però mi è sempre piaciuto scrivere musica dicendomi che volevo dire che il mio obiettivo era dire qualcosa, non so come spiegarti, ma di non fare soltanto divertimento, che è bellissimo, ma di essere un po' pesa, capito? Dire qualcosa di un po' denso,
0: di avere contenuti, insomma, di portare
1: esatto,
0: un messaggio. Marina, senti,
1: esatto.
0: Io ti ringrazio e invito di nuovo tutti questa sera a Piazza Lucio Dalla, ci vediamo lì, grazie del tuo tempo, avrai il soundcheck, insomma, per cui ci vediamo lì e io vado avanti con Moonlighting, tratta appunto dal disco che hai fatto con i Cooperators. Ciao Marina, stasera, un abbraccio.
1: Ciao, grazie mille, grazie.
0: Figurati,
1: a presto,
0: grazie a te, ciao.

0: puntata quanto mai sul pezzo per ciò che riguarda l'attualità del dub e del reggae a Bologna in questi giorni. Marina P questa sera, quindi questa è Moonlighting dall'album realizzato con Nico Peretto a Bristol. Mancano 10 minuti scarsi alla fine del programma Pandemonium, grazie dell'attenzione. Forse un paio di pezzi in scaletta, un altro bel progetto, Wicked Dub Division, in Friuli, una dub unit che incontra un sassofonista jazz molto freeform, Francesco Berzatti, in questo nuovo disco che si chiama Jazz My Dub, ancora una volta contatti tra jazz e dub. Questa è New Slavery, la voce è quella di Michela Grena, dub italiano dal Friuli, mescolato al jazz.
1: No one shall be had in slavery.

musica che ha anche contenuti. La lirica di Michela Grena di questa traccia di Wicked Dub Division parla della moderna schiavitù, il lavoro appaltato, il lavoro frammentato, il lavoro cottimizzato. Io sono in chiusura, grazie dell'attenzione. Un saluto a chi sta ancora lavorando, un saluto invece a chi ha scioperato oggi. Un progetto che unisce, per chiudere il programma, Inghilterra e Messico, un nome della vecchia guardia della scena inglese, quello di Byron.

0: vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientare.

Venerdì 29 maggio, ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko per orientarci nella confusione del presente. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti, staremo insieme un'oretta scarsa approfondendo un tema di attualità e politica nella prima parte, poi alle 17.30 ci aggiorneremo con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie al giornale radio di Popolare Network e nella seconda parte parleremo di ciò che accade in Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia grazie alla rubrica Topic O. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Di cosa parleremo nella prima parte di oggi? Beh, insomma, siccome si avvicina anche il 25esimo anniversario dei fatti di Genova del 2001, il G8, l'uccisione di Carlo Giuliani, la Diaz e Bolzaneto, parleremo di una battaglia che in realtà in quella città, nel capoluogo ligure, va avanti da tempo, quella contro la sede di Casa Pound, che è in una via molto vicina a Piazza Limonda e altri luoghi della memoria. È via Montevideo e si trova vicina, appunto, come dicevo, nel luogo dove Carlo Giuliani è stato ucciso, ma è anche vicina alla Casa dello Studente, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu occupata dalla Gestapo e divenne teatro di torture contro partigiani e prigionieri politici. Da anni, verrebbe da dire, Genova antifascista, che raggruppa diverse realtà, si mobilita per la chiusura di quella sede neofascista. Negli ultimi mesi in questa battaglia ha coinvolto anche l'amministrazione comunale, in particolare la sindaca Silvia Salis, e dunque oggi vi racconteremo questa vicenda, vi ricostruiremo anche la stessa presenza di Casa Pound a Genova, città medaglia d'oro al valor militare. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. E allora, come anticipato, parliamo di Genova. Genova che durante la Seconda Guerra Mondiale si conquistò l'onorificenza di città medaglia d'oro al valor militare proprio per la resistenza, ma in cui l'antifascismo si è manifestato costantemente nella sua storia. Ad esempio nel 1960, quando la città cacciò i fascisti dell'MSI che volevano svolgere un congresso proprio nel capoluogo ligure. Questa tradizione in realtà è proseguita e diciamo che le organizzazioni neofasciste in città non hanno mai avuto particolare agibilità, almeno fino al 2017, quando in via Montevideo aprì una sede di Casa Pound. Da quel momento in poi, fino ad oggi, diciamo così, che è cominciata una battaglia da parte degli antifascisti di Genova, sia diciamo nella versione di antifascismo militante che anche quella di antifascismo più istituzionale, proprio per arrivare alla chiusura di quella sede. Questo tema acquisisce maggior rilevanza anche per la collocazione di quella sede, che è vicina a luoghi della memoria dell'antifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche un antifascismo più recente. Infatti quella sede è a poca distanza da Piazza Alimonda, teatro dell'uccisione di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova nel 2001. Il prossimo 20 luglio, 20, 21, 22 luglio, ci sarà il 25esimo anniversario dei fatti del G8 nel 2001 e dunque la questione della presenza neofascista a poca distanza diventa ovviamente di interesse ancora maggiore, al punto che la stessa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha scritto alla prefetta per sottolineare che quella sede non è gradita, viene vissuta come una provocazione, rievocando proprio i fatti di Piazza Alimonda. Noi su questo tema abbiamo raggiunto un giornalista genovese, Pietro Barabino, che ci ricostruisce un po' tutta la vicenda e tutta la questione su questa battaglia. Sentiamo le sue parole.
1: A pochi passi questa sede dalla Casa dello Studente, dove i fascisti genovesi accompagnavano i torturatori nazisti che in quel momento occupavano la città. Quindi è un luogo particolarmente critico, ma a Genova in generale le sedi dei fascisti non hanno mai potuto aprire fin dal 1960, quando pensarono di usare Genova simbolicamente perché CG medaglia d'oro alla resistenza. Allora i fascisti decisero di usarle, i post-fascisti, l'MSI, per fare il loro convegno nazionale, proprio a provocare, e si ritrovarono i portuali con i ganci del porto usati impropriamente o propriamente, a seconda di come la si vede, come degli uncini per allontanare le forze dell'ordine che impedivano di raggiungere i neofascisti. Ci fu una sollevazione popolare che oggi con i decreti sicurezza porterebbe probabilmente a degli ergastoli. All'epoca questa sommossa cittadina, erano passati 15-20 anni dalla liberazione, era una cosa diversa, era sentita diversamente, e fu una vera e propria sommossa. Il convegno fascista non si fece e di lì, parliamo del 1960 a oggi, i fascisti a Genova non hanno mai avuto un'agibilità. Se per fascisti non intendiamo la versione democratica in salsa padana o Fratelli Italiani, ma fascisti folcloristicamente tali, con celtiche, svastiche, quell'immaginario lì. Quindi stiamo parlando di una città in cui c'è una parte di antifascisti militanti che ha una presenza territoriale, come purtroppo in altre città la stessa cosa avviene a destra. Quindi travalica un po' l'aspetto politico e diventa anche una questione un po' di strada, di agibilità proprio politica, e anche in termini poi violentisti, perché per quanto siano giustificati dall'illegittimità delle posizioni politiche dei fascisti, resta il fatto che c'è una dimensione territoriale, identitaria molto forte, che è poi non nel mio cortile, è semplicemente una questione di igiene, cioè è come fosse un sistema di anticorpi che a Genova è un pochino più attivo e quindi l'infiammazione parte anche quando sono in quattro, per spegnerla subito prima che si ingrandisca. A Corvetto nel 2021 c'è stata un'altra sommossa in cui c'era tutta Piazza Corvetto, la centrale in mezzo alla città, è piena, stracolma di antifascisti di diverso tipo, da quelli democratici di area ARCI, PD e istituzionale, a quelli più di militanza e quindi di che cercavano il contatto, con 13 esponenti di Casa Pound. Quindi era sproporzionato. Ancora ieri il PM Zucca, famoso, celebre per i processi da Diaz e a Bolzaneto, dice: era stato assurdo autorizzare una piazza a 13 fascisti, perché era chiaro che sarebbero create poi quei disordini che hanno portato alle cariche, al ferimento di un giornalista. Quindi una città che tendenzialmente anche a livello proprio di territoriale non ha piacere vedere i fascisti. Mi chiedevi negli ultimi mesi, non è che ci sono state particolari differenze, se non che governando adesso il centro-sinistra l'opposizione deve poter lamentarsi di qualche cosa, fare un po' di politica, e tra queste cose ha provato a strumentalizzare i disagi dati dal fatto che ogni settimana gli antifascisti militanti, quindi non quelli della commemorazione del 25 aprile e il lodevole lavoro di storico, diciamo, che fa l'ampi istituzionale, ma l'antifascismo militante da quartiere, ogni settimana si presenta davanti alla sede dei fascisti, la polizia la blinda e, non potendoci arrivare per chiuderla con i mattoni o fare altre analoghe iniziative che in passato sono state fatte, si blocca una via dando fastidio a un quartiere. Quindi era nato un po' di conflitto tra gli abitanti di questi tre condomini e i militanti antifascisti.
0: Questo comitato Foce aveva presentato, insomma, una denuncia, ma l'avvocato che è stato scelto per dire portare avanti questa denuncia in realtà è uno storico difensore di esponenti neofascisti.
1: Sì, e i membri del comitato sono tutti ex candidati di partiti che hanno sostenuto o Bucci, quindi centrodestra, o apertamente Fratelli d'Italia e altri partiti di quella che in Europa sarebbe chiamata destra radicale, noi chiamiamo centrodestra. Ora, non è che il problema non ci sia, è un problema di ordine trasportistico, se vogliamo, non so, di viabilità più che altro, perché in effetti per alcune settimane di fila, nella misura di 3, non 10.000, 3 settimane di fila, ci sono state delle iniziative da parte di questa sede, che parliamo una sede di Casa Pound, che in realtà non aveva mai fatte, cioè aveva la sede lì, ma non la usa, è più una, anche dal loro punto di vista, una bandierina e una pubblicità, perché ovviamente loro si fanno promozione con queste contestazioni. C'è un po' la dinamica della contestazione continua a Salvini, che ha generato Salvini per certi versi, quindi su questo poi c'è anche un ragionamento in area militante che sarebbe da fare sul contro, le controindicazioni. Questi vengono a Genova per farsi contestare, per poi dire che c'è un complotto che gli impedisce di esprimere le loro nefandezze, che poi sono le stesse che si trovano nei programmi della Lega, però loro lo fanno col braccio teso e rendendo tutto più sgradevole. Quindi in quelle settimane lì c'erano state delle iniziative in questa sede, che normalmente viene usata come bar, e quindi ogni iniziativa corrisponde a una controiniziativa, ma la sproporzione di numeri è tale che porta a blindare la città in tutela delle iniziative di Casa Pound, diciamo.
0: Ho letto che c'è stata anche una petizione popolare promossa da un partigiano che ha raccolto, come dire, anche firme trasversali.
1: Sì, perché di fatto il tema che ha fatto su anche la sindaca Silvia Salis, cosa non scontata, perché un conto è difendere l'antifascismo istituzionale da 25 aprile in Piazza dei Ferrari, un conto è difendere l'antifascismo militante, che in passato si è reso anche comunque protagonista di contatti fisici, di risse, e la cui prassi è spesso quella di mettere fisicamente veramente mattoni di fronte alla sede per impedire l'accesso o fare altre pratiche che tecnicamente non sono legali. Quindi difendere questa frangia di antifascisti non è stata una cosa che, diciamo, facile anche, diciamo, dal punto di vista del consenso. Gli altri sindaci non l'avevano mai fatto, non solo Bucci, che è di centrodestra, ma anche dall'altra c'è sempre stato un doppio antifascismo: l'antifascismo istituzionale che fa il presidio nella piazza centrale della città e l'antifascismo che cerca il contatto, no? Quindi la Salis è andata da questi del collettivo e gli ha detto: il problema è la sede. Quindi ha messo al centro il fatto che non è la loro reazione il problema, ma la presenza stessa a Genova, cioè città medaglia d'oro dell'antifascismo, di Casa Pound.
0: Tu ricordavi all'inizio che questa sede è vicina alla Casa dello Studente, quindi un luogo della memoria, ma è anche vicina a Piazza Alimonda, e ci avviciniamo anche al 25° anniversario di quei fatti dell'omicidio, sì, di Carlo Giuliani. Ecco,
1: se vogliamo è, sì, più sentito, forse è più sentito oggi e più visto come attuale Piazza Alimonda. La stessa sindaca in realtà di suo ha citato Piazza Alimonda, poi dopo gli hanno fatto notare anche che c'era anche la Casa dello Studente, perché per i contemporanei è ovviamente più presente questa memoria. Piazza Alimonda, è stato ammazzato un ragazzo, non c'è stato neanche un processo, e questa ferita è viva nella città, soprattutto in quella parte di città che è Genova antifascista. Genova antifascista è inteso come brand dell'antifascismo militante, perché Genova antifascista è largamente maggioritaria anche in tutta la città. Quel tipo di modo di fare antifascismo è sicuramente invece partecipato ma minoritario, perché fa parte di tutta una cultura del conflitto un pochino più radicale. È lo stesso che era in Piazza Alimonda tutti 20 luglio, e ci andrà anche quest'anno a commemorare. fare Carlo Giuliani.
0: Ecco, un'ultima cosa che riguarda, come dire, anche aspetti tecnici da un certo punto di vista, perché la sede di Casa Pando a Genova è regolarmente in affitto in un'associazione e quindi insomma non c'è la possibilità di sgomberarla.
1: Il problema tecnico del comune in questo incontro poi verteva tra il Genova Antifascista e il comune su come chiudere questa sede. È stata fatta richiesta al prefetto per motivi anche di ordine pubblico di farla chiudere da parte del comune, ma essendo un privato che si affitta a un basso sarà più facile forse un domani che chiuda, perché è un bar non registrato come tale, perché di fatto fa le poche volte che è aperta la Sarcinesca l'uso è quello di bar, quindi paradossalmente sarà magari più su una cosa tecnica di questo tipo che potrà chiudere, perché il contratto d'affitto è regolare e chi in questo momento la affitta è un privato che non intende rescindere il contratto in quanto ci sono delle penali, e anche intervistando i vicini e gli abitanti in realtà, se non si vanno appositamente a cercare i comitati politicamente nati per polemizzare con la Salis, la gente semplicemente dice che sfiga, perché proprio qua hanno ben chiara la dinamica e anche ben chiaro che le manifestazioni non sono fatte da gente che non sa cosa fare, ma sono fatte perché vogliono evitare che cresca il consenso di un movimento potenzialmente sgradevole per il discorso pubblico, cioè quello di Casa Pound.
0: Forse va risolta a monte la questione. Io faccio riferimento alla sentenza del Tribunale di Bari che c'è stata a febbraio, che ha condannato militanti di Casa Pound per la ricostituzione e riorganizzazione del Partito Fascista. Senza questa, come dire, presa di posizione nazionale, poi è difficile anche sui territori.
1: C'è anche una grossa contraddizione, perché purtroppo questo conflitto si basa su rapporti di forza e di piazza, mentre sarebbe più opportuno che si lavorasse sullo Stato di diritto e su quello che è costituzionalmente accettabile e non. Perché? Perché a Genova questi rapporti di forza ancora sono per lo più da parte del sindacalismo di base e della città insubordinata antifascista, anche perché a Genova i nazifascisti hanno lasciato tracce tremende e quindi c'è una memoria vivida, ma purtroppo questa cosa può permettersela veramente un piccolo numero di città. Quindi se la si mette su un rapporto di forza e su una dimensione identitaria, purtroppo si va nel campo loro, il campo dell'identità e della territorialità in tante altre città è saldamente in mano alla retorica e ai corpi dei neofascisti, come si vogliono chiamare, nei vari modi in cui si vogliono chiamare. Quindi può essere funzionante a Genova la dimensione di piazza, ma se non si trova una ragione di tipo più costituzionale, questi in tutti i molti altri posti possono proliferare.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topic Call, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Fabio Savi, uno dei capi della banda della Uno Bianca, torna a parlare dal carcere in un'intervista televisiva in onda Quarto Grado. L'ergastolano, unico non poliziotto del gruppo criminale detenuto da 32 anni, smentisce alcune dichiarazioni del fratello Roberto Savi che recentemente, durante la trasmissione Belbe Crime, ha parlato di presunti rapporti della banda con i servizi segreti. Secondo Fabio Savi, invece, non ci sono state protezioni, coperture o livelli superiori dietro alle azioni della Uno Bianca. Riferendosi alle indagini riaperte dalla Procura di Bologna per verificare l'eventuale presenza di complici o mandanti esterni, spiega di aver scritto ai pubblici ministeri chiedendo di essere ascoltato, più che assicurare la massima disponibilità e trasparenza non posso fare, dice Savi. Tutto è stato detto, l'importante è che loro vogliano veramente stabilire una verità e che sia quella. A Bologna è partito alle 16 il corteo per lo sciopero generale del sindacalismo di base. La protesta, indetta da CUB, SICOBAS, SGB e altre organizzazioni, ha al centro aumenti di salari, diritto allo sciopero, precarietà, politiche sociali ritenute insufficienti, opposizione alle guerre e sostegno alla flottiglia, oltre che il tema della sicurezza e delle morti sul lavoro. Tiziano Loretti di SICOBAS.
2: Lo sciopero è convocato da SICOBAS, dalla CUB, da SGB, dalle Alvarese e dall'USI nelle sue varianti. Ed è naturalmente uno sciopero che ha al centro l'economia di guerra, quindi la necessità di riprendere il conflitto contro la guerra e quindi con gli effetti che questo conflitto ha sui salari dei lavoratori, oltre al fatto che già da mesi oramai siamo impegnati nel trattare casse integrazioni, nel trattare aperture di mobilità, di licenziamenti collettivi dovuti appunto all'effetto che la guerra ha sul lavoro in Italia. È al centro anche la questione ovviamente della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, perché ci pare opportuno che non siano i lavoratori a essere cacciati, ma sia il lavoro a essere distribuito. E naturalmente abbiamo la questione del genocidio in Palestina, che per noi comunque è una questione essenziale per quello che rappresenta, quindi un punto di riferimento per tutti gli sfruttati. E ovviamente non ultimo come importanza il fatto che la commissione di garanzia ha deciso di estendere la 146 anche al settore della logistica, cercando così di impedire al settore che in questi anni ha rappresentato la punta avanzata delle lotte operaie di riprendere appunto la lotta contro la guerra e per l'aumento di salari.
1: A 14 anni dal terremoto dell'Emilia del 2012 riapre il municipio di Mirandola, uno dei comuni più colpiti dal sisma che tra il 20 e il 29 maggio 2012 causò 20 vittime e ingenti danni. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della regione Michele De Pascale, la sindaca Letizia Budri e l'assessore regionale Davide Baruffi. L'intervento, costato 8,4 milioni di euro in gran parte finanziati da fondi commissariali, restituisce alla città la casa comunale, completando un lungo percorso di ricostruzione post-sisma. Prosegue a Bologna il meeting dei movimenti europei per il diritto alla casa. Dopo i primi due giorni ad Ex Centrale, domani le iniziative si sposteranno in via Zamboni 38, dove ci saranno incontri di approfondimento e momenti assembleari. Maria Elena Scavariello, attivista di Plat, piattaforma di intervento sociale.
3: Che attraverso appunto uno studio, un'analisi, i vari tavoli poi cercheranno di fare un punto sulle cause per cercare di elaborare insieme delle strategie condivise che possano anche a partire dall'esperienza di altre realtà, come ad esempio qualcuna delle realtà che ha già proposto meccanismi quali il sciopero dell'affitto per mitigare il cosiddetto quaraffitti, oppure gli spagnoli con gli scioperi generali per il diritto all'abitare che menzionavo poco fa, si possa appunto fare in modo che la questione abitativa ritorni al centro del dibattito pubblico in una prospettiva veramente risolutiva e non propagandistico pubblicitario, non che lasci appunto spazio a meccanismi che invece in assenza di movimenti e di prospettive alternative vedranno purtroppo la dismissione definitiva e il regalo definitivo di tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica che ancora esiste ai privati.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana, dove si è allentata l'ondata di calore anomala, ma a causa delle elevate temperature dei giorni scorsi, il presidente della regione Eugenio Giani ha firmato un'ordinanza per ridurre i rischi per i lavoratori esposti al caldo. Dal provvedimento, valido fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei settori agricolo, florivivaistico, edile e nelle cave, con valutazione basata sulle mappe di Work Climate 3.0. Il divieto non si applica invece ai interventi urgenti o di pubblica utilità, purché vengano adottate misure di sicurezza adeguate. Gianni ha spiegato che l'ordinanza è stata anticipata per via dell'aumento delle temperature e dei rischi per la salute, come colpi di calore, anche potenzialmente letali. A Prato si è verificato un blocco senza precedenti dell'attività giudiziaria. Tutte 55 le udienze in calendario sono state rinviate a causa della grave carenza di personale amministrativo. Nel tribunale mancava circa il 90% dei cancellieri e metà degli assistenti, una situazione che aveva costretto la presidente del tribunale, Patrizia Pompei, a sospendere le attività ordinarie garantendo solo le urgenze. Gran parte del personale è infatti impegnato in una prova a Roma per la stabilizzazione. Il procuratore capo Testaroli ha parlato di una situazione drammatica, sottolineando come la carenza di organico sta di fatto impedendo ai cittadini di ottenere giustizia. Secondo i dati, il tribunale risulta fortemente sotto organico sia nei cancellieri che negli assistenti, con effetti già visibili sul numero di processi rinviati.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia. La Commissione Territorio della Regione Lombardia ha approvato all'unanimità una risoluzione contro l'ipotesi di apertura ai voli commerciali dell'aeroporto di Bresso, al termine di una seduta seguita a un presidio del comitato No Aeroporto Commerciale. Il testo nasce dall'iniziativa di consiglieri di PD e VS e avvia un percorso con audizioni di enti e soggetti interessati prima del voto finale in consiglio regionale. Al centro della vicenda c'è il timore che il progetto di Regional Air Mobility possa aprire lo scalo a voli fino a 19 passeggeri su tratte brevi, in contrasto con il protocollo del 2027 che limitava lo sviluppo dell'aeroporto. Il fronte istituzionale e civico del territorio, legato anche al Parco Nord Milano, continua a opporsi per ragioni di inquinamento acustico e impatto urbano. A Cinisello Balsamo è al centro delle polemiche il progetto di un nuovo studentato da 376 posti in via Fratelli Gracchi, ricavato dalla riqualificazione di un edificio dismesso. Secondo le opposizioni di centrosinistra, la struttura sarebbe però di fatto irraggiungibile solo in auto, perché è lontana dalle principali fermate di mezzi pubblici. La futura M5 dista circa 2 km e la stazione di Sesto circa 3,5 km. Il progetto, finanziato anche con fondi PNRR, prevede camere e spazi comuni per studenti, ma per PD, AVS, Movimento 5 Stelle e altre forze politiche manca una vera integrazione con il trasporto pubblico e con la pianificazione urbana, rendendo lo studentato poco accessibile e subito passivamente dalla città.
0: Topico.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama?
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto

0: giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova scancheggiante puntata di Oglioni di Ska. Un buon pomeriggio da parte di Peter Skanking. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico. Bentrovati in questa nostra rubrica dedicata alla musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19. Nella puntata di oggi riprendiamo quel nostro ormai strafamoso giro delle regioni italiane. Torniamo in un paio di regioni dove eravamo stati solo una volta, ovvero il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Facemmo tempo fa un'unica puntata su queste due regioni perché non avevo trovato tantissime band da farne due puntate distinte, però sono riuscito a trovarne delle altre, quindi questo secondo episodio su queste due regioni. Nella prima parte ascolteremo le band ska del Friuli, nella seconda parte invece le band del Trentino. Prima di iniziare vi lascio come sempre il nostro numero per comunicare con noi in diretta, che è il 333-180-9494. Scriveteci con sms, whatsapp, telegram, quello che vi pare, oppure sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. E partiamo veloci perché ne abbiamo parecchie di band da ascoltare. Iniziamo con la band Flexi Gang da Gorizia e con questo loro brano intitolato Solo per te.

Solo per te si intitola questo brano dei Flexi Gang, la prima band che ascoltiamo oggi dalla regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una delle band storiche di quella regione, perché è nata tra l'82 e l'83 ed è tuttora attiva, probabilmente una delle più longeve non solo della scena ska ma in generale della musica di quella regione. Il primo album l'hanno pubblicato nel 1984, questo brano che abbiamo ascoltato era dall'album Perché No, pubblicato nel 2009, band questa che non fa solo ska, fa un bel misto di rockabilly, garage, punk, surf e ska. Sono infatti alcuni album più sullo stile punk surf, altri con più ritmi in levare, quindi questa la prima band proveniente da Gorizia. Saluto intanto il caro Rino che ci ha scritto: ciao, dopo tante puntate di latitanza, eccomi, buon programma. Grazie caro Rino, si sentiva la tua mancanza senza i tuoi saluti iniziali. Questo programma non è lo stesso e ne approfitto per darvi anche questa bellissima notizia, perché è uscito finalmente il programma del quarto raduno Italian Ska, che si terrà il 3 ottobre 2026, questa volta non a Parma ma a Trecasali, all'Arcistella in provincia di Parma. Le band che ci saranno sono Londes, gli Scarabazzoo, i Troublemakers e i Magnetics, quindi altra edizione con bellissima line-up. E poi vabbè, ci sarò anch'io come DJ, prima, durante e dopo i concerti, per allietarvi con tanta altra musica ska. Andiamo avanti con le band dal Friuli Venezia Giulia, un'altra band storica di quella regione che ascoltiamo adesso, ovvero i Rasta & Peace Corporation, che è una band principalmente sullo stile punk reggae, con anche un brano ska che andiamo adesso ad ascoltarci, intitolato Video Spazzatura.

Questi sono i Rust in Peace Corporation con il brano Video Spazzatura, questa band di Monfalcone che è stata attiva negli anni 90, pubblicò nel 92 il primo album e poi nel 94 un secondo album dal quale abbiamo ascoltato questa canzone che si intitola Ai confini della realtà. Questo era un album split fatto insieme a quest'altra band di Warfare di Gorizia sullo stile punk hardcore, altre due storiche band queste della regione Friuli Venezia Giulia. E andando avanti con l'ascolto, adesso andiamo in un'altra città, ovvero Trieste, dove troviamo i Macaco Jump, band sullo stile ska reggae, attiva dal 2002. Ci andiamo ad ascoltare questo loro brano, che il titolo è perfetto con la giornata di oggi, dato che c'è uno sciopero generale. La canzone si intitola proprio Sciopero.

0: E questo è Sciopero dei Macaco Jump, brano contenuto nel loro album del 2006, Mi Queso Es Tu Queso. E andando avanti con l'ascolto, passiamo adesso ad un duo, Ixis and Steve, che era un duo di selector che animava le serate con DJ set principalmente di musica ska, e hanno collaborato con tantissimi grandi nomi della scena ska, tant'è vero che hanno pubblicato nel 2004 una compilation intitolata Ixis and Steve Meet Friends, nel quale c'erano tre loro brani originali e poi tanti altri brani di varie band, gli Scapei, Vallanzasca, Giuliano Palma and Blue Beaters, gli Shandon, i Meganoidi, eccetera eccetera, quindi una bellissima compilation di musica ska. E ci andiamo ad ascoltare un brano di questo duo Ixis and Steve, ovvero quello che si intitola Festa in Testa.
1: Ixis and Steve, Twin Selector, The Control, Fire with them.

0: puta madre!
1: Festa in testa, il titolo di questo brano del duo Ixis and Steve, dalla compilation del 2004, poi erano due selector questi, Luca Ixis Kirmayr, erano della zona di Trieste, scomparve in un incidente stradale a gennaio del 2005, quindi l'anno dopo che pubblicarono questa etichetta, questa compilation, e poi ci vennero fatte anche delle serate, un festival a Borgo Grotta, la zona di Trieste, proprio per ricordare la figura di questo DJ. Andando avanti nell'ascolto, la prossima band che abbiamo qui in scaletta dal Friuli Venezia Giulia sono i Bubble Fish. Non mi ricordo bene la località, adesso la cerco e vi dico. Ci andiamo intanto ad ascoltare un loro brano dall'album del 2010 che si intitola come la band Bubble Fish. Ci ascoltiamo Chewbacca Defense.

Questi sono i Bubble Fish con il brano Chewbacca Defense dal loro album del 2010. Sono di Tolmezzo, in provincia di Udine, una località dove c'è stata una bella scena ska punk, perché anche la prossima band che andiamo ad ascoltare è proprio di lì. Intanto ci ha scritto Albertino di Balle di Fendi: bella Peter, buona trasmissione, grazie caro, un saluto anche a te, mi raccomando ascoltate Balle di Fendi, un programma molto affine al nostro, in onda ogni lunedì dalle 22 alle 23 sulle nostre frequenze. Tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, ci ascoltiamo un brano di un'altra band, come dicevo anch'essa di Tolmezzo, ovvero i Kerry Hall, altra band sullo stile punk rock ska, anch'essa non più in attività purtroppo, perché avevano un bellissimo sound di quelli ska punk tipici californiani, come piacciono a noi, come piacciono soprattutto a me. Andiamoci ad ascoltare di questi Kerry Hall dal loro primo album che pubblicarono nel 2008, Emotivate, il loro brano This Time.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Kerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
8: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
0: Radio Città Fujiko 103.1

fino al 2013-2014, quando pubblicarono il terzo e ultimo album in studio, e poi si sono sciolti. Nel 2015 è nata quest'altra band, quest'altro progetto musicale, sulle sonorità invece avete sentito molto più giamaicane, ska, rocksteady, reggae. Il brano loro che abbiamo ascoltato si intitola Dr. Cash, che non so se è una cover o se è un brano loro originale, perché nel primo EP che pubblicarono proprio nel 2015, che si intitola come la band Manuel and the Steady Moods, gli altri brani erano tutte cover di classici della musica giamaicana degli anni 60, quindi è probabile che anche questa sia una cover, ma sinceramente non la conoscevo. Se voi la conoscete, sapete di chi era il brano originale, scrivetecelo al 333-180-9494. E andando avanti con le band dal Trentino Alto Adige, ci ascoltiamo quest'altra band che si chiamano The Skulls, nati loro nel 2004, non più attivi. Nel 2008 hanno pubblicato il primo e unico album in studio intitolato Ska is Back in Town, dal quale ascoltiamo la traccia Mary Jane.

Mary Jane si intitola questo brano dei The Skulls dall'album Skies Back in Town del 2008, band questa che dovrebbe essere anch'essa di Bolzano, del Sud Tirol, perché è molto conosciuta anche in Austria. Andando avanti con le band dal Trentino, ci spostiamo adesso invece a Trento, dove troviamo questo cantante, ovvero Genji, che ha fatto questo progetto musicale Genji Sky and Shuzi Band. Questo Genji, l'alias, il nome d'arte di Walter Biondani, che è uno dei componenti del gruppo Pop X, che fa appunto sonorità, come dice il nome, più pop, però ha fatto anche questo progetto più scancheggiante, indie pop ska. Nel 2019 ha pubblicato un album intitolato Palazzo Onda, dal quale ascoltiamo il brano Worm.

0: la porta sempre più vicino.
1: Worm si intitola questo brano di Genji, il nome d'arte di, del cantante, di uno dei componenti dei Pop X, ovvero Walter Biondani, con questo suo progetto indie pop ska da Trento. Andiamoci ad ascoltare adesso un'altra band. Prima mi faccio una piccola errata corrige: la band che abbiamo ascoltato prima, i The Skulls, non sono della zona di Bolzano, ma in realtà sono della zona del Monte Calisio, vicino Trento. E anche di Trento è la prossima band che andiamo ad ascoltare, ovvero i Radio Palinka, band nata questa nel 2016, che mescola sonorità ska con ritmi balcanici e gypsy. E nella loro bio su Facebook scrivono: ska, gypsy, degrado, insulti, simpatia, ma non troppo e non per tutti. Bello questo modo di autodescriversi. Di questa band andiamoci ad ascoltare un brano dal loro primo album del 2022, che si intitola Brezel Party. D'altronde siamo in Trentino, i Brezel sono una cosa tipica, un po' come se un lucano, una band lucana come me, facesse un album intitolato Peperone Crusco Party. E da quest'album dei Radio Palinka ci ascoltiamo questa traccia intitolata After in Kiev.

Questi sono i Radio Palinka con il brano After in Kiev, questo bel mix di ska e ritmi balcanici dal loro album Brezel Party, pubblicato nel 2022. Andiamo avanti con le band, la prossima proveniente da Rovereto in provincia di Trento, si chiamano Red Solution, sono attivi dal 1995, dovrebbero essere ancora attivi, non sono sicurissimo, direi di sì perché hanno fatto proprio al 25 aprile un bel concerto, quindi band tuttora attiva, che quindi con 30 anni di attività alle spalle. Come produzione però sono riuscito a trovare un solo album che hanno pubblicato all'inizio degli anni 2000, che si intitola come la band Red Solution, e andiamoci ad ascoltare da quest'album il loro brano che si intitola Buongiorno.

Questi sono i Red Solution con il brano intitolato Buongiorno, tratto dal loro album intitolato Red Solution, che era d'inizio anni 2000, non so l'anno preciso, e siamo quasi al termine. Chiudiamo ascoltandoci un'ultima band dal Trentino Alto Adige, ovvero i Vino Rosso, band questa di Merano, in provincia di Bolzano, band che purtroppo non è più attiva. Nel 2020 hanno fatto un concerto di addio, sono stati sulle scene una decina d'anni. Andiamoci ad ascoltare questo loro brano dal loro album del 2012, One Can Man. La traccia si intitola Non ci fermeranno.

0: Vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione di reddito.

0: solo in parte. Persa la battaglia sulla flessibilità, si va verso l'uso dei fondi di coesione in linea con le indicazioni europee, ma le regioni protestano. La guerra si fa sentire sui prezzi. A maggio l'inflazione è oltre il 3%, spinta da energie e carburanti, potrebbe arrivare al 6% se la guerra non si ferma, e l'allarme di Banca Italia BCE verso un aumento dei tassi a giugno. Un sito per la caccia agli stranieri, la Casa Bianca mette online una mappa e un contatore degli arresti dell'ICE con un link per segnalare altre persone da espellere. Il titolo è Alieni camminano in mezzo a noi, ma non sono di qui, deportiamoli tutti. Sono le 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. La giornata di oggi a livello politico internazionale è stata segnata dalle reazioni allo sconfinamento la notte scorsa di un drone in territorio rumeno, tra poco ne parleremo, ma in questi minuti c'è molta attesa per un possibile annuncio dalla Casa Bianca. Il presidente statunitense Donald Trump si trova da ormai circa 2 ore nella Situation Room. Sto per prendere una decisione definitiva sull'Iran, ha scritto Trump su Truth. L'uranio arricchito sarà riportato alla luce dagli Stati Uniti e distrutto, si legge ancora nel Post, che si conclude con un invito agli equipaggi delle navi bloccate nello stretto: avviate le procedure per fare ritorno a casa, lo straordinario blocco statunitense sarà revocato. In questi che sono momenti cruciali per il raggiungimento definitivo di un accordo, Teheran non rinuncia comunque a fare pesare la sua posizione di forza nella trattativa. Quello che dice Trump è un misto tra verità e menzogne, scrive l'agenzia di Stato iraniana Fars, in riferimento al fatto che proprio sulla base del memorandum il destino dell'uranio arricchito sarà oggetto di uno specifico e successivo negoziato. Di fatto l'accordo in discussione include solo lo sblocco progressivo di Hormuz, il suo sminamento e la prosecuzione della tregua per 60 giorni. Risposta di Trump era attesa per domani, ora il messaggio di Trump che sembra anticipare di qualche ora la decisione, ancora comunque non ufficializzata, vi aggiorneremo anche nel corso di questo giornale radio. E adesso veniamo al drone russo che la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina, ferendo 2 persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione, in ogni caso le reazioni sono state dure, a partire dalle autorità di Bucarest fino all'Unione Europea e alla NATO. Il Cremlino da parte sua sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Sentiamo Michele Migone.
1: Un incidente, un drone russo la cui traiettoria sia stata deviata, un atto è liberato, la sostanza è quello che è avvenuto nelle scorse ore a Galati, in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato il fatto più grave riguardante Bucarest, 2 feriti, ma non l'unico che sia accaduto. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato un tale allarme. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. È stato evocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito persona non grata. Parole di condanna sono arrivate a tutte le capitali europee. Giorgia Meloni ha definito il fatto gravissimo. Si è sentito anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles, con una nota che però non cita la Russia. Queste reazioni sono state dettate al fatto che i governi europei si aspettano una mossa di Mosca contro un paese della NATO. Ne parlano apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto le grandi difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a un'escalation di minacce contro l'Occidente che giustifichi una mobilitazione di massa di soldati in Russia, da impiegare poi in Ucraina, dove Mosca ha perso da settimane la capacità offensiva strategica. Mobilitazione che, fatta senza questa giustificazione, sarebbe l'ammissione del fallimento di Putin. La provocazione era ed è attesa nei paesi baltici. Non si tratterebbe di un'azione militare diretta, ma di possibili lanci di droni. Sarebbe anche un modo per testare le reazioni di Trump, che i russi si aspettano molto tiepide, e della coesione dell'Europa nel suo complesso.
0: E oggi la presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato il nuovo primo ministro ungherese, annunciando poi lo sblocco dei finanziamenti che erano destinati a Budapest e che erano stati congelati quando al governo c'era Viktor Orbán. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Nemmeno 3 settimane al governo e già Peter Magyar può tornare dalla trasferta a Bruxelles con il bottino più grosso che potesse sperare. Lo sblocco di oltre 16 miliardi di fondi europei destinati all'Ungheria, ma congelati per anni a causa delle violazioni dello Stato di diritto del governo guidato fino ad aprile da Viktor Orbán. L'annuncio è arrivato durante la conferenza.

0: che Magyar sarebbe disposto ad aprire i negoziati di adesione di Kiev una volta risolta la controversia sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. E soprattutto se si considera che proprio oggi la polizia ungherese ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per vietare la marcia del Pride di Budapest in programma il 27 giugno, come invece era successo lo scorso anno sotto Orbán. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Governo tra riarmo e crisi energetica. Due giorni dalla scadenza dei termini, la Commissione europea ha confermato che l'Italia non è tra i 5 paesi che hanno chiesto il prestito SAFE per le armi. In bilico tra impegni internazionali e consenso, verrà preso solo in parte per l'energia. In linea con le indicazioni europee, si va verso l'uso dei fondi di coesione, anche se le regioni protestano. Sentiamo Massimo Alberti.
2: La battaglia per la flessibilità in Europa si può dire ormai persa. La rinuncia parziale ai fondi SAFE è una via di mezzo tra l'ultimo tentativo di pressione. Domanda formale arriverà solo dopo il 3 giugno, giorno delle pagelle agli Stati in cui la Commissione ufficializzerà il no all'Italia. È una scelta in qualche modo obbligata, visto che alcuni contratti di spesa militare erano già stati firmati entro la scadenza di fine mese, quindi i soldi servono. È un tema di consenso. La via di uscita offerta nella persona dell'uomo di Meloni in Commissione, il vicepresidente Fitto, con l'uso dei fondi di coesione, è allo stesso tempo l'ammissione della battaglia persa, così si aderisce alla linea sempre sostenuta dall'Unione Europea, ed appunto un modo per recuperare quei 3-4 miliardi da usare per provare a tamponare la crisi energetica. Il tema è stato oggetto del vertice tra Meloni, i suoi vice Giorgetti e Crosetto, che 15 miliardi l'avrebbe voluti tutti, ma appunto politicamente non si può, e non si può nemmeno per i conti, perché sempre di debiti si tratta, come il ministro dell'economia ci tiene a ricordare, e quindi il collega della difesa dovrà digerire qualche taglio. Il problema è che i fondi di coesione erano destinati alle regioni, anche di centrodestra, che ora protestano, anche se va detto l'Italia quei fondi fatica a spenderli, così come è accaduto col PNRR, per la debolezza della sua struttura amministrativa stremata da anni di tagli alle competenze degli enti locali, e l'Europa ha buon gioco a dire, visto che non siete capaci di usarli per il suo scopo, fatelo ora. Nel gioco della coperta corta in ogni caso qualcuno ci rimetterà, e il problema politico non è proprio risolto del tutto. L'inflazione picchia pesante e Meloni dovrà anche spiegare a luglio al vertice NATO e tra un paio di giorni al prevertice che gli impegni presi sulla spesa militare non potranno venire mantenuti.
1: Veniamo ai dati economici italiani. Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera, è al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il settore trasporti, in crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile invece il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. Il problema principale è la velocità di crescita dei prezzi, che ha portato oltre il tetto del 3% complessivo. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
3: In media l'inflazione è aumentata del 2% da febbraio a maggio, prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5%, ma ahimè abitazione, acqua, elettricità e gas più 4,3% e addirittura i trasporti più 5,2%. Quindi in appena 3 mesi è una stangata per quanto riguarda le famiglie. Nel solo mese di maggio la benzina è aumentata del 6,9%, il gas metano, il GPL e gli altri mezzi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il più 4,9%, quindi c'è un motivo legato ovviamente alla guerra e ahimè anche alle decisioni del governo.
1: La componente di fondo, quella al netto di energia ed alimentare, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta comunque più contenuta all'1,8%, anche se in aumento. Nella sua relazione annuale il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ha ribadito i rischi su inflazione e crescita dovuti alla guerra nel Golfo, ipotizzando da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto ad un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati ed inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua ad invecchiare, la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione, così sottolinea l'Istituto di Statistica. Un undicenne avrebbe provato ad accoltellare il suo professore di tecnologia, ma è stato fermato dallo stesso prof prima che riuscisse a ferirlo. Successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un brutto voto, un 4 preso durante un'interrogazione. Il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni per aggredire il docente davanti ai compagni di classe mentre riprendeva la scena con il cellulare. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo Alieni. Alien significa anche straniero in inglese. La pagina web è una nuova agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. Sentiamo Andrea Monti.
4: Loro camminano in mezzo a noi. Le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po' quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali. Con un'eccezione, loro non sono di qui. Loro sono le persone di origine straniera. Più in basso nella pagina c'è un contatore di quelle che sono state individuate, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altre persone all'ICE, la famigerata agenzia antiimmigrazione, tornata al centro dell'attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. Il presidente ha portato alla luce la verità, l'insabbiamento è finito, conclude la pagina pubblicata dalla Casa Bianca. Mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti.
1: E torniamo in chiusura al Medio Oriente. Non ci sono al momento aggiornamenti sull'imminente, così è stata annunciata, decisione di Trump sul memorandum con l'Iran. Vi aggiorneremo naturalmente nel corso delle prossime edizioni del giornale. Nell'accordo Teheran vorrebbe che fosse inclusa anche la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah. Vedremo anche questo, cioè se Trump riuscirà a convincere su questo punto Netanyahu. Fuori da ogni accordo, fuori dall'attenzione internazionale, da quella mediatica, resta Gaza. Nei giorni scorsi il premier israeliano ha detto che l'esercito aumenterà di un altro 10% di territorio, dunque dal 60 al 70% il controllo israeliano sulla striscia, dove regna di conseguenza la paura di una ripresa massiccia dei bombardamenti. Irdi Memagi è un medico di emergency che lavora a Deir el-Bala, nella striscia di Gaza.
5: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
1: Massimo Alberti, Andrea Monti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude alle 19:46 minuti. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
6: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: Io ritengo che si possa fare molto, anche molto di più, anche perché i legami tra i nostri popoli sono legami antichi. Io ricordo sempre qual è l'origine del mio cognome, Tajani Tijani, e Tijani era un profeta dell'Islam, molto conosciuto nell'Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell'Africa centrale, nel Marocco. E quindi sono molti fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijani. E quindi vuol dire che qualcuno che è arrivato da là è venuto qua. Questo per dire che cosa? Che sono talmente forti attraverso il Mediterraneo i legami tra i nostri continenti che non possiamo rinnegarli.
5: Eccoci qua, caro, hai sentito?
6: Non c'è, eccolo l'audio che è tornato. Allora, Tijani o Tijani è il profeta della Tigella, dicevo. C'era Al-Khaldun, che stava al Khaldun, poi c'era
5: Al-Khaldun.
6: Al-Khaldun, sì. Che era nato a Siviglia, come il barbiere. C'è anche la bella Siviglia, che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Poi c'era Tijani, eccetera, eccetera.
5: Tijani.
6: Quello è Tajani, però da cui la Tijania, che è una delle più grandi confraternite. Di cui abbiamo l'inno della famiglia Tajani.
5: Ah, sì?
6: Sì, ce l'abbiamo. In esclusiva per voi.
5: In esclusiva.
6: Sentilo, arriva.
5: Che
6: è? L'inno della famiglia Tajani.
5: Ah, l'inno della famiglia Tajani.
7: In alcuni paesi rodosamo-mondiali si canta il Ramadan. Ma nel golfo campano afrodisiaco si canta Rambirnar.
5: Al Tajani.
6: Antiche tradizioni mistiche.
5: Sì.
6: Tradizioni.
5: Senti
6: il sitar.

0: questo è il dibattito che avviene in questo momento a Bruxelles, come dicono, intorno al SAFE, che è la flessibilità finanziaria per l'Italia.
1: Ma talmente tutto canto in culo.
0: Sì. E questo è sempre il negoziato difficile che l'Italia deve giocare nelle sedi multilaterali.
1: È un negoziato difficile che però sai come finisce, ovvero sia alla fine.
0: La fine è nota.
1: Tricche, tracche
0: e ballacche.
1: Senza vasellina, sempre.
2: Arrivò lui,
0: ecco.
2: Salopette.
1: Col sabbione.
0: Arriva Salopette.
3: Sì. Siete sti guagliuna, mo c'è rombani guagliuna, sti guagliuna.
0: L'Italia è un paese che vive nel Mediterraneo, la terra tra i due mari, o il mare tra le due terre, sì, come si può dire.
1: Il mare nostrum, no?
0: Esatto. E quindi finalmente abbiamo ricollocato queste geografie eurocentriche nel loro alveo, diciamo, no?
1: Sì, e poi quindi soprattutto...
0: dobbiamo ringraziare Altacani.
1: Soprattutto, a parte Altacani, un altro minestro, che è quello delle imprese e del Made in Italy.
0: Adolfo
1: D'Urso, una capacità analitica... e soprattutto dialettica.
0: Lui è dialettico.
1: Qui un saggio.
4: Giunti nel tempo supplementare del PNRR, prima riprogrammazione del 2023, si spostano miliardi di euro.
1: Si spostano
4: questi 9,4 miliardi, sì? Miliardi in più, perché risorse del PNRR. Perché queste risorse sono giunte a noi dal PNRR attraverso il capitolo REPowerEU. Quindi,
1: com'è?
4: Nonostante questo, e tutti i vincoli con Convindustria, poi abbiamo cercato gomito a gomito di allargare, necessita di più, sono comunque 5 miliardi.
0: Ha composto anche un brano estivo lui.
4: Detto, deve essere finanziato in maniera concreta con risorse del bilancio nazionale e con quello che state dando a Toro. Agire subito perché non c'è più tempo da termine.
0: Adolfo.
4: La prima, la rimozione delle maxi multe, nessuno ne parlava in questo continente e si stava andando a schiantare l'industria dell'Europa contro questa barriera. Nel silenzio o nella convenienza o non le martà di tutti, la proporzionalità che veniva imposta dall'Europa tra macchine e

0: Che cazzo di minestro che abbiamo? Che cazzo di governo abbiamo? No?
1: Quanto li fai Pompelmi?
0: Ma fanta- quanto li fa Pompelmi?
1: Quanto li fai Meloni?
0: E Meloni?
1: Ah, non so. Testa vuota,
0: cuore blu. Non capisco. Poi ci sono i mandaranci. Un pesce in tasca.
1: Come diceva Ibn Khaldun,
0: che è il, col, che è il conterraneo di Al-Tahkim.
1: C'era San Jinnah, San Jinnah che è, sì, anche lui è un grande profeta, San Jinnah.
0: San Jinnah.
1: Si scioglie, si scioglie il
0: sangue. Schida scuda nel panino, mambo giambo col vicino, sole brucia. Allora, caro Straccio, io non so se arrivano i cani.
1: Arrivano i cani, beh, i cani ci sono sempre.
0: Ma dov'è Globulo innanzitutto?
1: Allora, Globulo lo possiamo cercare con il nostro, con nostro
0: obnubiloscopio?
1: No, abbiamo lo strumento, quello di
0: Starlink.
1: Starlink. Attaccati a Starlink.
0: È uno strumento in molto
1: innovativo. Dov'è? Perché se perso.
0: Senti che va, aspetta, c'è la pula che arriva. I cani e la pula. Mi piace questa hit, un pesce in tasca. Na na na nel mojito, tra le stelle un cactus finto, faccio un giro sull'infinito. Dopo quanto tempo ritorna Global Globulo?
1: Globulo?
0: Globulo?
1: Dov'è Globulo?
0: Non lo so, però se intanto c'è Stop the Rock.
1: Forse lo sciopero?
0: Adesso andiamo alla sigla,
1: lo
0: poi
1: sciopero
0: lo si
1: ha fermato.
0: Che dici? Lo sciopero.
1: È uno scioperato.
0: È uno sciopero. Il venerdì poi, eh? Il, sempre il venerdì, eh?
1: Sempre il venerdì.
0: È il venerdì, eh? È il venerdì! In the future, there is stop the rock. Stop.

0: Non ce la fai, devi cantarla. Devi fare i versetti.
1: Sì, ma sempre, questo. È un grande classico, ma senti qua, straccio.
2: Saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento.
1: L'ultima lista del Salvino.
2: Il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, i spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo. Guerre, tragedie, morti e i 5 sud delle Maldive. Il soccorritore e il conflitto di Gaza, l'Ucraina, la Cina e Taiwan, la fame, la povertà, Modena. E Netflix e il telefonino.
1: Brio
0: ritmo, sta per iniziare Global Tavolo. Siamo già 10 minuti avanti. Vogliamo andare in sigla? Aspetta, ricominciamo. Dai,
1: ci andiamo in sigla? Ricominciamo dopo questa lunga pausa? Noi 22 ci potevamo anche essere, ma ci hanno boicottato. C'era la diretta, non so con che cosa.
0: Siamo arte stati... ne parte, questa è Global Tavolo che inizia, vai con la sigla.
1: A sto punto io credo che non possiamo
0: né carne né pesce
1: ulteriormente rimandare, non te trovi? Anche perché a un certo punto la sigla deve partire, il Global Tavolo deve tornare.

0: succede adesso. Lady St. Chesterfield torna Global Tabor dalle frequenze di 103.1 di Radio Città Fujiko. Di fronte a me Ciccio Straccio.
1: C'è Giorgio Camel davanti a me, ma non c'è Globulo.
0: Non c'è Globulo, che però c'è.
1: Non c'è Globulo Porno.
0: Globulo c'è. Pronto. Globulo?
1: Globulo?
2: Pronto, io è un'ora che giro, non ho mica. Dov'è che siete? Non trovo più la sede della RAI. Ma
1: non trovi parcheggio, ma lo sappiamo.
0: Da dove cazzo
2: non
0: vieni?
2: Trovo.
0: Sei sbarcato.
2: Che c'è un gran traffico, non so.
1: Ma ambulante. Perché c'è lo sciopero.
2: Io non trovo più neanche la mia macchina, no? Oltre che non sapere dove ho parcheggiato.
0: Ah, fantastico, quello è come. Quindi, al solito.
1: Vabbè, dai, insomma, va a denunciare.
2: Come state? È un po' che non ci si vede.
1: È un pochino. Ti stavamo aspettando per andare in onda come tutti i venerdì, maledetti, ma tu non ti presenti.
2: Adesso
1: noi
2: arriverò.
1: Siamo andati avanti nel frattempo.
0: Siamo andati avanti coi compiti.
1: Non so se sai cos'è Global Tavolo.
2: Prenderò un taxi. A Bologna, come sapete, i taxi.
1: Sai quanti sono i taxi in servizio a Bologna? Sai
2: quanti? Come un cervo a primavera.
1: Sono 12 taxi in tutto il servizio notturno, perché loro non possono lavorare. Salutiamo gli amici taxisti in ascolto. Vogliamo salutarli?
0: No.
1: Succede
0: adesso.
1: Quando devi prendere l'aereo e ti fanno perdere il volo, per esempio, perché non si trova.
2: Chiamo Bolt.
1: E te lo fanno pagare un po' di più Bolt, però, perché.
0: Prendi Uber.
1: Bolt non c'è a Bologna, no, c'è Uber Alles.
2: Uber Alles, ma non c'è Uber.
1: Vabbè, senti, allora, comunque noi ti stiamo aspettando qua, pazientemente, anche perché Global Tavor è una fatiscente forma di meteorismo che solca l'aereo felsineo, come tu sai.
0: Perché fatiscente?
1: Perché fatiscente? Fatisce. Perché trascolora. E soprattutto è da ricordi che fino alla coda, dai testicoli alla coda, è tutto toro, no? È tutto toro.
0: Sì.
2: Quindi è poco, il toro è poco, dai testicoli alla coda. È poco,
1: l'ultimo pezzo, è dove la mosca cede il passo alla zanzara, dove non distingui più, come dice il Corano, il filo bianco da quello nero, capisci? E noi arriviamo noi nell'interstizio, prima che un fine settimana di merda diventi una settimana ancora più di merda. Noi stiamo nella sobria medietas che coglie il momento.
0: Esatto, sempre
1: liminale.
0: Per usare una metafora, ma sì, una metafora di quelle belle che facciamo
2: chiamando.
0: Noi. Sì. Come ti stanno chiamando? Vabbè, allora
2: mi
0: corri.
2: Mi stanno schermando e sto spostando di fianco all'ufficio della polizia. C'è qualcuno che ha fumato delle sigarette con la droga.
1: Secondo me. Oppure hanno capito che sei tu quello che fa le telefonate, che fa finta di essere un carabiniere e vende i contratti del gas. Sei tu, vero?
2: Sono io.
0: Comunque il peggio deve ancora arrivare.
1: Anche
0: diceva
1: perché
0: il tipo che aveva mangiato la roncola e cacato il manico, no?
1: Anche perché qui il peggio uguale al meglio.
0: Tanto meglio.
1: Vabbè, ti aspettiamo, andiamo in musica. Con l'attività che hai praticato.
2: Però fra un'ora e mezza.
1: Vabbè, ma allora,
0: ok, ti aspettiamo.
1: Noi sappiamo cosa hai fatto e quindi andiamo con il tuo pezzo favorito. Vado, Camel. Questo è un pezzo molto estivo, Camel.
0: Molto estivo.
1: Perché quando fa molto caldo.
0: È un po' vintage, direi.
1: Cosa fa quando fa molto caldo il felsineo, il bolognese?
0: Cosa fa?
1: Cerca il refrigerio nei supermercati, nei centri commerciali, come i vecchi. E noi ci siamo. Qual è l'attività?
0: I vecchi di merda, anzi.
1: Estiva? Questa.

0: China.
1: China.
2: Tu che vai sempre al supermercato, lo compri l'ananas nel cestello per far capire che stai rimorchiando?
3: Quella cinese con che c'ha i dazi.
2: Ma lì però non capiscono forse, perché il ciuffo dell'ananas è il segnale che sei single, lo sai?
3: Eh sì, certo.
2: E quindi quando entri nel mondo dei single devi girare col ciuffo dell'ananas nel carrello.
3: Va bene.
2: Se poi ne hai due, prestazione spropositata.
3: Farò il possibile.
0: China to me, China. China, China, China, China, China, China, China. You want to buy from China? That's great. Buy from China. Buy toys from China. China in particular, China. China. I have people that I know in China.
3: Insomma, ragazzi, qui la paura della China fa 40, fa 90, fa 90.
2: Però l'hai incontrato, hai visto quella scena in cui Donaldo stava seduto di fianco al cinese, a Xi?
3: Hai visto?
2: E Xi si era messo un asse sotto il culo che stava più alto. Donaldo sprofondava come fracchia nella sedia.
3: Sì, ma poi come Berlusconi che si metteva al tacco, no? Ti ricordi? Straordinario. Allora, Ladies and Chesterfield, noi siamo. La questione è sempre quella.
4: Occidente. Ma queste due parole non le troverete da nessun'altra parte. Se non
3: ritorniamo al punto di partenza, perché poi siamo lì.
2: Questa è la focale.
3: Questa è la focale.
4: Abbiamo fatto.
3: Poi noi, grazie Occidente, noi eccelliamo poi in alcune cose, sì. No? Ci sono sia localmente che a livello nazionale. Localmente, ultimamente, non so se hai guardato, ma siamo diventati famosi nel mondo per questo motivo. Senti.
5: Tax everywhere. That's what people who live in Punta Marina, Italy, are saying they're dealing with.
2: Il pavone, l'uccello del paradiso.
3: Il pavone di Punta Marina. Cioè, ormai è un'eccellenza talmente. Forse è l'unica eccellenza che abbiamo, insomma. No?
2: Anche perché ricorda vagamente le corti bizantine. Siamo in provincia di Ravenna.
3: Questa è la CNN.
2: Tu ricordi il secondo episodio di Brancaleone alle Crociate? La scena in cui lui, il nostro protagonista, Brancaleone da Norcia, incontra la corte bizantina in Punta Marina. E stanno tutti ieratici e lui dice: chi è quella buona, quella con la faccia da battona? Mi madre, dice. E quella è Punta Marina, fondamentalmente.
6: Ciao, posso farti una domanda? Ok. Questo striscione, Milano sicura per le donne. Perché
7: no, dovete farvi vedere di più. Scusate, sì, grazie. Dopo intervistiamo tutti,
6: Sento, cos'è?
7: Il sentimento pari opportunità della Lega. Dovrebbe interessare anche a te.
6: Ma perché questa aggressività?
7: Nessuna, sei tu che sei piombata addosso a loro. Figurati.
6: Sono piombata, è normale, si chiama diritto di...
7: Tranquillissima, vuoi intervistarmi o vuoi far polemica?
6: Sì, come... Ok. Però anche un po' più calma,
7: Lei non lo dice, io...
6: No, anche un po' più calma, perché io non sto alzando la voce...
7: Scusate, può smettere di filmare? Grazie, stiamo lavorando. Vogliamo sfilare, se vuoi intervistarmi bene, se no ci stai...
3: Stiamo lavorando, fa un po' ridere, però.
7: Tra l'altro, perché TV lavori?
6: Per la Rai.
7: E quale programma?
6: Rai News 24.
7: Rai News, fantastico. Saluto tutti quelli di Rai News, siete simpaticissimi. Se volete un'intervista sono qua. Ora dobbiamo proprio sfilare.
2: Sfiliare.
6: Va bene, allora sentiamola. Io avevo chiesto, stavo chiedendo alla ragazza.
7: Sì, non è una ragazza, no. Sono responsabili di dipartimento regionale.
3: È sfigata.
7: No,
6: vabbè, io non conosco
7: non
6: i nomi,
7: ragazze. Io ti sto dicendo il ruolo.
6: Va bene, allora, certo. Volevo capire semplicemente Milano più sicura per le donne. Perché non vi sentite sicure?
7: Perché non noi, le donne a Milano si sentono poco sicure, perché purtroppo, vedi, per esempio abbiamo chiesto di mettere il taser, di dare il taser o taser che dir si voglia a disposizione della polizia locale, e sala non lo dà a disposizione.
2: Taser, super,
7: sì, questo esatto. È un problema. Ma sai chi sono io, vero? Perché non mi sono presentata, lo sai? Ma tu sai chi sono?
2: Lei non sa chi sono
7: io.
2: Ah,
7: perfetto. Io sono l'onorevole Laura Ravetto della Lega, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità.

0: Che poi Laura l'avete passata il giorno dopo con Vannacci.
1: È andato da Vannacci.
0: Strano, chi l'avrebbe detto?
1: Chi l'avrebbe detto? No, perché è così moderata lei solitamente.
0: E invece
1: no?
0: Madia è passata con coso, con Calenda, con Calenda De Braga, Madia.
1: Ah, la Madia.
0: Calenda. In tutto questo io c'ho una domanda, Camel.
1: Fai la domanda.
0: Ma l'Europa, dov'è l'Europa?
1: Dov'è l'Europa?
0: Dov'è la UE?
1: UE!
0: UE, dov'è la UE?
1: UE, dov'è la UE?
0: Bill Evans Trio col maestro Bini.
2: Che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo!
1: Questa è finezza proprio.
2: Che cosa
0: tocco di classe,
1: che classe.
2: Ci sono troppe catastrofi! Che cosa sta succedendo? Un buco nell'ozono!
0: Buco nell'ozono?
2: Sì. Succedendo, non si capisce più niente.
0: Uè.
1: Per non dire che non si capisce un cazzo.
0: Vabbè, adesso noi siamo contenuti, siamo moderati. Sì, ricordiamo, sì, che siamo fratelli musulmani.
1: Moderati, dai. Allora, io non so, l'Aravetto, si può dire che ha rotto i coglioni?
0: Sono cose che possono succedere.
1: Sì, no.
3: Non ti sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
1: Allora, oltre all'Aravetto a romperci i coglioni, è anche quel giornalista corpulento, un po' pelatino, caratterizzato dallo strabismo di Venere, o per meglio dire, uno strabismo divergente.
0: È divergente.
1: C'è presente Mario Secchi?
0: Sì.
1: Io non ne voglio un cazzo di Mario Secchi, però è stato licenziato. Cioè, ti do questa notizia, capito? No, non è più direttore di Libero.
0: Dai.
1: E tu sai che io sono un fedele lettore di Libero.
0: Mi spiace molto, ma ci è rimasto male?
1: Ha attaccato Angelucci, sì? E gli ho detto proprio...
0: Ucci, sento odore di Angelucci.
1: Di Angelucci. E dice, aperte virgolette, proprio quando sono finito sotto scorta. Allora, secondo te gli hanno dato la scorta oppure lui è diventato la scorta? E quindi, cioè, in che senso scorta?
0: La scoria?
1: Non so,

0: Ecco qua.
1: C'è una pista vuota, c'è una pista vuota. Ah, c'è una pista vuota.
0: È la pista.
2: E sbarbo, ma va via che suoniamo la tele.
3: Sei fatto come un convertito. Ci facciamo.
0: La sagra degli schianto,
1: schianto su schianto, nessuno aveva usato tanto.

0: mio straccio, qui schiantiamo.
1: Inascoltable.
0: Allora, i bei complimenti prima di andare nella nostra consueta rubrica del Global Tavor di Merda, perché ne abbiamo parecchi da consegnare, però c'è posto solamente per un candidato.
1: Sì.
0: Allora, innanzitutto uno cumulativo lo possiamo dare ai tifosi della Roma.
1: C'è un exequo?
0: Che sì, no, sono usciti durante il derby con uno striscione con scritto Laziale Partigiano.
1: Bella
0: questa cosa, perché poi no, unire no, la politica con le tifoserie calcistiche, quindi con lo sport, ormai è uno sport di per sé stesso. Sì. Poi tra parentesi ne approfittiamo per salutare Italiano, ma non nel senso l'allenatore del Bologna che se n'è andato, ma Italiano, l'ultimo vero in vita ancora partigiano bolognese, eroe della battaglia di Portalame, della battaglia della Bolognina e del mitico assalto al carcere di San Giovanni in Monte. E noi quindi lo salutiamo perché se n'è andato.

0: Torna a casa Katia, sono io, eccetera eccetera, Wuthering Heights, atmosfere brontiane qui a Global Tavolo, oggi
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Sorelle Bronti, come dicono, che sono le stesse del pistacchio di Bronti.
1: Il pistacchio di Bronti.
0: Pistacchio di Bronti, che se tu avessi una mappa del mondo con tutto il pistacchio di Bronti, come lo dicono gli americani, Bronti sarebbe grande come il mondo, diciamo, possiamo
1: sì.
0: dire, no?
1: Comunque, caro mio straccio, è venuto il momento, quindi lanciamo la sigletta, questo adagio che ormai i nostri ascoltatori aspettano con grande, con singulto di piacere e di aspettativa. Noi, io mi sono sentito però immediatamente di consegnare il Global Tavor di merda in questa settimana al segretario alla salute Kennedy, statunitense Kennedy.
0: Pippo Kennedy Show?
1: Sì, Pippo Kennedy Show, che ha afferrato, e ha anche fatto un video e l'ha mandato in giro, ha afferrato due serpenti e uno Iamorso.
0: Iamorso,
1: perché, no, perché voleva fare l'eroe.
0: Voleva fare come Cleopatra, come
1: esatto.
0: Cleopatras lussuriosa.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Peccato
1: poi,
0: che non gli è venuto.
1: Peccato che non gli
0: poteva
1: è venuto
0: bene.
1: Comunque.
0: Sai che Donaldo Trombetta, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, mentre tu sei qua a parlare,
1: sì.
0: stai qua. Lui è nella Situation Room, lo sai?
1: Attenzione!
0: Da due ore sta nella Situation Room.
1: Ma cos'è, lo psichiatra?
0: Lui sta nella Situation Room da due ore, deve decidere cosa fa con l'Iran, l'impero dei parti.
1: Ah, per bar.
0: Ha detto che estrarremo l'uranio e lo distruggeremo.
1: Beh, questo qui è una buona candidatura per il premio Global Tavor di
0: Merda. Poi ha fatto un sito della Casa Bianca che si chiama Aliens, in cui dice: camminano tra noi, denunciali. Per deportare tutti gli immigrati non denunciati
1: bene.
0: Illegali. Bello, no?
1: Bene, della serie sto governando di merda, voi state la merda fino al collo.
0: Un po' di nazismo quotidiano.
1: Però pensate agli alieni.
0: Un po' di nazismo quotidiano.
1: E poi lo stesso metodo, insomma, che stanno usando qui con Garlasco, no?
0: Sì.
1: Cioè, della serie, state nella merda, non abbiamo neanche un salario minimo, non si trova lavoro, stiamo andando verso il baratro, però c'è Garlasco.
0: Io ho solo una parola per te.
1: Per te, per te.
2: Avetrana.
1: Ah. Avetrana.
0: Allora, volevamo dire a tutti i nostri ascoltatori che ancora dopo 25 anni ci ascoltano e non ce ne facciamo una ragione.
1: Infatti, no, è incredibile.
0: Come cazzo fate... Vabbè, lasciamo perdere queste... Ma vorremmo dirvi che prima dell'estate ci ha promesso che sarà con noi zio Michele. Zio Michele sarà con noi.
1: Ma l'hai voluta sparare così questa
0: volta? Vabbè, la vogliamo dire perché vogliamo tenere un po' di suspense, come si dice, no? Allora, zio Michele sarà
1: a Global Tower.
0: Con il berrettino, con il berretto quello rosso, quello che aveva.
1: Il suo berretto.
0: Il suo berretto. Il berretto zio Michele, da allora si chiama così.
1: Allora, visto che abbiamo fatto questo annuncio, andiamo in pubblicità, almeno abbiamo più audience. Pubblicità.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
7: Un'idea regalo per la festa della mamma.

0: Gino Nocella, dedicato a una mamma, LP, compact e cassette, Sackett Record.
1: Un trotamundo scomoglio.
2: Global Tavor presenta.
1: Che cammina sin cesar.
2: Provincia cronica.
1: Es muy probable.
2: A cura di Globulo Mundus.
1: La misma chica que soñó. Sí, rodando el mundo puedo hallar.
3: Bentrovati radioascoltatori e radioascoltatrici. Fa oggi il suo ritorno Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che indaga i rapporti tra centro e periferia.
4: No, no, ferma. Avevamo detto meno entusiasmo e che le voci dell'AI le usavamo solo per le truffe telefoniche.
1: La incontrare un vagabundo come io.
4: E quindi ben trovati radioascoltatori e radioascoltatrici. Buonasera Camel, Straccio e Globulo, se sono arrivati in studio. Fa oggi il suo ritorno Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che indaga i rapporti tra centro e periferia. A proposito di ritorni, c'è stata una nuova tornata elettorale che ha ristabilito il legame sentimentale tra la provincia e il Giorgia Paese.
5: Ma che cazzo dici, amico?
4: Ok, adesso lo spiego, calmo. Andiamo subito in Puglia, nel comune che per l'occasione è diventato la terza volta. Seguiteci e non vi deluderemo.
6: Mi sta deludendo quasi tutto! Mi sta deludendo quasi tutto!
4: Parliamo della Reconquista, perché Giuseppe Cristella, dopo 16 anni, è di nuovo il sindaco di La Terza, per la terza volta.
7: A me coglioni!
4: Torna alla guida del comune con il 43,36% dei consensi. Grande giubilo. Dopo i primi abbracci al comitato elettorale e i festeggiamenti con i sostenitori e familiari, Cristella ha salutato la città attraversandone le strade a bordo di una carrozza trainata da un cavallo bianco. E fin qui niente di strano, no? Poi, tutto d'un tratto, l'imprevedibile prende il sopravvento. Il nuovo e per la terza volta primo cittadino si sarà detto: fare ciò che va fatto. E come titolano i giornali, La Terza, lite furibonda tra il sindaco appena eletto e il comandante della polizia locale, entrambi in ospedale. Momenti di altissima tensione si sono verificati tra i due durante una riunione nelle stanze del municipio, nella città tarantina. Per motivi ancora da accertare sarebbe scoppiata una violenta discussione sfociata in scontro fisico, tanto che entrambi i protagonisti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto. Attualmente i due si trovano all'ospedale San Pio di Castellaneta in due reparti separati per ricevere le cure del caso.
8: La passione ti fa fare cose anche sbagliate, logico, ovvio, meravigliosamente giusto. Sono i tuoi straordinari errori quelli che poi ti insegnano a crescere. Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Come fai? La fai.
4: E chissà se l'usciere del comune abbia urlato: fuori secondi!

0: Grazie per essere stati all'ascolto di Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che vuole vivere così, col sole in fronte.
1: Avete capito?

0: che ci porta via.
1: Un grande ritorno adesso. Gigione.
2: Eravamo in zona Puglia, per cui sai, viene facile.
1: Sembra giusto, insomma.
2: Le Puglie è plurale.
0: A trovare padre Pio, cadanta grazie se fa. A trovare padre Pio.
2: Pronto? Col refrain?
1: Pronti? Tutti!
2: Ah no, c'è un altro giro, c'è un altro giro.
1: C'è un'altra strofa?
2: Sì, sono usciti nella.

0: Proteggici dal mare?
1: Dal mare? C'è questo problema di contenimento, diciamo, di Padre Pio.
0: È arrivato per, globulo, mi sa.
1: Anche perché Padre Pio poi con le stimmate ha un fattore contenimento piuttosto alto, diciamo.
0: Non so se... Eccolo. Ciao, globulo!
1: È tornato la strada.
0: Cos'è successo?
2: Ma hanno acceso il riscaldamento?
1: No, stavo contemplando Padre Pio e Padre Buono.
2: Oh, grande notizia.
1: Lo so.
2: Sono allora, stato un po' deviato da...
1: Ma cosa?
2: Dai servizi segreti deviati.
0: Ma come dai servizi segreti? Allora devi parlare più vicino al microfono, che se no non ti sento un cazzo.
2: Il treno è diventata così, una cosa rocambolesca.
0: Dai, ecco appunto. Ma... Allora, come un viaggio sofferto.
1: Noi aspettavamo te per la cultura, ma intanto che aspettavamo la cultura avevamo un brano di cultura.
0: Un brano di cultura che era Padre Pio.
2: Padre Bueno,
0: esatto. Io adesso non so se ho pronta la tua sigla.
1: Ce l'avevo
0: però...
1: io una sigla però che se ti poteva piacere.
0: Ah, ce l'hai tu una sigla?
1: Sì, ce l'ho, vai, mettimi.
0: C'è la sigla che parli di cultura però, eh?
1: Sì, è cultura.
2: Grande video, fra l'altro.
0: Global Tabor presenta l'angolo della cultura. Tu sei prontissimo, vero? Appena sceso dal treno,
2: ma soprattutto avevo parcheggiato in un posto che per chi non è di Bologna non conosce, che è il parcheggio Tanari,
1: sì,
2: che è lungo 25 km. Io avevo parcheggiato al 24esimo chilometro.
1: Tipo la striscia di Gaza.
2: Praticamente era l'ospedale maggiore, quindi.
1: Hai capito?
2: È così. Di cosa devo parlarvi di bello?
1: La settimana in cultura.
2: Ah, la settimana della cultura. La settimana della cultura, guarda, si è chiuso il Festival di Cannes.
1: Sì. Chi ha vinto?
2: Questo è il punto. Si è chiuso così nell'indifferenza più totale. Un festival che è gestito e diretto da Thierry Frémaux da pochi anni, sono solo 26 anni che lui dirige il Festival di Cannes. E ormai praticamente è impossibile, sarà impossibile darla a qualcun altro, no? E quindi.
1: Dice che ce lo seppelliscono sotto.
2: Ce lo seppelliscono sotto. Probabilmente dovranno fare un altro festival lì vicino e darlo a qualcun altro, perché lui non lo mollerà mai. Un po' come da noi Anna e Barbera che gestisce il Festival di Venezia. E no, è passato un po' così, inosservato, perché come si diceva già l'anno scorso, Wim Wenders l'anno scorso aveva detto che a Berlino l'ha detto che non bisogna, il cinema non si deve occupare di politica, i registi non si occupano di politica, poi l'ha detto anche il noto cantante Fabrizio De Gregorio,
1: sì,
2: che ha detto che i cantanti non si devono occupare di politica.
0: Hai detto devi farti i cazzi tuoi.
2: Ognuno si deve fare un po' i cazzi suoi.
1: Funziona un po' così.
2: Soprattutto se sei un artista che qualcuno ti dà anche dei soldi per fare l'artista, è meglio che stai fatti i cazzi tua. E quindi non ti occupare di cose che non ti riguardano.
1: Ma però a Cannes non hanno la Coppa Volpi dedicata a un gerarca fascista.
2: No, purtroppo
1: sterminatore.
2: No.
1: Questa
2: no.
1: Se la sono dimenticata. Se l'abbiamo solo al Festival di Venezia questa.
2: Hanno la Canzan del cineasta, tutte le stesse cose nostre, ma con i nomi francesi.
1: Alla Canzan.
2: La Semaine.
1: Ma l'equivalente della... come si chiama la passerella?
2: La passerella o la passerò?
1: No, quella di Riccardo.
0: Ma dai,
2: la Croisette.
1: La Croisette.
2: Da noi non c'è. Cioè
0: non è il ministro della difesa la Croisette.
2: La Croisette, no, no. Gli ha intitolato un...
1: L'equivalente della Croisette francese, a Venezia cos'è?
2: È il Lungomer.
1: No.
2: Il tappeto rosso.
1: Il tappeto rosso, ma questo è sul di Venezia.
2: Sul red carpet. Sul red carpet, perché lo chiamiamo, noi abbiamo, siamo un po' esterofili.
1: Non gli ha dato un nome?
2: No, non credo che abbia un nome.
1: Non è come la buvette di Montecitorio.
2: Non è come la buvette. E quindi insomma questo festival si è chiuso, adesso si apre la stagione estiva in cui nessuno va più al cinema e quindi mandano tutti i film, gli scartini dell'anno vanno a finire al cinema.
1: Fondo, sì.
2: E quindi bisogna, è il momento giusto per andare al cinema, perché in mezzo a questo magma di opere prime assurde di cinema italiano, di robacce fatte, saltano fuori anche delle perle.
1: Così, quando meno te l'aspetti.
0: Tra il magma e lo smegma.
2: Se magari c'è una perla, un film horror che non ti aspetti, un film coreano. Mentre qui noi aspettiamo i grandi festival di giugno di Bologna, perché voi sapete che a Bologna ci sono i festival di giugno e poi tutti al mare a guardarle chiappe chiare.
0: Sì, a mostrarle chiappe chiare.
2: O a mostrare a seconda.
1: E che lui le guarda soprattutto.
2: Io soprattutto.
0: Lui è un buon. Abbiamo pizzicato.
1: È un flaneur, un voyeur. Come si dice a Bologna, è anche un po' Flaubert.
2: Sono un voyeur della Croisette.
1: È un po' un Flaubert.
2: Un Flaubert.
0: Ho capito. Senti, io volevo segnalare, approfittare dell'angolo della cultura per segnalare questa iniziativa culturale di altissimo livello.
2: Sono un po'
0: riarsi. No, è perché il 30, che è domani,
2: credo,
0: al Teatro Verdi di Padova,
2: sì,
0: c'è il famoso spettacolo Francesco, che parla di San Francesco d'Assisi, indovina da parte di chi?
2: Una novità.
0: Il soggetto, insomma, la musica è di Angelo Branduardi.
2: Sì.
0: E la poi c'è da qualche fattura, quello lì, no? Che ha rotto i coglioni già quando ci aveva successo.
1: Lo interpreta molto bene, va bene.
0: E la poi c'è da. Allora, e poi invece il testo è di Aldo Cazzullo. Cioè in due fanno una tristezza della mano, cioè, voglio dire, te pensa che rottura di coglioni.
1: Cazzullo è riuscito a fare un'intera puntata.
0: Il bibbiulo di Cazzullo.
1: Il bibbiulo di Cazzullo è il libro più rivenuto, ma è riuscito a fare un'intera puntata di una giornata particolare dedicata a quale giornata?
0: Quale?
1: Il genio italiano, così in generale, in cui in Docaio Coio
2: il genio italiano
1: ci ha messo un po' Leonardo da Vinci, poi ci ha messo la sua amica che ha una villa a Verona dedicata al futurismo, la parte quasi più fascista del futurismo, il grande genio italiano, perché è quella cosa che noi ci caratterizza, questo genio eccezionale,
0: sì,
1: tutta così. E poi l'ultima puntata l'ha fatta su Faccetta Nera. È riuscito a fare una puntata su Faccetta Nera,
2: perché bisogna condividere la memoria del passato.
1: L'Italia
2: condivide la memoria.
0: A proposito di Faccetta Nera, eccetera, eccetera, scuserai l'ulteriore divagazione, ma la Mussolini, la nipotina di Mussolini,
2: sì,
0: ha vinto il Grande Fratello VIP.
2: C'è ancora
0: il trash nostalgico, il cognome che non tramonta mai. Questo è il titolo della Reputrida. Insomma, a 100 anni dalle leggi fascistissime, Alessandra Mussolini si impone nel reality di Casa Berlusconi. Cioè, andiamo bene? La mia

0: che l'antivirus si trasmette attraverso i ratti, hanno individuato un focolaio enorme a Roma, alla sede di Casa Pound.
1: Dai, chi l'avrebbe detto?
0: Chi l'avrebbe
2: detto? È uscita l'enciclica?
1: L'enciclica.
0: Ah, ben.
2: Si è forata l'enciclica.
1: E quindi è uscita l'enciclica che dice che l'infrastruttura cognitiva del ventunesimo secolo sta un po' nella merda.
2: Sta un po' nella merda. Dice, sta andando un po' tutto schifios.
1: L'ho tradotto.
2: Non gli piace molto questa infrastruttura cognitiva.
1: Non gli piace.
2: Al papocchio.
1: Comunque sta venendo fuori bene. Era nato più coniglio. Adesso sta un po'.
2: Ma è di quelli così
1: tono.
2: Che è un'acqua cheta.
1: Il papa americano.
2: È un po' quelle acqua chete che sembravano che stilizzano lì alle feste. Sembra che non facciano niente. Intanto invece.
1: Sacrimorchia.
2: Lui è un po' così.
0: Senti, ma tu c'hai qualche velina sul programma della Repubblica delle Diarree che ritorna anche quest'anno, il Festival di Reputrida che si terrà sul Crescentone di Bologna, ma non riescono a trovare un altro posto per rompere il cazzo?
2: Potrebbero spostarlo almeno, non so, in piazza dell'8 agosto,
0: allora,
2: che è freschino.
0: No, invece anche quest'anno
2: leggo, la Repubblica
0: delle Diarree, appuntamento a Bologna, siete invitati alla festa.
1: Come no?
2: Ma non è mai stata una festa, io non mi ricordo che ci offrivano da bere, cioè la festa è tu vai in un posto dove uno ti offre da bere, da mangiare, c'è della musica.
0: No. Ma mi sembra più un funerale.
2: Ma più che una al massimo c'è la trattoria dove te mangi un giovanissimo maestro Bini.
1: Escapismo musicale.
0: Cos'è?
2: In the Massachusetts.
1: In the Massachusetts.
2: Lui è invitato alla festa.
0: Alla festa delle diarree.
2: Sì, alla festa delle diarree.
1: Allora, mentre nel Massachusetts c'è il maestro Bini che canta,
0: sì.
1: Ai russi gli è scappato un drone che ha colpito la Romania.
0: Hai visto
1: che strano? Chi l'avrebbe mai creso che gli potesse scappare un drone su un edificio?
0: Oh, ma a tutti scappa una scoreggina ogni tanto, lei è scappato
1: peccato,
0: il drone.
1: Peccato che era la 21ª volta che gli è scappato un drone dentro l'Unione Europea. E questa volta però ha preso un bel palazzone, E quindi i ragazzi dicono che vogliono alzare un po' il tono per mobilitare un po', perché gli manca la gente da mandare la carneficina.
0: Ma non è che per caso se lo sono autofatto l'Unione Europea per rifarsi l'arsenale?
1: Per rifarsi la facciata, dici anche.
0: No, l'arsenale.
2: Ah, l'arsenale. La facciata del palazzo.
1: Bonus
2: facciata.
1: Conviene un po' tutti.
0: No, ma nel senso che poi dice chi vuole armarsi anche, no? Cioè, quindi
2: chi vuole armarsi? E quindi tu la vedi così, che adesso si va tutti in guerra, faccetta nera.
1: E un po' ci tirano, Non mi dite grazie Occidente,
2: grazie,
1: no, queste
2: Occidente.
1: Parole non le troverete più insieme.
0: No, noi non lo diremo mai.
3: Ora che qualcuno lo dica. Grazie Occidente.
0: Lo facciamo dire a Rampini ormai da parecchio tempo a questa parte.
1: Esatto.
0: Va bene, quindi poi c'è pippa di meno anche. Abbiamo deviato dalla cultura in maniera drastica.
2: La cultura adesso dà il meglio di sé, perché come in tutte le città, anche a Bologna, ma anche a Roma, in tutte le città c'è il grande programma della stagione estiva, no? Il famoso frullatorone o frullatone, in cui in tutti i parchetti, gli angoletti e gli spazietti all'aperto ci piazzano un barettino dove ti vendono un bicchiere di vino a 7 euro e c'è magari un cantante confidenziale che confidenzialmente ti canta una canzoncella. Quindi ormai dovremo cercare di districarci nell'estate bolognese.
1: Allora, siccome l'estate è il momento dell'amore, noi vogliamo dedicare una canzone a tutte le coppie che si lasciano.
0: Benissimo, però prima il motto dell'estate bolognese.
1: Scusa.
4: Martin Luther King, 60 anni fa, esattamente nel 1963, fece un grande discorso in cui disse "I am a dream", io ho un sogno. Il suo sogno era quello di vedere i suoi figli prendersi per mano. Noi democristiani, we have a dream.
5: Perché a noi la
1: momento introspettivo.
0: Momento di pathos. Denso di pathos.
1: L'amore.
0: Si fa aspettare molto l'amore.
1: Arriva. Senti che sta salendo.
0: Ah, una progressione.
2: Più che un cantante, un molestatore, direi.
0: ma più che un molestatore un cantante, perché,
2: sì, cioè, o forse le due cose sono insieme,
0: esatto,
1: sono consustanziali,
0: sì, sì, sì, sì, interagiscono.
2: Allora, il video ve lo merita di essere narrato. Abbiamo Julio Iglesias con gli occhiali,
1: sì,
2: da sole.
1: Si dice Julio.
2: Julio Iglesias, Julio. Vestito completamente di bianco. E abbronzatissimo.
1: Sembra maresciallo Tito.
2: Su un jet privato, sì, che con un telefono satellitare, di quelli di una volta, telefona
1: a lei,
2: a una donna procace in camicia da notte, anzi, sì, in sottoveste di, sì, pizzi e rasi, sdraiata sul letto.
1: Si stanno lasciando, ma
2: va,
1: se
2: lui
1: mi lasci
2: torna,
1: non vale.
2: E quindi lui torna vestito come se fosse andato a giocare a golf,
1: le mette la lingua in bocca, guarda,
2: e bacia chi che e sia, esatto, mettendo la lingua in bocca alle coriste,
1: quattro coriste bionde,
2: e lui ci prova con tutte, sentiamo, a ripetizione.
0: Beh, se mi lasci non vale, io penso che possa bastare qua. Anche perché...
2: Un grande esempio per la Spagna franchista e per tutto il mondo della musica di destra, direi. Questo grandissimo uomo, più che un trans femminista.
5: La spesa di... Non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie...
0: Un po' chi te se in culo, cioè Vannacci, avete sentito? C'è un Vannacci, sacco di iscritti, sta rubando un sacco di iscritti alla Lega.
1: Alla Lega.
0: Hai visto che roba?
1: Sì, sì.
0: No, anche perché, insomma, non vorrei insistere, ma la proverbiale sfiga di Salvini sta facendo veramente delle magie. Allora, dico solamente le ultime due. Il giorno in cui il Milan doveva entrare in Champions League, quindi l'ultima di campionato, con una squadra di bassa classifica, Milan-Cagliari, lui vede passare il pullman del Milan e dice, fa un selfie,
2: sì,
0: e dice pullman del Milan in partenza direzione stadio, speriamo bene.
2: Vai,
0: e mette
2: bene,
0: due cuoricini.
2: È andata così così.
0: Milan 1, Cagliari 2.
2: È andata così, sì. Un altro cantante confidenziale vestito di bianco.
0: Internazionali di Roma, quarti di finale, Sinner contro Rublev, solito dominio.

0: sentite?
1: What's America? Sì, sì.
0: Tutti?
2: Noi tre sì.
0: Ok, tu Davide senti?
3: Sì, sì.
0: Ok.
2: Ma dico Elisa che non ha... È normale che non abbia la cuffia...
4: Vabbè, ma in caso dopo...
0: Eh?
2: Elisa non ha la cuffia.
0: Ce n'è un'altra qua.
4: Vabbè, ma...
2: O se no vai di là con Saio tu.
4: Io sto proprio stessa.
0: Allora... Dovete stare abbastanza vicini a chi parla.
2: Si parla così, tipo?
1: Ehi, ehi, oh,
2: Benissimo, Dio che...
0: Inizio, eh?
1: Vai, oh!
2: Porte aperte?
1: No, porte aperte.
4: Questa qua la chiudo. Morirete. La chiudo questa?

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

0: Ben ritrovati a tutti, torniamo in diretta dopo 15 giorni per l'assenza forzata di venerdì scorso. Sono le 21.07 di venerdì 29 maggio, ben ritrovati e con Gabriele Savioli per una nuova puntata di Pop Tones. Le frequenze sono sempre le stesse, Radio Città Fujiko 103 e 100 MHz. Torniamo appunto in diretta, come dicevo prima, con una grande sorpresa. Vi avevo già in realtà annunciato due settimane fa la presenza di questo gruppo bolognese, di questo terzetto bolognese denominato Ciao, e io li saluto. Ciao. È uscito venerdì scorso, 22 maggio, il loro diciamo terzo album, contiamo anche il mini LP, terzo album, The Husband's Delight, e ora sono qui a presentarcelo. Io li ringrazio tantissimo perché ci tenevo veramente molto, credo di essere il primo a avervi invitato tutti e tre.
1: Alla grande, no? Quando?
0: Per questo?
1: Ah sì sì.
0: No
1: sì,
0: no certo, sì, sì, no sì, qui sì. In radio eravate già venuti per Eternal Lopez dalla Laura.
2: Sì. E prima anche da Kiss the United.
0: Ah è vero, ok.
1: I presenzialisti professionali.
0: Beh, non, sì, ci mancherebbe. E niente, allora, parlate un po' di questo disco, poi ci sentiamo subito un pezzo, se volete, poi faccio domande più specifiche, non lo so.
1: Ma cosa dobbiamo dire? Che
0: è strettamente legato a Eternal Lopez.
1: Strettamente legato a Eternal Lopez, perché comunque i brani di Eternal Lopez e di questo, The Husband's Delight, sono sì. stati registrati praticamente insieme, cioè, sono due session nell'arco chiaramente di 2 anni, perché noi abbiamo i nostri tempi, però
0: registrate dove pure?
1: Allo Slack Blue Audio tra Gradara e Montecchio, giusto?
2: Sì,
1: in Montefeltro, insomma,
0: certo.
1: Una splendida cornice, diciamo. Da Yuri Pierini,
0: che salutiamo,
1: degli Antares e dei Newt
2: e della Slack
1: soprattutto, sì. E peraltro anche questo disco, il titolo di questo disco si riferisce a una mossa mortale.
0: Giusto, ecco, anche un altro legame.
1: Ci arriveremo magari,
0: sì, dai. Non vi ho presentato singolarmente, Riccardo Frabetti chitarra
1: anche a te.
0: Ma questa volta è stata la remoscia,
1: ok, tranquillo.
0: Detto Fabbro,
1: esattamente, proprio il suo martello.
0: Stefano Zuccato, Zuc e Andrea Monte.
1: Andrea,
0: no, sì, buonanotte.
1: Loris Montevecchi.
0: Ecco,
3: ma va bene, Davide Montevecchi.
0: Potremmo chiuderla già qua, vero?
1: Alla Gianni,
0: ascolta, ci sentiamo subito un pezzo, poi dopo ci riprendiamo un attimo.
2: Dai, sì. Un altro nome,
0: Ines.

0: Ines, tratta dall'ultimo album dei Ciao, qui presenti a presentarlo, The Husband's Delight. Sono talmente conosciuti, perché vi ho visto mille volte dal vivo, che questo album che mi risulta come se ascoltassi da un anno, da due anni.
1: Beh,
0: grandi pezzi.
1: Meglio.
0: No, beh,
1: fa piacere.
0: Mi ricordavo la coda, infatti. Allora, se volete lasciare dei messaggi, se volete chiedere qualcosa ai Ciao, SMS, WhatsApp, Telegram 333-1809-494. Un messaggio per voi, ragazzi, da Matteo Maioli, che vi saluta e niente, vi ascolta molto volentieri.
1: Grande Maiolo.
2: Ricambiamo.
0: Ok. Chiede se fate delle date estive, quindi affrontiamo subito questo argomento.
1: Allora, ne abbiamo una il 12 luglio a Modena, in memoria di un vecchio amico che è scomparso l'anno scorso, il buon Katzenjammer, e un'altra il 25 luglio con i Brenso, i nostri amici Brenso a Hollywood. Hollywood sarà abbastanza buffa come cosa.
0: E bello.
1: Il Melchioni aveva proposto di vestirci tutti di bianco.
0: Ah, sì.
1: Non so perché, non so per quale motivo gli fosse venuta questa idea, ma
0: forse un posto un po' fighetto, un po' così, no?
1: Boh, non lo so, però
0: tipo
1: potrebbe
0: la sera
1: essere papabile come cosa, chissà.
0: Vabbè, non so.
2: Io la provavo come idea questa.
0: La provavi?
2: Sì.
0: Vabbè, per fare qualcosa di diverso.
1: Solo se in tuta.
2: Se si può fare qualcosa di stupido, lo faccio volentieri.
0: No, in tuta no, al massimo in smoking bianco.
1: Smoking bianco?
2: Sì, secondo me era un bel completo bianco.
1: Ok.
2: Sì.
1: Okay. Va bene.
0: Ines parla di? Ines.
1: Parla di una persona, in questo caso una ragazza, una bugiarda patologica che va in bagno durante una lezione, torna e racconta a tutti di aver perso il suo feto. Cioè, è una storia, cioè, vera, almeno che ho sentito con le mie orecchie, cioè, dalla diretta interessata.
0: Sì.
1: Peccato che sì, insomma, fosse una situazione un po'... così, insomma, si parla adesso, chiaramente è facile buttarla in gag, però diciamo che è una cosa che al tempo mi impressionò un attimo, più che altro perché per quello che la mente umana può fare quando galoppa, e mi impressiona ancora di più adesso, quindi... Quando, tornando a parlare con vecchi compagni di classe di questa cosa, è risaltata fuori, cazzo, è vero sta roba qua, ci ho ripensato, ho detto, ma se non altro una canzone ci sta,
0: esatto,
1: a riguardo.
0: Almeno ha propiziato questo pezzo.
1: Sì.
0: Vogliamo sentirsi non altro, decidetelo voi.
1: Cosa?
2: Io non lo so.
1: Anch'io. Decidilo tu.
0: Gay Friends.
1: Vai.
0: Gay Friends, ormai praticamente... per quel che mi riguarda un instant hit, e comunque ormai è, io lo insegnerei nelle scuole questo pezzo, quindi
1: associa
0: sia la lezione di inglese che quella di italiano,
3: col flauto dolce,
0: col flauto a pelle.
1: Vai avanti, va.

0: Gay Friends, un pezzo che appunto si fa beffe anche del politically correct, giusto? Del voler essere amico a tutti i costi, aperto a... niente, vai.
1: Più o meno.
2: Sì, cioè più che altro... non so come spiegarmi senza rischiare la buccia.
1: Ci provo io.
2: Vabbè, vai tu, dai, grazie.
1: No, allora, secondo me il punto più che altro è il fatto di un po' prendere in giro appunto quegli individui, un po' che appunto per nascondere una latente omofobia.
0: Sì.
1: Devono specificare che di avere tanti amici gay.
0: Enfatizzarlo a tutti,
1: esatto,
0: i costi, sì.
1: Come un po'.
2: Puoi applicarlo su tutte le minoranze.
1: Esatto. Esatto. Come il. Non sono razzista, ma.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: è un
0: sì.
1: Po' il...
2: Ho tanti amici neri.
1: Esatto.
0: Esatto, esatto.
1: È un po' quella cosa lì. Quindi
0: sì,
1: ci prendiamo il gioco di quelli che pensano di semplicemente.
0: Sì.
1: Scappare da accuse di.
0: Esatto.
1: Omofobia, semplicemente dicendo aver tanti amici gay.
0: E appunto, anche perché
2: cioè, penso di poter parlare per tutti e tre, anzi
0: sì.
2: Sono sicuro
0: non
2: più che altro non abbiamo così tanta smania di sapere con chi va, chi che sia, ecco, cioè, ce ne frega relativamente,
0: no,
2: anzi
0: ma infatti.
2: Ce ne frega proprio poco,
0: sì, esatto e infatti poi ci interessa poco e appunto questo personaggio, il soggetto, arriva addirittura a dover dirci, che a noi non ci interessa, che appunto partecipa a questi Gay Pride proprio per dire a tutti di essere così aperto mentalmente, quando a noi invece non ci interessa.
2: Sì, poi è un attimo, ecco, lì c'è da dire, adesso non voglio fare del boomerismo come si suol dire oggi, però effettivamente è un attimo essere fraintesi a dire certe robe, ecco, lì proprio, almeno personalmente posso dire che me ne sbatte una ciolla, ecco.
0: Esatto, infatti,
2: però vabbè,
0: ok,
2: giusto per mettere i puntini sulle i.
0: Facciamo un passo indietro, allora, 2/3 dei ciao provengono dai Tunas.
2: Sì.
0: Davide e Riccardo, tu Davide prima suonavi la chitarra e poi dopo coi ciao ti sei praticamente trasferito al basso.
3: Mi sono trasferito al basso.
0: Con sommo piacere di Frabbo, perché sei un super manico al basso.
3: No, beh, manico no, però diciamo che mi piace di più suonare il basso, mi ci trovo meglio.
0: Ah, okay.
3: E poi come chitarrista non è che fossi un granché. E comunque in ogni caso già nell'ultima fase dei Tunas ero
0: sì.
3: Passato al basso, perché ci siamo trovati così
0: giusto.
3: Un po' inaspettatamente in tre, e quindi senza bassista, quindi io dalla chitarra sono passato al basso e per qualche mese, diciamo così, siamo rimasti un trio.
0: Sì. Stiamo parlando, scusa, ti interrompo, del 2014.
3: Con gli anni non mi ricordo.
0: 2012. Ah, ok.
3: Okay. E poi niente, poi coi ciao abbiamo deciso di rimanere un trio, cioè io e Frabbo inizialmente pensavamo a come trasformarci, a cosa diventare,
0: sì.
3: A cosa avevamo più voglia di fare, e uno dei punti fermi era appunto quello di rimanere in tre, e così è stato.
0: Ok, coi Tunas avete fatto diversi singoli e tre album, Tunas A Go Go.
2: Tre singoli e tre album.
0: Tre singoli e tre album, Tunas A Go Go, We Cut Our Fingers In July e l'omonimo dell'ultimo, del 2012. Del 2012, esatto, infatti. Ho scelto un pezzo così giusto per rinfrescarci la memoria, se vi va, da questo album, così facciamo un salto anche nel passato. Un pezzo scritto da...
2: un pezzo di Tramontin,
0: esatto.
2: Se non sbaglio, Davide Tramontin,
0: Davide.
2: Sunset Dave, che
0: Sunset
2: salutiamo.
0: Dave. Sì. Che è stato l'ultimo batterista dei Tunas.
2: Sì.
0: Esatto. E niente, ce lo sentiamo.
2: Volentieri.
0: Allora, il pezzo selezionato si intitola Rain ed è tratto, da appunto, come dicevo prima, dall'album omonimo dei Tunas del 2012, Rain.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Siamo di nuovo in diretta dopo la pubblicità, sono le 21:32 e abbiamo ancora qui ospiti, e ciao, non se ne sono andati via, no. Eccoli, e ci siamo sentiti un pezzo tratto dall'ultimo album dei Tunas, e mentre due terzi dei ciao appunto erano dei Tunas, un terzo apparteneva ai Classmates, fra i tanti gruppi, però l'ultimo gruppo diciamo in ordine di tempo, giusto?
1: Sì, Zuc? Esattamente.
0: Esatto. Classmates, che hanno fatto uscire due album.
1: Sì, due album.
0: Esatto.
1: Adesso l'ultimo 2016, quindi quando ancora i Ciao, cioè quando c'è stato un periodo di anni che eravamo attivi sia come sia i Ciao che i Classmates.
0: Ok.
1: Classmates che in realtà non sono ufficialmente sciolti, semplicemente no, siamo in una pausa a tempo indeterminato perché Ottavia non abita più a Bologna, mm-hmm. e quindi non è fattibile provare insieme praticamente.
0: Ah beh, per forza. sentiamoci anche un pezzo dei Classmates, che ne dici?
1: Sì,
0: dai.
1: È un pezzo un po' sentimentalone, ma del nostro ultimo album, che era Between the Lines.
0: Questo secondo. È l'ultimo album?
1: Sì, uscito per Aria Pirata.
0: Ok, bello anche il layout, poi dopo ce ne parleranno. Aria Pirata, esatto. Ci sentiamo il pezzo, la seconda traccia della side B?
1: Sì, esatto.
0: Chiamata Building.
1: Esattamente.
0: Ok.

0: E questi erano i Classmates, il pezzo, scusate, Building, tratto dal secondo album e ultimo album, Between the Lines. C'è anche un pezzo dei Pink Fairies che si chiama Between the Lines.
1: Non lo sapevo.
0: Ah, ok, pensavo che fosse stati ispirati da quello. No, perché è molto power pop quel pezzo di Pink Fairies rispetto alla roba precedente. Non so se tu sei d'accordo.
2: Non me la ricordo.
0: Ah, ok, è uscito su Stiffman nel 76-77, vabbè.
2: Mi manca.
0: Ok, torniamo all'album dei Ciao, il motivo per cui sono qui presenti. E allora, The Elbow's Delight.
2: The Husband's
0: Delight. Husband Delight, buonanotte. Ah beh, perché c'è Elbow. Ok, esatto. The Husband Delight, da dove deriva?
2: Allora, è un modo di dire
0: sì.
2: Che io ho sempre sentito, poi in realtà chiedo spesso a amici della zona e tutti rimangono esterrefatti, che va a descrivere la botta al nervo ulnare, che io ho sempre sentito come il gusto del marito.
0: Sì, mai sentito.
2: Poi vabbè, comunque.
0: Ma mai.
1: Perché tutto è nato che eravamo alle prove,
0: sì.
1: E mentre a fare aperitivo, prendere le prove, che Frabo si alza, sbatte il gomito e fa: ah, è il gusto del marito. E io e Davide ci guardiamo come dire: ma che cazzo dici? E da lì nasce tutto.
2: Fra l'altro mi ricordo anche che fece molto ridere Ferruccio, tanto che se non sbaglio fu lui il primo a proporre: potreste farci un album, intitolarlo così. Chiaramente l'abbiamo tradotto in maniera un po' più poetica,
0: sì.
2: The Husband's Delight,
0: sì.
2: E abbiamo anche scoperto che trattasi di in ambito culinario di una specie di timballone di avanzi tipico americano.
1: Uno dei pochi piatti tipici americani.
0: Sì,
2: sì,
0: infatti.
2: Esattamente.
0: Uno
2: dei tantissimi piatti tipici americani. Cosa stai a dire?
0: Una ribollita salsa Kentucky.
2: No, più che altro un enorme timballone.
0: Ok.
2: Il che, secondo me, metaforicamente calza anche riguardo alla nostra musica, perché essendo... cioè, io almeno vedo i Ciao come un enorme zibaldone dove si finisce bene o male... non dico tutto quello che ci passa per le orecchie, quello che ci passa per la testa, poi in maniera riuscita o meno non lo so, lo dirà chi lo ascolta, però io penso effettivamente che i Ciao siano un enorme timballone.
0: Io lo posso dire in maniera riuscitissima.
2: Grazie.
0: Perché è riuscita a convogliare tutte le vostre influenze, tutti i vostri ascolti in qualcosa di personale e anche molto accattivante, quindi che non dà l'idea, cioè è un gruppo indefinibile. I gruppi indefinibili sono i gruppi che stanno là, capito, che non sono derivativi.
2: Questa
0: e questo,
2: cosa
0: fa,
2: più
0: questo
2: bella,
0: fa la differenza, capito, perché
2: comunque,
0: avete il vostro stile, cioè quando senti dici: questi sono i Ciao.
2: Beh, meglio così.
0: Eh,
2: beh, comunque, tornando al gusto del marito, per
0: sì.
2: l'appunto, abbiamo pensato che, attenzione, Airplanes di Ferruccio Quercetti sta suonando. Ciao Ferruccio. No, dicevo, cazzo stavo dicendo? Ok, praticamente abbiamo pensato che, insomma, scrivere qualcosa su questa
0: sì.
2: botta sul nervo ulnare ci stava, ed è nata Elbow.
0: Ok, e quindi ci ascoltiamo Elbow, che apre l'intera raccolta, giusto?
2: Sì,
1: sì.
0: Dai.

0: E questa era Elbow, il pezzo che apre The Husband's Delight di Ciao. I Ciao che hanno anche, oltre a una grafica molto bella in tutti i loro dischi, ricordo per esempio la bellissima copertina di Eternal Lopez, poi ne parleremo perché appunto, come dicevate all'inizio, è un altro praticamente, come si può dire, un...
1: dolore lancinante.
0: Dolore lancinante, esatto, fisico. Che pesa. E poi anche nei social così avete delle foto molto belle, cioè si vede che dietro c'è un lavoro di una persona che ne sa tantissimo. Scusate, dobbiamo stare per forza con la finestra aperta perché è un gran caldo e quindi passano gli airplanes.
2: Sì, sì.
0: Ok, quindi...
2: E anche allora, i ventilators.
0: Allora, si è palesata qui improvvisamente colei che propizia queste foto bellissime. Ciao Elisa! Sei lì?
3: Buonasera.
0: Aspetta. No, vieni qua, vieni qua.
3: Ok, dividiamo il gelato. Ciao, buonasera.
0: Ciao, come stai?
3: Dai, bene. Agitatella. No. Emozionata di stare vicino a Savio.
0: No, vabbè. Allora, ovviamente tu per mille motivi segui i Ciao, seguivi Tunas, i Classmates da quando, dai tempi dei tempi, e quindi conosci ogni sfaccettatura, sì, non solo emotiva dei ragazzi, ma anche fisica. Quindi riesci al meglio a cogliere le caratteristiche e appunto, non so, portarle su fotografie. Dai, come vengono queste foto? Sempre un po' sfumate, sempre un po', diciamo, che ricordano quei film, quei thrilling anni 70, no?
3: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. E sicuramente non ho inventato nulla, ma mi ispiro tantissimo a quella scena a cui si ispirano anche loro a livello anche fotografico, e quindi le foto di quel periodo lì, diciamo anni 80, bianco e nero, ma anche, non so, scena hardcore punk degli anni 70, insomma quel bianco e nero mosso, senza filtri, senza troppi fronzoli, perché loro sono così, un po' lì, ormai sono una quindicina d'anni che li conosco, quindi sì, diciamo che mi sono, ho iniziato banalmente a fare delle foto che poi dopo pian pianino col tempo si sono proprio adattate, aderite a quello che volevano loro, anche perché, come forse si sarà capito, non è che sono proprio persone che si prendono molto sul serio, quindi è anche complicato spesso e volentieri fotografarli. O comunque fare dei contenuti, chiamiamoli social, vogliamo chiamare contenuti social, chiamiamoli contenuti social, e quindi sì, sicuramente ci siamo un po' adattati l'uno all'altro. Loro sanno che io sono sempre in agguato, ormai se la sono messa via, e quindi così è.
0: Allora, che loro non si prendano sul serio, conoscendoli un minimo, credo che tu abbia fatto loro uno dei più grossi complimenti in assoluto, perché anche questa è la chiave della loro bellezza.
3: Sì.
0: Bellezza tutto tondo, eh?
3: Perché poi sono bellissimi, ma non se ne rendono conto. È questa bellezza che è molto modesta.
2: Veramente ce ne rendiamo conto benissimo.
3: Ah, però lo nascondete bene, e quindi questo fa parte assolutamente del vostro fascino.
2: Siamo modesti.
3: Ok.
0: No, è che non devono dimostrarlo.
3: No, no, infatti non dovete niente a nessuno. Questo sì, assolutamente.
0: Allora, Elisa, tu hai fatto anche la foto della copertina dell'album precedente, che comunque è molto... Sì?
3: Sì? Sì, sì, questa e anche dell'album prima, certo,
0: quella che è stupenda, col trichecone.
3: Sì, quella del trichecone è stato un lavoro molto lungo e in giro a cercare antiche torri gentilizie per cercare di cogliere la giornata nebbiosa giusta e tutta un certo, diciamo, atmosfera molto padana, molto nebbia, molto fine novembre, insomma, sì. Mentre invece quella di Eternal Lopez, vorrei poter dire che è stata ricercata, ma in realtà ci siamo trovati in un parco e hanno cominciato a darsi delle gomitate fortissime finché ginocchiate, scusate, tra Elbow.
0: Allora, uno scoop solo per Pop Tones, di chi sono le, cioè chi è la gamba, di chi è la gamba che fa Lopez e di chi è quella che lo subisce?
3: Allora, la gamba è di Zuc, coscia lunga, e il povero Pacco, il povero cos'è quella? Una
2: è una coscia,
3: è
2: cazzo!
3: Una coscia, vabbè, comunque si vede anche un po'...
0: No, il Lopez non è nel Pacco,
3: Lo so, lo so, lo so, sono preparata su questa cosa, però vabbè, diciamo che quella parte lì anatomica, diciamo, che comprende il pudendo, e diciamo che è frabo, vabbè, come avevo fatto spoiler.
2: Sì, sì.
3: Ma come stai ridendo?
2: Però è una coscia.
3: Vabbè, è una coscia, però sì. Insomma, dai. Facciamo sognare anche le fans.
4: C'è anche la catenina che inquadra il pacco,
3: sì,
4: diciamo.
3: Ah, okay. La catenina,
2: la cornice.
3: Esatto, antiscippo. Quindi sì. Sì, lo so, è molto glamour il mio lavoro, me ne rendo conto.
0: Mercenary God, quella copertina là,
2: sì,
0: quella foto là.
2: Sì, però lì c'è altra caratura di... No,
0: vabbè.
2: Vabbè.
0: Ascolta, a proposito di Eternal Lopez, c'è un pezzo che preferisci?
3: Il pezzo U2. No, lo sapete che l'avrei detto, mi dispiace.
4: Eternal
3: Lopez, sì, sì, no. Sì, sì. Calling All The Altar Boys. Che per me sono un po' gli Echo and the Bunnymen che fanno a botte con gli U2 perché si odiavano, e quindi secondo me poteva nascere una cosa così. Sì, sì.
0: Guarda caso la puntina si è proprio caduta sui solchi di...
3: Ma pensa a te, che fortuna.
0: Ci ascoltiamo.
3: Sì, vai. Dai.

0: Questo era Calling of the Alter Boys, il pezzo preferito dall'Elisa e di moltissimi altri. Comunque cioè non c'è un pezzo debole e un pezzo più bello degli altri in questa Eternal Lopez, anche perché adesso il fatto che duri anche così poco, non per togliere la qualità, è un valore aggiunto, perché ti rimane la voglia di ascoltare altri pezzi che si sono materializzati poi con questo album nuovo, e quindi ti viene la voglia di rimetterlo su. Che ne dice Elisa?
1: Sì, vero, vabbè, ma sì, penso sia il mio preferito tra tutta la produzione. Poi loro producono abbastanza, quindi devo dire che ce n'è di roba.
0: Insomma?
1: Beh, dai, un po' di roba in questi anni, no, non è vero.
2: Ci confondi con gli Ossis.
1: Ah, scusa. Ma raga, d'altronde non è che...
3: No, esatto, come si chiama quel gruppo che fa un tipo 3-4 dischi all'anno? Quelli.
4: Sì, il nome lo
2: King Gizzard and Lizard Wizard. Okay. Esatto. Sì, ci hai confuso con loro, secondo me.
0: Oppure anche Billy Childish, quindi.
2: Sì, è che ci somigliamo troppo, anche proprio esteticamente. Cioè.
1: Sono bionda.
5: Mascarau!
1: Vabbè, comunque io volevo approfittarne per salutare tutti quelli che mi conoscono e mio fratello soprattutto, che è stato quello a cui ho rovinato tutti i dischi quando ero piccola e che mi ha introdotto, diciamo, a quello che poi ascolto tuttora, che è il punk e la new wave, e appunto partendo dagli U2 io non mi nascondo dietro un dito, e anche la Bea, un bacione alla Bea e un bacione anche a mamma e papà. Basta, adesso ti ripasso la linea.
0: Ah, ok, no, sono contento di tutti questi saluti. Ascolta, niente. Ok. E cazzeggiamo in attesa della pubblicità, perché sennò se mettiamo. Oppure mettiamo subito un pezzo. Mettiamo subito un pezzo. E
2: perché
0: poi
2: no?
0: ne parliamo. UGPD.
2: Vai.
0: Va bene.
1: Così far raccontare una barzelletta proprio.
2: No.
0: Oggi abbiamo già esagerato. UGPD, questo da The Husband's Delight, ovviamente.
6: Sì. Tocca trovare un bel borderone, quindi invece se vuoi lavori, vogliamo andare all'universo.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
5: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Kerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
6: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Siamo arrivati alle 22:03, quindi l'ultima parte della puntata dedicata alla presentazione di The Husband's Delight dei Ciao. Vuoi dire qualcos'altro, Elisa? O lasciamo la parola ai ragazzi?
1: No, no, io sono a posto. Grazie a tutti per tollerato.
0: No, grande. Allora, abbiamo spazio per un altro paio di pezzi, o uno, decidete voi.
2: Decidi tu.
0: Ok. E qualche altra cosa? Allora, innanzitutto l'album è uscito in forma digitale per i ragazzi di We Were Never Been Boring, giusto?
3: Esattamente.
0: Che salutiamo e ringraziamo anche.
3: Sì. No? Ciao, ciao. Enzo e Samuele, salutiamo.
0: Sì.
3: Poi invece è già uscito in realtà il CD fisico. Deve solo arrivare qua a Bologna, ma è già stampato, è già fatto, finito.
2: Stanno portando a piedi.
3: Esatto, col calesse. per Slack, e sì. Si riesce per Slack, mentre la distribuzione più fisica è a cura di Stefano Giardino, ovvero della 23, sì. la stessa etichetta che ci ha fatto Eternal Lopez.
0: Esatto, esatto. 23 Records, che abbiamo presentato sia qua a Pop Tones con le sue uscite bellissime. E anche, esatto, e anche insieme ai ragazzi di If the Kids Are United un paio di sabati fa. Bene, io direi di ascoltarci un altro pezzo. A me piace tantissimo, cioè mi piacciono tutti, però quello che chiude The Coffin Man, che ne dite?
2: Sì, volentieri.
0: Sì, perché credo di non dire un'eresia. E entrambi i dischi, Eternal Lopez e questo The Husband Delight, si chiudono con un pezzo abbastanza stugessiano, o no?
3: Cioè, sì.
0: Forse il pezzo
2: sì.
0: Più
2: sì. Peraltro ci tengo a dirlo, entrambi improvvisati in studio.
0: Ah sì?
2: Praticamente improvvisati, sì.
3: Sono due first take per...
0: Ah
3: sì.
2: Non lo so quello.
3: Non mi ricordo, però sono stati provati pochissimo in sala prove, veramente tipo una settimana prima di andare in studio di trazione.
2: Ma per 20 minuti peraltro.
3: E quindi sono decisamente improvvisati.
0: Beh, questo aumenta ancora di più il valore inestimabile di questo album, The Coffin Man.

0: The Coffin Man, un pezzo di chiusura di The Husband's Delight. Bene, siamo praticamente giunti alla fine, ragazzi. Parliamo un po' della grafica.
1: Sì, la prendo un pelino larga, ma cerco di essere breve. No. Allora, tanto per The Husband's Delight quanto anche per The Ancient Gentle Tower.
0: Sì.
1: Se ricordo male, era nato prima il titolo di qualsiasi altra cosa. E in realtà anche l'idea di questo titolo è venuta fuori prima che uscisse Eternal Lopez, perché il nostro idea iniziale è far uscire prima l'album.
0: Sì.
1: Quindi già molto tempo fa ho iniziato a parlare di cosa poteva esserci in copertina, e ci piaceva un po' alla fine l'idea di questo, di raffigurare in modo abbastanza, come si può dire,
2: da bugiardino
1: così il gusto del marito.
0: Sì, esatto.
1: E io praticamente mi è tornato in mente che avevo una mia ex compagna di scuola che ha fatto il liceo artistico a Schio.
0: Sì.
1: Che faceva dei quadri che si prestavano molto, e quindi l'ho contattata, che si chiama Francesca Cogo, per fare questa copertina, e quindi ringraziamo anche lei, comunque si è prestata a fare questa copertina e ha anche ripreso in mano comunque strumenti di pittura eccetera.
0: Sì.
1: Da anni, perché in realtà non dipingeva un quadro da diversi anni, ma mi ha confessato.
0: Beh, dai.
1: E quindi è stata una bella cosa.
0: Bene.
1: E poi anche le grafiche, diciamo, la parte più, diciamo, grafica in te, diciamo tecnica, quella l'ha fatta invece un altro mio caro amico, sempre a Veneto, che è Roberto Zanini, che abitava anche lui a Bologna, quindi ecco. Sì. Ho recuperato un po' di vecchie amicizie del Veneto per fare la copertina.
0: Ottimo. Ok, anche le foto sono molto belle. Elisa, se tu hai un archivio.
3: Sì, infatti il mio sogno sarebbe fare un libro. Un libro dedicato. Infatti, non sapevo che avrei generato queste reazioni. Perché è un libro poi molto intimo, perché dentro c'è una gamma di foto di situazioni dalla colazione, dalla prima colazione, tutti insieme, in giro per svariati posti d'Italia, ma soprattutto dell'Emilia, perché io non sono andata, cioè gli ho lasciato molta libertà, poi in realtà non sono andata sempre con loro, ci mancherebbe altro, alcune cose devono rimanere solo tra di loro, diciamo. E quindi sì, prima o poi mi piacerebbe fare un libro proprio dedicato a loro, ma mi hanno, cioè già da come mi stanno guardando
2: troppo venderà, troppo andrà a ruba, sappilo.
3: Vabbè, sono disposta a rischiare di diventare ricca.
2: Guarda,
3: grazie a voi.
2: Se fossimo nati a Londra o a Berlino, vedi che, vedi che forse sì, però mi dispiace per te, ma scusa.
3: Vabbè, dai.
1: Mi faccio un goccio di vodka.
3: Vabbè, io rimango a disposizione se cambiate idea e volete sconvolgere il mondo.
0: Va bene, va bene. Allora, niente, noi andiamo, ci chiudiamo qui, anche perché abbiamo una serata bella entusiasmante dopo. C'è la Hell Nation Night al Gallery.
3: Accorrete numerosi, mi raccomando.
0: Esatto. Fra parentesi, Frabbo ed io metteremo su qualche dischetto insieme al mitico Roberto, che salutiamo, di Hell Nation. Anzi, il disco sarà sicuramente in vendita da Hell Nation
1: appena arriva, sì,
0: di Via Zampieri 2, quindi potete appunto, per acquistarlo, contattare direttamente i ragazzi oppure andare direttamente in negozio da Hell Nation. Ok, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qui.
1: Grazie.
4: Grazie Savio.
0: Grazie a voi. E niente, poi alla prima occasione si replicherà. Io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, che sarà il 5 giugno, quindi ci ascolteremo le uscite più rappresentative di 40 anni fa, quindi del giugno del 1986. Vi lascio con il singolo uscito anticipatore dell'album, Beyond Resignation, giusto?
2: Sì.
0: E niente, c'è qualcosa da dire su questo pezzo qui, perché è figo sia il titolo che anche il contenuto, mi sembra.
2: Ma sì, è diciamo una dedica a chi evangelizza le proprie conversioni nei confronti della correttezza e si indispettisce se tu non ti ci converti a tua volta e soprattutto non le espliciti.
0: Sì.
2: Però quando sei proprio oltre la rassegnazione, sinceramente queste robe qua un po' ti rimbalzano, prima ti fanno girare i coglioni, poi ti rimbalzano.
0: Sì, esatto. Infatti secondo me c'è un link, perlomeno nei contenuti, con Bullshit Overdose che apriva Eternal Lopez, no?
2: Beh, può darsi. Non avrei, però sì, può darsi. Ho fatto bene a leggerlo. Leggi, continua a leggerlo.
0: Va bene, va bene. Ok, ciao ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao ancora, ciao Elisa.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
3: Grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Beyond Resignation, ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.